opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo, mi fa sentire in castigo.

0: Radio Icaro.
1: Continuo a comprare vasi per la nostra casa, sono d'abbellimento, ma non ho mai fiori da metterci dentro, non ne ho. Ed ogni angolo di questo posto conserva il suo spazio per qualcosa, ma poi torno.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
3: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiama allo 0541 783862.
4: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
5: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
4: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.

Radio Icaro, novità!

0: Lasciati servire dalla flotta Locatop. Oltre 2000 mezzi al tuo servizio. I nuovi prodotti ti aspettano. Puoi decidere anche di acquistare un mezzo Locatop. Offriamo anche tante occasioni di mezzi nuovi e usati, garantiti e revisionati dal nostro staff tecnico esperto. Per scoprire i modelli disponibili, visita il sito www.locatopvendita.it e scegli quello giusto per te. L'altezza sempre più a portata di mano.
1: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
2: Tutti i mercoledì il centro storico di Rimini vive anche in notturna. Fino alle 23.30 la moda diventa un grande party. Oltre 200 negozi saranno aperti organizzando promozioni speciali ed eventi. Shopping, food, arte, cultura e mercatini illumineranno il centro storico di Rimini per tutti i mercoledì d'estate.
3: Rimini Shopping Night, in collaborazione con CNA Rimini, con il contributo di Comune di Rimini, Assicop Unipol, Banca Malatestiana e Vernocchi Auto.

0: Radio Icaro.
1: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano, passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità, da domenica 31 maggio alle 9 su Radio Icaro.
2: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
3: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
4: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.

0: Radio Icaro. La musica continua.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Tutti i mercoledì il centro storico di Rimini vive anche in notturna. Fino alle 23.30 la moda diventa un grande party. Oltre 200 negozi saranno aperti organizzando promozioni speciali ed eventi. Shopping, food, arte, cultura e mercatini illumineranno il centro storico di Rimini per tutti i mercoledì d'estate.
2: Rimini Shopping Night, in collaborazione con CNA Rimini, con il contributo di Comune di Rimini, Assicop Unipol, Banca Malatestiana e Vernocchi Auto.

0: posto dove le giornate iniziano con il suono del mare. Nasce Mediterranea, la nuova idea di abitare a Rimini, firmata Cibe.
1: La freschezza e la qualità Conad le ritrovi tutti i giorni nel nostro banco gastronomia assortito, con macelleria su ordinazione. Conad City Fontanelle, la spesa che vuoi al prezzo che cerchi. Conad City Fontanelle, con orario continuato in via Sicilia a Riccione, aperto anche la domenica mattina.
2: Pizzeria Prima o Poi, aperta tutti i giorni, dove gustare pizze gourmet con pasta a lunga lievitazione e birre artigianali. Pizzeria Prima o Poi, prenota il tuo tavolo allo 054 1386 470 o ordina il tuo delivery o takeaway. Scarica la nostra app e riceverai uno sconto del 10%, perché in Riviera esistono le pizzerie. Poi c'è Prima o Poi.
3: Mitragliere a pilota, nemico in avvicinamento, ore 10!
4: C'è un uomo appeso nella foresta! Penzola da un albero, è un gigante!
5: Non dire sciocchezze.
4: Non sono sciocchezze, l'ho visto bene!
6: Di sicuro i giapponesi hanno aperto la caccia ai superstiti.
7: Qualcuno di voi sa con precisione dove sono gli americani? Me lo direte immediatamente!

0: L'unico laboratorio analisi che produce esami e non li esporta, dotato della stessa tecnologia della AUSL Romagna. Sempre più vicino a voi, con i punti prelievo di Villa Verucchio Sant'Arcangelo e Ospedaletto. Siamo veloci e senza bisogno di prenotazione. Il referto puoi ritirarlo in giornata e va direttamente nel fascicolo sanitario. Siamo speciali nei casi difficili e con i tuoi bambini. Quando siamo arrivati 45 anni fa, eravamo già avanti. Ora siamo il futuro.
1: In cucina, come per l'amore, gli abbinamenti fanno la differenza. Per questo torno sempre dalla Capannina e la Tramonteria. All'osteria La Capannina di Longiano c'è un cuore informale e accogliente, condito dal più suggestivo dei panorami. Le ricette della tradizione rivivono dall'antipasto al dolce, con la qualità della cucina fatta in casa. Della Tramonteria, invece, adoro

0: 7 66 61 01. Te ne innamorerai.
1: Mitragliere a pilota, nemico in avvicinamento, ore 10.
2: C'è un uomo appeso nella foresta. Penzola da un albero, è un gigante.
3: Non dire sciocchezze.
2: Non sono sciocchezze, l'ho visto bene.
4: Di sicuro i giapponesi hanno aperto la caccia ai superstiti.
5: Qualcuno di voi sa con precisione dove sono gli americani? Me lo direte immediatamente!
6: Qui si sana Rimini. Nel cuore di Marina Centro è la scelta ideale per la serena assistenza dei nostri anziani. Camere singole e doppie confortevoli, riabilitazione, terrazzo, mare d'estate e assistenza sanitaria qualificata. Cucina curata, medici, infermieri e fisioterapisti in struttura seguono ogni ospite con percorsi personalizzati. Qui si sana Rimini. Il benessere degli anziani in un ambiente familiare, sicuro e accogliente.
7: Cosa c'è oltre ai protocolli sanitari, le terapie e le cartelle cliniche? C'è la persona e la dimensione umana della cura. Sono Deborah Annolino e questo è Abbi Cura, il nuovo format dove medici, infermieri e gli operatori della salute si raccontano e riflettono sulla relazione di cura. Vi aspetto tutti i venerdì su Icaro TV alle ore 20:35.

0: sfida. Una sfida perché il progetto era ambizioso e ci siamo messi in gioco ognuno con le proprie competenze.
1: Le esigenze che noi abbiamo avuto nel nostro territorio era proprio di metterci in rete.
0: Questo progetto ci sta consentendo di poter raggiungere veramente tantissime persone e consente davvero di poter raccontare l'enorme patrimonio di cui noi siamo custodi e testimoni.
1: E soprattutto beni che potessero dire qualcosa di nuovo alle persone, non solo qualcosa che riguarda il passato, ma in qualche modo beni che potessero parlare nuovamente per il futuro. Abbiamo colto l'opportunità dei fondi 8x1000 alla Chiesa Cattolica per poterlo realizzare.
0: La digitalizzazione, il progetto multimediale che abbiamo posto in essere, in realtà consente di poter accedere in maniera capillare ad un patrimonio di cui spesso non si ha notizia o comunque non è alla portata di più.
2: Personalmente sono molto fiera perché credo che il lavoro che è stato fatto abbia consentito a noi otrantini di essere più consapevoli del patrimonio che abbiamo ereditato.

Lunedì 20 luglio, buongiorno, bentrovati al nostro appuntamento con la rassegna stampa. Andiamo subito a dare uno sguardo a quelle che sono le prime pagine dei quotidiani locali. Iniziamo dalla prima pagina del Resto del Carlino con notizie che arrivano da tutto il territorio romagnolo. Partiamo dalle notizie riminesi: parcheggio Tripoli, fumo da un'auto, scatta l'evacuazione. Nuovo episodio dopo i disagi dei primi giorni. Verifiche concluse, poi effettivamente non c'era nessuna emergenza. Le altre notizie riminesi: in tribunale va a finire una famiglia che era inquilina di una casa che una volta lasciata è risultata devastata. Devono pagare 25.000 euro. E poi c'è l'allarme dei gioiellieri.

Alle case durante le vacanze aumentano i furti. Poi c'è questo caso di cronaca che parla di una cesenate che si trovava in vacanze in spiaggia a Sirolo, è stata punta da un insetto, salvata da due medici sulla spiaggia mentre era in shock anafilattico. E poi a Cesenatico tutto esaurito al Biker Bikini Benefit con Manuela Arcuri. E poi a Forlì, in particolare a Rocca delle Camminate, l'IRST al via gli incontri speciali musica, cene e divulgazione. Parco Nazionale dell'Appennino, nuovo presidente, ora il favorito è di Arezzo e si chiama Lucacci. Questa è la prima pagina del Resto del Carlino, ma andiamo a dare uno sguardo anche alla prima pagina del Corriere Romagna. Eccola qua, bimba annegata in piscina, leggiamo proprio in apertura, indagato anche il padre, famiglia sotto shock, il dramma l'ultimo giorno delle vacanze prima del ritorno a casa. Anche qui leggiamo in taglio alto, trovato all'alba a terra agonizzante, siamo a Pinarella, 54enne che è stato ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Bufalini di Cesena. Sport, auto per Valentino Poca Gloria a Misano durante il fine settimana, ha fatto chiaramente di tanto sport, ma si sperava anche in una vittoria di Valentino Rossi. Calcio, Serie B, Cesena in mezzo al campo, si fa largo Francesconi e poi Rimini con il gruppo Bianchi che attende il via libera. A centro pagina andiamo a New York, alla finale dei mondiali di ieri sera, prima dell'inizio della partita, una meravigliosa voce, quella della nostra Laura Pausini, scrive il Corriere questa mattina. Laura Pausini, voce mondiale, si è esibita insieme a Robbie Williams e Nicole Scherzinger e ha cantato l'inno della FIFA. E poi la cronaca che ci riporta Rimini in taglio basso, a 13 anni, contromano sullo scooter rubato, inseguito e bloccato sul lungomare dopo veramente un inseguimento impegnativo da parte delle forze dell'ordine. Fino a qui le prime pagine, ma adesso andiamo ad approfondire alcune delle notizie, torniamo insieme sulle pagine del Resto del Carlino e andiamo subito a sfogliarle. Le prime notizie ci portano in provincia di Ravenna, in particolare appunto alla cronaca che abbiamo letto in primo piano su entrambi i quotidiani. Aggredito in un parcheggio un 54enne gravissimo al Bufalini, l'uomo è stato trovato incosciente a Pinarella dai carabinieri che stavano facendo dei sopralluoghi nella zona. È stato trasportato in elicottero all'ospedale Bufalini di Cesena in condizioni gravissime, in prognosi riservata, dopo aver subito una violenta aggressione i cui contorni sono ancora tutti da definire, sul quale appunto stanno indagando i carabinieri. Continuando a sfogliare le pagine del Resto del Carlino, si parla ancora a Ravenna di una stretta sulla bicicletta elettrica, ma anche di una serie di controlli un pochino più concentrati anche sugli atteggiamenti sbagliati che hanno le persone che siano alla guida chiaramente di automobili, di scooter e anche di biciclette o monopattini. Ancora troppi vuoti normativi dopo l'estate, una campagna anche per aiutare le persone a comportarsi meglio. L'annuncio del vice sindaco Fusignani che dice: ci daremo da fare senza aspettare l'attività di altri enti sul tema. I dati delle sanzioni intanto della polizia locale agli automobilisti ci dicono che dall'inizio dell'anno sono state 34 le multe per smartphone alla guida, una prassi ai noi molto diffusa. Continuiamo a sfogliare le pagine del Resto del Carlino, andiamo a Faenza, palestre ne servono di più, questo è l'appello della comunità. L'amministrazione risponde dicendo, attraverso l'assessore Laghi, che presto ne sarà costruita una nuova in via Proventa, ma ne servirebbero almeno 5. Questo è un po' l'obiettivo della comunità. E ora alle notizie riminesi, torniamo al parcheggio Tripoli. Il fumo di un'automobile fa scattare l'allarme. Nuovo episodio dopo il disagio del debutto, verifiche concluse senza emergenze, struttura riaperta agli utenti, sul posto anche l'assessore Morolli. Un'altra sirena, un'altra evacuazione, ma anche questa volta nessuna situazione di pericolo reale. Il nuovo parcheggio Tripoli di Piazza Marvelli, inaugurato da pochi giorni, è tornato a far parlare di sé nella tarda mattinata di ieri, quando l'impianto antincendio è entrato nuovamente in funzione. Cosa succede? Vengono bloccate tutte le porte, c'è una
sirena, ma anche una voce automatica che dice alle persone di evacuare lo stabile. Diciamo che per l'ora in cui è successo forse è stato migliore questo, insomma, disservizio, perché eravamo

il cuore della giornata, quindi sì, qualche persona che doveva già andare a recuperare l'automobile, in realtà la qualche giorno precedente, cioè nella serata di venerdì, insomma, sono state tante le persone a dover attendere. Forse c'è ancora qualche cosa da sistemare, perché questo impianto fa un po', così, fa un po' le sue, cioè, fa un po' quello che vuole, in realtà senza reali pericoli. Poi, per carità, il fumo è giusto che venga valutato se ci sono situazioni, però in questo caso pare che questa realtà, quindi con questo fumo che usciva da un'automobile, in realtà non creasse nessun tipo di disagio. Ma ora andiamo a Riccione. Ma allora, durante il bagno muore una turista di 79 anni, era in vacanza con la moglie ed è proprio stata lei lì vicino mentre lui si accasciava a terra. Siamo al bagno 52, questo signore era residente a Terni, ha perso la vita dopo essere stato colto da un malore mentre si trovava in acqua. Inutili tentativi di soccorso del personale di salvataggio. L'allarme è scattato quando il bagnino ha notato il corpo dell'anziano immobile a pancia in giù, poco distanti, erano impegnati nell'attività di prevenzione anche gli agenti della Polizia di Stato in servizio con le moto d'acqua, che sono immediatamente accorsi, ma purtroppo, appunto, come dicevamo, non c'è stato nulla da fare. Il grido dei gioiellieri: si lavora con la paura, dalle spaccate ai colpi con destrezza cresce la preoccupazione. Intanto c'è un bando della Camera di Commercio che sostiene gli investimenti in sicurezza. Così non si può andare avanti, c'è troppo lassismo e insicurezza e si lavora con paura. Onelio Banchetti, presidente di Federpreziosi della provincia di Rimini, commenta la condanna del gioielliero Mario Roggero, riconoscendo che ha sbagliato, queste sono parole sue, ma sottolineando il clima di esasperazione vissuto dalla categoria. Non entro nel merito della sentenza, dice ancora Banchetti, però stiamo perdendo la misura se si parla di risarcimento ai familiari di chi stava commettendo un reato. Servono regole diverse. Noi lavoriamo chiusi dietro vetrate blindate, quasi in una gabbia dorata, per evitare rapino di trovarci una pistola puntata contro. Nel frattempo la categoria punta sulla tecnologia. Il nuovo bando della Camera di Commercio prevede contributi a fondo perduto fino al 50% delle spese, con un massimo di 3.000 euro destinati a gioiellerie, tabaccherie, distributori di carburante, pubblici esercizi, proprio per dotarsi di una tecnologia che vada incontro proprio alle esigenze di sicurezza sempre più importanti. Casa devastata dopo lo sfratto, inquilini condannati a pagare un conto da oltre 25.000 euro. Il Tribunale Civile di Rimini dà ragione ai proprietari dell'alloggio, decisiva la perizia che ha documentato i gravi danni, riconosciuto anche il mancato guadagno per il periodo necessario ai lavori. Porte danneggiate, parquet rovinato, impianti compromessi, battiscopa divelti e un generale stato di degrado che ha richiesto importanti lavori di ripristino. Una vicenda particolarmente attuale alla luce del crescente numero di contenziosi tra proprietari ed inquilini morosi, sulla quale è intervenuto il Tribunale, condannando gli ex affittuari a risarcire oltre 17.000 euro ai proprietari, oltre alle spese di giudizio. Ecco perché si arriva a 25.000. Gli ex inquilini, dal canto loro, hanno negato ogni responsabilità. Il giudice ha però evidenziato come fossero stati gli unici ad avere la disponibilità dell'alloggio per circa 4 anni, che al momento della consegna avevano dichiarato di aver ricevuto l'immobile in buono stato di manutenzione. Acqua Fano, un'onda di solidarietà. Ieri nel primo pomeriggio attorno alle 14 c'è stato questo abbraccio collettivo, questa catena umana per sostenere la donazione di organi. Catena della vita è stata chiamata questa iniziativa, organizzata con Aido e il Centro Regionale Trapianti, sulle note di Viva la Vida dei Coldplay. Protagonista Lia Blatti, questa giovane donna trapiantata di rene da 11 anni, che ha raccontato la propria esperienza invitando tutti a dire sì al trapianto, alla donazione degli organi. Chiaramente l'evento ha coinvolto famiglie di donatori trapiantati e lo staff del parco, ma anche tanti ospiti che appunto si trovavano nel parco in questa, che è stata un'altra domenica molto calda.
Continuando a sfogliare le pagine del resto del Carlino, dal Riminese ci spostiamo a Forlì, centro da riqualificare, spazio a nuovi residenti, case popolari in periferia. A fare questa proposta è Lauro Biondi, ex consigliere comunale di Forza Italia. Piano per i prossimi 15 anni, riqualificare alloggi pubblici per venderli. Con ricavato Acer costruirà altrove. Dall'altra parte c'è la proposta di Edoardo Russo, di Officina delle Idee, questa associazione che ha dedicato alcuni cicli di incontri al tema della trasformazione della città, che dice immobili sfitti da recuperare per famiglie e lavoratori. Sempre dalle pagine del Carlino continuiamo a sfogliarle insieme, andiamo a parlare anche degli incontri, ma anche in uno stile molto estivo con tanto intrattenimento, a Rocca delle Camminate per l'IRST, incontri speciali al via, medici, poi cene e concerto. L'Istituto dei Tumori riparte stasera con Ematologia on the Road a Rocca delle Camminate. Il dottore Musuraca dice: raccontiamo i progressi in modo comprensibile senza fake news. Forse sono le serate migliori che mettono insieme della scienza, della competenza, ma poi anche un'occasione per stare insieme, per ascoltare della musica e in modo conviviale. Parco Nazionale dell'Appennino, nuovo presidente, il favorito di adesso è di Arezzo, si chiama Francesco Lucacci, spunta il nome di un avvocato militante di Fratelli d'Italia, attualmente guida il consiglio comunale nel capoluogo toscano. A breve la decisione finale del Ministero dell'Ambiente per appunto definire quale sarà il presidente del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. Vedremo insomma se questa indiscrezione su questo aretino sarà realmente confermata. Ladri di biciclette Rolex, scippi alla luce del giorno, i furfanti non vanno in vacanze, si intensificano i furti al mare di in città. Siamo appunto nel territorio di Cesena, Cesenatico, quindi anche la costa, tante le denunce per gli orologi costosi sottratti in strada a bagnanti e turisti. A Cesenatico a fuoco un ex colonia, incendio domato, siamo alla colonia Vercellese nella zona di Ponente, dove è stato domato questo incendio grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco. Non ci sono feriti e non si registrano particolari danni, anche perché appunto si tratta di una delle tante colonie in disuso. Tragedia sfiorata, shock anafilattico in spiaggia, paura per una 62enne in vacanza. Erano le 15:20 di ieri quando nello stabilimento, uno stabilimento della spiaggia San Michele, è stato dato l'allarme. Fortunatamente in quel momento si trovava al mare anche il presidente della Croce Rossa di Ancona, Gianni Barca, che era andato per trascorrere qualche ora di riposo in spiaggia. È stato lui il primo a prestare assistenza alla donna assieme a due giovani medici in vacanza. È stata punta da un insetto, non sapeva di essere allergica. Dopo il primo intervento da parte dei sanitari, perché la donna aveva appunto questo forte problema, come se non riuscisse a respirare in gola, poi è stata trattata con terapia cortisonica nel porto di Numana dall'automedica di Osimo, che poi l'ha accompagnata in infermeria. Veramente una tragedia sfiorata. Biker bikini in migliaia per Manuela Arcuri, l'evento dell'estate sul lungomare di Cesenatico ha attratto appassionati di motori e musica rock. Lo spettacolo è stato un successo grazie al baritono Raffaello Bellavista, alle rock band che si sono alternate sul palco, agli artisti e ai personaggi di un mondo carico di fascino, e sicuramente anche la presenza come madrina di Manuela Arcuri è stata particolarmente significativa. Si parla poi del Palio della Cuccagna, re abbondanza, in particolare insomma la diamo questa notizia perché tutto ciò si è svolto in una serata molto particolare, la serata di sabato, quando proprio in mattinata sulla statale 16 all'altezza di Cesenatico c'era stato un incidente mortale in cui aveva perso la vita la 34enne Martina Cortesi, che è stata proprio ricordata con un minuto di silenzio prima dell'inizio del palio. Le notizie di attualità del resto del
del Carlino di quest'oggi sono terminate, almeno quelle che riguardano il territorio locale, e andiamo allora a dare uno sguardo alla prima pagina del quotidiano sportivo brevemente, perché poi di sport ci occupiamo tra un istante. Sul quotidiano sportivo, anche perché insomma poi di campioni del mondo si parla anche in tante altre pagine più di attualità, parla invece di Formula 1, Kimi spaziale, la Ferrari c'è, in Belgio vince 73 anni dopo Ascari davanti a Leclerc, quindi bravissimo Kimi Antonelli, ma una buona prestazione anche della Ferrari. Le altre notizie, in taglio alto si parla proprio della vittoria della Spagna ai mondiali 1-0 ai supplementari con Ferran Torres che regala il mondo alla Spagna, e ci sono anche le lacrime di Messi. Volley National League, battuta Cuba, gli azzurri di Giannelli alle finals. Invece in taglio basso andiamo a vedere quelle che sono poi le notizie su cui ci concentreremo. Da una parte il calcio, Rimini, il giorno della rinascita, si riparte dall'eccellenza con Gadda in panchina. In realtà ancora non è una certezza, però diciamo che ci sono dei buoni indizi che fanno pensare che possa essere lui il nuovo allenatore. Per quello che riguarda invece la Serie B, con il Cesena, obiettivo rilancio per Francesconi, il giovane centrocampista che dice: con diamanti, il clima giusto, ci divertiamo e siamo carichi. Fino a qui le notizie che leggiamo sulle pagine del Resto del Carlino, ma adesso cambiamo giornale, andiamo a vedere quello che invece scrive quest'oggi il Corriere Romagna e andiamo velocemente a leggerli insieme. In primo piano un ampio approfondimento sulla tragedia di Milano Marittima, dove ha perso la vita una bimba di 4 anni, purtroppo affogata in piscina. Morte di Magdalena tra indagati, piscina da svuotare per accertamenti. Per il padre Robert si ipotizza l'abbandono di minori, nei prossimi giorni l'autopsia, discrepanze tra la profondità dichiarata della vasca e le prime misurazioni. Chiaramente si tratta di una tragedia su cui bisogna, per quanto possibile, fare luce. Sulla piscina non c'erano videocamere, la procura sta cercando di ricostruire la dinamica della tragedia avvenuta in pochi minuti. Un cancelletto avrebbe dovuto evitare l'accesso alla vasca in assenza del bagnino di salvataggio. Per la famiglia era l'ultimo giorno di ferie prima del ritorno in Austria. L'Emilia Romagna attira i giovani, in 10 anni la crescita più alta in Italia, è una regione dove non solo si vive bene, ma anche i giovani da tante parti, da stessa Italia ma anche da fuori, decidono di vivere anche per costruire il loro futuro. Nel periodo 2015-2025 aumento dell'8,4% della popolazione che ha tra i 15 e i 34 anni, solo 4 paesi fanno meglio. Ravenna cresce dell'8,5, Forlì Cesena del 4,8, Rimini del 3,6. A livello nazionale invece c'è un calo del 4,3%, però diciamo che effettivamente in questi dati, in questo studio della CGA di Mestre, appare ad esempio con forza questo aumento del territorio ravennate. Andiamo alle notizie riminesi. Contromano con lo scooter rubato, 13enne semina il caos sul lungomare. Il minore, scappato da una comunità, non si è fermato all'alto ed è fuggito compiendo manovre pericolose. Veramente un inseguimento da film, durato circa 40 minuti tra le auto prima di essere fermato dagli agenti, ma passando in vicoli stretti, rischiando di mettere sotto delle persone, con dietro la volante della polizia che comunque è rimasta sempre ad una certa distanza, anche proprio per evitare drammi, perché purtroppo sappiamo anche che succedono queste cose. Questo ragazzino poi alla fine, anche perché non aveva neanche la patente, però diciamo che lo scooter lo guidava con una certa destrezza, tanto scooter rubato che poi è stato restituito, alla fine è stato lui stesso a cadere da solo, ha urtato una Vespa parcheggiata perdendo il controllo di questo scarabeo, a quel punto ha tentato di proseguire la fuga a piedi, ma è stato inseguito sul lungomare e bloccato dai poliziotti. Veramente
40 minuti molto complicati nella notte tra sabato e domenica. Vende droga ad un minore nel parco, spacciatore arrestato dalla polizia. Il giovane è stato trovato in possesso di 100 grammi di hashish, un bilancino di precisione e del denaro in contanti. E poi si parla del femminicidio di Tania Sperindio. Anche Sant'Arcangelo, la città, l'associazionismo di Sant'Arcangelo, mercoledì sera sarà in piazza a Coriano, in piazza Mazzini, dove alle 19 ci sarà il presidio proprio organizzato per ricordare la donna uccisa dall'ex marito. E le associazioni sant'arcangiolesi che vi parteciperanno sono Città Viva e In Campo per i Diritti. C'è un'altra storia di cronaca che mette in evidenza maltrattamenti, ingiurie, situazione proprio di fatica all'interno di una coppia che non era più tale. Ti tiro un pugno e ti sputo in faccia e stacca luce e gas a compagna e figlia. È scattato il codice rosso. A questo punto una 27enne rischia il processo. La donna e il bimbo di 15 mesi, ai quali non versava il mantenimento, sono stati ospitati dai vicini. Insomma, frasi veramente impegnative quelle che diceva questo uomo, comportamenti anche che hanno portato il PM Luca Bertuzzi al termine delle indagini a chiedere per l'uomo il rinvio a giudizio con l'accusa di maltrattamenti aggravati in famiglia e violazione degli obblighi di assistenza familiare. E insomma, c'era stata una vicenda che si portava avanti da un po' di tempo. A marzo l'uomo aveva deciso di abbandonare il tetto coniugale, mentre ad aprile, durante un incontro in un bar per discutere della situazione familiare, nonostante le rassicurazioni verbali di versare l'assegno unico alla compagna, avrebbe continuato a non rispettare gli oneri di mantenimento. La Riviera può tornare protagonista, ma la politica deve farsi da parte. Queste parole sono di Luca Dominici di Domino Experience, che ha, diciamo che in questi giorni di turismo, di rilancio del turismo, si parla su più fronti, anche con tante riflessioni e anche con tanti interventi. Lui dice: per rilanciare il territorio basta interventi frammentati, ma un tavolo permanente formato da professionisti. Un po' il suo mood è: Romagna mia, non ti scordar chi eri. Il senso questo della sua analisi, che però dice non è un invito alla nostalgia, significa ricordare da dove veniamo per capire dove vogliamo andare, quindi radici ma soprattutto anche coraggio verso il futuro. E intanto anche la Confcommercio, con il suo presidente Gian Maria Zanzini, interviene sul dibattito del turismo. Il futuro, dice Zanzini, è costruire il sense of Rimini, cioè serve quel senso anche di orgoglio, di appartenenza, di identità, che poi può essere declinato anche in tante occasioni di rilancio, dai piccoli negozi che sappiamo, insomma, il negozio di vicinato, che sono particolarmente a cuore a Gianmaria Zanzini, ma anche tutto ciò che c'è attorno. Non basta però la riqualificazione degli edifici per rilanciare il turismo. La voce di mamma e papà come cura, Latina di Rimini sotto i riflettori mondiali, un congresso mondiale di musicoterapia che c'è stato nei giorni scorsi a Bologna. E il progetto, sostenuto dalla prima coccola, porta all'attenzione internazionale un modello di cura che mette al centro la relazione tra neonato e famiglia. Si è parlato tanto di musicoterapia, del valore che può avere anche per i bimbi piccolissimi della teen in cura, ma c'è un'altra musica che probabilmente i bimbi apprezzano ancora di più, che sono le voci dei loro papà e delle loro mamme. E in particolare la musicoterapeuta Anna Buonuomo ha detto che quello di Rimini è un reparto aperto H24, in cui il genitore non è considerato un visitatore ma parte attiva della cura. In un ambiente ad alta tecnologia, il nostro obiettivo è quello di ripristinare un'esperienza uditiva rassicurante e fisiologicamente attesa, fondamentale per il neurosviluppo del neonato, che magari è partita un po' la sua vita in salita, no? Piccolissimo, pochi centinaia di grammi, e però in questo modo anche rassicurante di vivere le cure può guardare al futuro, lui e la sua famiglia, lei, con speranza. Sant'Arcangelo ricorda le vittime di Fossoli. Dobbiamo farci scudo, ha detto il sindaco, contro ogni dittatura.
Sacchetti rilancia l'eredità dell'eccidio e dice la memoria diventi baluardo contro le nuove derive autoritarie. Coriani invece ricorda la strage di via D'Amelio in piazza Borsellino, perché appunto c'è una piazza che ricorda il giudice ucciso. Proprio ieri c'è stato il 34esimo anniversario della strage, insomma di un'epoca veramente oscura per la nostra Italia. Andiamo ora a San Marino, parte il maxi piano di sicurezza stradale, investiti 2 milioni tra asfalti e guardrail, lavori in tutta la Repubblica tra luglio e ottobre, dalla manutenzione alle arterie, delle arterie locali all'adeguamento della superstrada, priorità alla protezione di automobilisti e motociclisti. Restiamo sempre sulle pagine del Corriere. A Forlì, lavoro, la sfida parte dai banchi di scuola, valorizzare il talento dei bambini. Formazione e ricambio generazionale per l'assessore Paola Casara, si tratta di percorsi di orientamento per far conoscere ai ragazzi le realtà del territorio, già quando sono molto piccoli magari pensano che cosa vorrebbero diventare quando saranno grandi. Piazza Sascia, qui siamo a Cesena, cerca una sua anima con piante e arredi per farla vivere. Assemblea del quartiere del centro urbano all'aperto all'ex zuccherificio, parcheggio degradato ed insicuro, dicono i residenti, suggerite una soluzione simile a quella di fronte alla stazione. Salario basso, bimba e cane diventano freni all'affitto. L'angoscia di un operaio in locazione a San Giorgio con la sua famiglia. Loro dicono, insomma, dice questa giovane famiglia, saremo costretti ad emigrare. La proprietaria non rinnoverà il contratto quando scadrà a causa dei due nuovi membri, appunto il cagnolino, ma la loro piccola, la loro bimba. Porte in faccia per alternative, quindi si raccontano in questo articolo oggi del Corriere Romagna. Andiamo a Longiano, Santissimo Crocifisso. 5 giorni di festa tra devozione e allegria, iniziativa al via mercoledì e giornata clou domenica col Cardinal Gambetti e la processione, ma anche i fuochi. Diciamo che è la prima festa per i due frati arrivati lo scorso autunno. Anche il Corriere parla della cuccagna flash, vincono Abbondanza e Cesenatico. Poco dopo le 22 il trofeo è stato agguantato da un meccanico veterano del Palio dell'Adriatico. Questa cosa della cuccagna veramente ci porta indietro nel tempo, ma in alcuni territori è ancora fortemente sentita. Andiamo nel Ravennate, parliamo di pinete, insomma, che sono effettivamente sulla costa del Ravennate, elementi di particolare pregio, preziosi anche identitari. E l'assessora difende il piano forestale, dice, cioè cerca di rassicurare anche i concittadini e dice no a tagli indiscriminati, priorità alla biodiversità, e quindi insomma c'è grande attenzione anche su come vengono trattate proprio le piante e i pini di questo territorio così delicato ma anche prezioso. Poi anche il Corriere parla dell'uomo trovato all'alba agonizzante, siamo a Pinarella, indagini per tentato omicidio. E poi andiamo velocemente anche in questo caso allo sport, ma solo per darvi il titolo di apertura, perché nella apertura questa mattina del Corriere Romagna dedicata allo sport si parla del Cesena, di questo gran lavorio che già è in atto per far sì che la squadra possa trovarsi preparata nel modo migliore quando partirà poi il campionato. Ma di questo e delle altre notizie di sport riportate sui quotidiani questa mattina ne parliamo tra pochissimo.

unico laboratorio analisi che produce esami e non li esporta, dotato della stessa tecnologia della AUSL Romagna, sempre più vicino a voi con i punti prelievo di Villa Verucchio Sant'Arcangelo e Ospedaletto. Siamo veloci e senza bisogno di prenotazione. Il referto puoi ritirarlo in giornata e va direttamente nel fascicolo sanitario. Siamo speciali nei casi difficili e con i tuoi bambini. Quando siamo arrivati 45 anni fa, eravamo già avanti. Ora siamo il futuro. In cucina come

0: arrivo dei panorami. Le ricette della tradizione rivivono dall'antipasto al dolce con la qualità della cucina fatta in casa. Della Tramonteria invece adoro la pizza, l'unica che mette d'accordo tutti. La Capannina e la Tramonteria, l'abbinamento perfetto in tavola. Prenota anche tu allo 0547 66 61 01. Te ne innamorerai.
1: Mitragliere a pilota, nemico in avvicinamento, ore 10.
2: C'è un uomo appeso nella foresta. Penzola da un albero, è un gigante.
3: Non dire sciocchezze.
2: Non sono sciocchezze, l'ho visto bene.
4: Di sicuro i giapponesi hanno aperto la caccia ai superstiti.
5: Qualcuno di voi sa con precisione dove sono gli americani? Me lo direte immediatamente.
6: Qui si sana Rimini. Nel cuore di Marina Centro è la scelta ideale per la serena assistenza dei nostri anziani. Camere singole e doppie confortevoli, riabilitazione, terrazzo, mare d'estate e assistenza sanitaria qualificata. Cucina curata, medici, infermieri e fisioterapisti in struttura seguono ogni ospite con percorsi personalizzati. Qui si sana Rimini, il benessere degli anziani, in un ambiente familiare, sicuro e accogliente.
7: Cosa c'è oltre ai protocolli sanitari, le terapie e le cartelle cliniche? C'è la persona e la dimensione umana della cura. Sono Deborah Annolino e questo è AbbiCura, il nuovo format dove medici, infermieri e gli operatori della salute si raccontano e riflettono sulla relazione di cura. Vi aspetto tutti i venerdì su Icaro TV alle ore 20:35.

Bentrovati a questa nostra rassegna di lunedì 20 luglio. Abbiamo ancora qualche minuto insieme per parlare di sport. Andiamo sul Corriere Romagna, nelle pagine dedicate allo sport. Parliamo del Cesena. Oggi un'intera giornata di riposo, domani nuovo test per la squadra di diamanti. Il titolo di questo articolo è: Cesena, Francesconi è pronta a prendere in mano il centrocampo. Ci sono anche le dichiarazioni del Golden Boy bianconero che dice: qui c'è tanto entusiasmo dopo l'arrivo di diamanti, cercherò di giocare più gare possibili e magari anche qualche assist e gol in più. Queste le sue parole, insomma, di questo ragazzo che ha soli 22 anni ma è un veterano e vanta con il cavalluccio cucito sul petto innumerevoli battaglie. E invece c'è un'altra battaglia, ma diciamo che insomma qui vincitore almeno al momento sembra solo uno, perché parliamo del nuovo Rimini. Bianchi e soci attendono l'investitura. Oggi a Palazzo Garampi si visionerà la richiesta dell'accordata riminese, che ricordiamo essere l'unica arrivata alla scadenza del bando nella giornata di sabato. Poi la palla passerà alla FIGC. Diciamo che si spera di arrivare sul campo anche con una squadra, con una preparazione, con un allenatore il prima possibile, visto che poi il campionato è praticamente inizia dopodomani. Andiamo a parlare anche del GT World Challenge che si è tenuto nel fine settimana a Misano World Circuit. Rossi, Massi, Camaro, Frassinetti che dice: che rabbia. Valentino giù dal podio nelle due gare, il faentino subito fuori sabato sera e costretto al forfè nella seconda manche. Vince la BMW M4, ma in realtà non appunto con Valentino Rossi e il suo compagno, che poi dopo Frassinetti è stato S, ma con Charles Wertz e Kevin van der Linde. Questi sono i vincitori della gara. Andiamo a parlare anche di baseball. Gold, San Marino già primo, affronta la trasferta in casa di Nettuno. In campo stasera e domani Antonio è stato tagliato, Lega ancora infortunato, salta l'arrivo di Rosso. E dal baseball andiamo a parlare anche di tennis e di una nostra campionessa. Il torneo di Roma è amaro per Lucia Bronzetti, che appunto esce dal torneo. La Veruchiese regge fino al 3-3 del primo set e poi scompare dal campo e lascia via libera alla britannica Jones. Un passo avanti comunque nella classifica WTA, la Bronzetti risale fino al numero 120 e torna in campo nel torneo di Palermo, in questo caso con la riccionese Alessandra Mazzola. Chiudiamo le pagine dello sport del Corriere per andare insieme invece alle notizie sportive del Quotidiano Sportivo. E qui in primo piano c'è la Formula 1 con Kimi che trionfa sulla pista dei Miti e scappa. Antonelli da impazzire a Spa, vittoria italiana 73 anni dopo Ascari. Le lacrime al traguardo del giovane pilota. Leclerc ancora d'applausi è secondo e la Ferrari ci crede a Budapest per la verità. Leclerc che dice: pensavo di poter vincere grazie a tutto il team. Andiamo a parlare anche di altri sport, lasciamo insomma ai commenti del nazionale il mondiale con questa partita vinta 1-0 dalla Spagna, che appunto diventa campione del mondo in uno stadio di New York pieno. Ma poi ci sono tante pagine dedicate a quello che è successo anche in questo mondiale diviso tra tre stati. E noi andiamo invece a parlare del nostro calcio locale con il Cesena e rilascio di Francesconi. Con diamanti già ci divertiamo, dice il giocatore, colonna del centrocampo con Mignani emarginato da Cole. Il 22enne è pronto a riprendersi il suo spazio, è aperto, questo dice lui del mister, parla con tutti allo stesso modo ed è entusiasta, ci trasmette energia e vuole fame in campo. Queste sono le riflessioni appunto del giovane giocatore nei confronti del mister. Il Rimini rialza la testa, è il giorno della rinascita. Oggi il sindaco affiderà il titolo sportivo all'accordata di imprenditori locali, si ripartirà dall'eccellenza e il DS sarà Tamai per la panchina, scelto Gadda. Diciamo che è stato già individuato e quindi potrebbe essere poi lui a guidare la nuova squadra. Intanto la dote finanziaria complessiva è di 1,1 milioni di euro, con i primi 150.000 euro interamente vincolati al riscatto del titolo sportivo. E poi ci sono il Tropical
coreano che spera nel ripescaggio in Serie D, mentre la Vista Nuova Feltre quasi sicuramente sarà in eccellenza. Resta invece l'incognita del San Marino. Andiamo a parlare anche di basket e qui ci fermiamo. Rimini, Reynolds vicino, Policap resta in stand by, club biancorossa alla ricerca dei due stranieri, passi avanti per l'ala ex Trento, il lungo già visto in Italia con Treviso sta valutando le offerte e a breve sceglierà. E in attesa di questa sua scelta noi invece andiamo a chiudere la nostra rassegna stampa di questo lunedì 20 luglio. Grazie di essere stati con noi, a tutti voi l'augurio di una buona giornata.

0: Vuoi rivedere questo contenuto? Scarica l'app di Icaro Play per Smart TV e smartphone. Collegati in HBB TV con il tasto freccia su o vai sul sito icaroplay.it. Icaro Play, dove vuoi, quando vuoi.
1: Bentrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trevi Meteo per la giornata di martedì. L'anticiclone subtropicale comincia a essere disturbato dall'arrivo di aria più fresca da nord che porterà acquazzoni e temporali tra le regioni settentrionali e il versante adriatico. Ancora molto caldo e soleggiato al sud, con temperature massime anche oltre i 40 gradi sulle aree interne di Sicilia, Sardegna e Calabria. Andiamo a vedere il dettaglio delle regioni settentrionali con questa giornata piuttosto variabile o instabile. Soprattutto tra Lombardia, Triveneto e Emilia Romagna, acquazzoni e temporali piuttosto frequenti e temperature in ulteriore diminuzione. Dunque sulla provincia di Verona ci aspettiamo un martedì con possibilità di acquazzoni e temporali a carattere sparso su gran parte della provincia, che favoriranno temperature decisamente più basse, le massime non supereranno i 30 gradi. A seguire mercoledì giornata più soleggiata, ma con temperature ormai decisamente gradevoli, senza afa, temperature minime anche sotto i 20 gradi e massime non oltre i 30. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Verifica le tue misure di protezione. La nostra polizza ideale va cucita addosso. Non sarà mai più lunga del tuo braccio. Di certo potrà darti una mano.
3: Assi Amica, garanzie per il vivere dinamico.
4: Rijeka, Croazia. Centro di implantologia dentale a soli 70 km da Trieste. Tecnologie avanzate, alta specializzazione, team di medici esperti. Qualità svizzera a prezzi di Croazia. Viaggi in giornata da molte città italiane. Primo viaggio più visita più panoramica, tutto gratuito. Migliori dentisti di Croazia. Il nostro numero verde gratuito 800-744-022. 800-744-022.
5: Qualità non si chiude mai un occhio e sulla convenienza è sempre più sveglio. Dite che stiamo esagerando? Forse, ma non più di tanto. A Riccione, Today Conad Fratelli Cervi.

0: Buongiorno, benvenuti al nostro appuntamento con il TG di Carol, l'edizione del mattino, quella in cui ci facciamo aiutare anche dal nostro sito newsrimini.it, ed è proprio lì che andiamo per leggere tante notizie di cronaca che sono arrivate nella giornata di ieri. Partiamo dall'apertura: fuga tutta velocità sul lungomare contromano, 13enne fermato dalla polizia. Questa è la notizia che campeggia sul nostro sito newsrimini. Andiamo a leggere qualche dettaglio. Un inseguimento da film che ha visto impegnate per oltre 40 minuti le volanti della Polizia di Stato, che è terminato con il fermo di un 13enne. È successo nella notte tra sabato e domenica a Rimini. Tutto è iniziato intorno a 00:30 in viale Vespucci, dove il minore, in sella ad uno scarabeo di colore nero rubato, non si è fermato all'alt della pattuglia. È in quel momento che è partita la folle fuga, con il ragazzino che ha percorso contromano a tutta velocità buona parte del lungomare, dal bagno 60 fino al bagno 106, tallonato dalla volante. Nel tentativo di seminare la pattuglia, si è infilato lungo i viali delle Regine, zigzagando tra le auto in marcia, rischiando in più di un'occasione di investire pedoni o causare incidenti. E poi, dopo una serie di manovre azzardate, il 13enne ha urtato una Vespa in sosta, perdendo il controllo dello scarabeo e cadendo a terra. A quel punto ha cercato di fuggire a piedi, ma i poliziotti delle volanti gli sono corsi dietro sul lungomare fino a quando non sono riusciti a bloccarlo. Erano giunte anche pattuglie in supporto. Diciamo che grazie alla professionalità degli agenti se si è evitata la tragedia. Infatti, senza mettere a repentaglio l'incolumità di automobilisti e passanti, ma anche dello stesso fuggitivo, sono riusciti a seguirlo mantenendo una distanza di sicurezza tale che gli ha consentito di non perderlo mai di vista. E come dicevamo, è stato segnalato poi alla procura dei minorenni, ma lo scarabeo su cui era, chiaramente senza patente, avendo 13 anni, era stato rubato poco prima. Ancora la cronaca: malore fatale in acqua, deceduto un turista di 79 anni, la vittima proveniva da Terni, era in vacanza a Riccione insieme alla moglie, che purtroppo ha assistito anche a questa morte. L'anziano cardiopatico, nella tarda mattinata di ieri, era entrato in mare da solo per trovare un po' di refrigerio. All'improvviso, non lontano dalla riva, è stato visto accasciarsi rimanendo a pancia in giù. Il primo ad intervenire è stato il bagnino di salvataggio, che grazie all'aiuto di due poliziotti in servizio con le moto d'acqua all'altezza del bagno 52 è riuscita a trasportare a riva il turista. Purtroppo però anche i soccorsi arrivati subito dopo non hanno permesso di salvare la vita a questo uomo. Ancora dal nostro sito vi leggiamo di quello che è successo al nuovo parcheggio Tripoli. Siamo in piazza Marvelli. Dopo l'allarme scattato nella notte tra venerdì e sabato, ieri mattina i rilevatori del nuovo parcheggio interrato in piazza Marvelli sono entrati nuovamente in funzione. Questa volta pare che a far scattare i sensori sia stato del fumo uscito da un cofano di una macchina diesel in sosta al piano -1. Sul posto sono stati costretti nuovamente a intervenire i vigili del fuoco, una pattuglia della polizia locale, presente anche l'assessore ai lavori pubblici Mattia Morolli. Il disagio per gli utenti è stato contenuto e il parcheggio, una volta appurato che non c'era alcuna situazione di pericolo, è tornato funzionante. Ma citavamo quello che è successo invece nella tarda serata, diciamo già forse tra venerdì e sabato, perché parliamo di mezzanotte, quando un altro allarme, ma non era neanche proprio il primo dall'apertura di giovedì, insomma, di un importantissimo presidio, visto che con i suoi 320 posti auto può garantire un certo respiro alla sosta in zona mare, era successa esattamente la stessa cosa. Allora andiamo a recuperare quello che è avvenuto proprio nella tarda serata di venerdì. Era quasi mezzanotte quando al nuovo parcheggio interrato in piazza Marvelli a Rimini è scattato l'allarme gas. Un falso allarme, per fortuna, ma che ha creato disagi per le decine di utenti presenti. Sono entrati in funzione i lampeggianti e la sirena con l'avviso multilingue che sollecitava l'evacuazione. Di sicurezza blocca automaticamente le porte ai pedoni in entrata per il recupero delle auto e blocca anche le sbarre in uscita.
1: Subito chiarito che non fosse un allarme reale, gli utenti sono però rimasti in attesa di poter recuperare le loro auto fino a quando è arrivato un tecnico che ha resettato l'impianto. Dopo una quarantina di minuti si è tornati al normale funzionamento, sperando che per il parcheggio da 320 posti inaugurato giovedì si tratti solo di inconvenienti di assestamento iniziale.
0: Cominciano ad essercene un po' troppi di questi inconvenienti, ma speriamo insomma che con la prima settimana di operatività, cioè con la fine della prima settimana di operatività, le cose migliorino. Torniamo sul nostro sito: maltratta la compagna e lascia lei il figlio senza luce e gas, 27enne indagato, e ha maltrattato la compagna e tentato di ridurre la propria famiglia sul lastrico. E quanto emerge dalla richiesta di rinvio a giudizio firmata dal sostituto procuratore Luca Bertuzzi nei confronti di un 27enne riminese accusato di maltrattamenti e violazione degli obblighi di assistenza familiare. Stando alle indagini di carabinieri della stazione di Sant'Arcangelo, le violenze sarebbero iniziate nel gennaio 2025 in concomitanza con l'inizio della convivenza. La vittima, una ragazza di 23 anni di origini pugliesi, sarebbe stata sottoposta ad un regime di vita doloroso e mortificante, questo appunto sono state le sue parole, caratterizzato da insulti quotidiani, gravi minacce fisiche, spesso proferite alla presenza del figlio della coppia di appena 15 mesi. Tra gli episodi più inquietanti contestati dagli inquirenti figurano un'aggressione mimata in pubblica all'interno di un centro commerciale e le minacce documentate in un video in cui il 27enne intimava la compagna di smettere di riprendere le sue sfuriate. La situazione sarebbe precipitata nel marzo di quest'anno, quando il 27enne ha abbandonato il tetto coniugale cessando ogni forma di sostegno economico. L'accusa più grave riguarda però quanto accaduto nell'aprile scorso. L'indagato, per dare seguito a precedenti minacce telefoniche, avrebbe deliberatamente richiesto l'interruzione delle forniture di energia elettrica e gas dell'abitazione familiare, un gesto che ha gettato la giovane madre e il bambino in uno stato di assoluta indigenza. Il caso, trattato secondo la procedura del Codice Rosso, approderà davanti al GUP di Rimini il prossimo 27 gennaio. Restiamo sempre sulle pagine del nostro sito, andiamo in Piazza Malatesta, siamo nel cuore del centro storico di Rimini. È polemica tra i negozianti all'inizio della piazza e il comune di Rimini, colpevole secondo loro di non avere mantenuto alcune promesse fatte in passato. Gli accessi della porzione est infatti sono rimasti quelli pre-riqualificazione e non è stato risolto il problema legato al parcheggio selvaggio degli scooter. Aspettiamo ancora la nuova pavimentazione e i nuovi stalli per i ciclomotori, dicono i negozianti, in modo da evitare il muro di motorini che quotidianamente ostacoli in molti casi addirittura il passaggio dei pedoni, per non parlare delle persone disabili in carrozzina o chi deve transitare con un passeggino. Negli anni passati l'amministrazione avrebbe dato loro delle garanzie sul completamento della riqualificazione, ma loro dicono: abbiamo pazientato ma adesso basta, ormai il mandato è finito e non è cambiato nulla. Per 2 anni abbiamo avuto il cantiere davanti alle nostre attività, con gli inevitabili danni che lavori del genere comportano, per poi essere gli unici a non beneficiare dell'attesa riqualificazione, dato che il nostro tratto è solo rimasto com'era. E quindi insomma loro vengono considerati, cioè si considerano un po' insomma degli abitanti della piazza con le loro attività di serie B. Ma adesso partiamo di una cosa molto bella invece che è andata in scena nella mattinata di sabato dall'alba, anzi prima dell'alba, perché si è chiamata proprio la decima alba, l'edizione numero 10 della Run Rise, la corsa e camminata non competitiva che si è svolta sulla spiaggia di Rimini, con una risposta anche quest'anno molto importante: 1 migliaio di persone che ha preso parte all'iniziativa più suggestiva del calendario estivo di Rimini Formutocco.
2: Mi raccomando, per chi corre, di fare attenzione a qualche buca.
3: Rappresenta molto più, ecco, di una bella passeggiata, di una bella corsa all'alba. È un segno tangibile della solidarietà dei riminesi, del saper guardare oltre casa propria, allungando la mano verso a chi più ha bisogno, ovviamente a Rimini, nel nostro paese, ma anche verso l'Africa, ecco, portando avanti quei meravigliosi progetti di Marilena Pesaresi che fanno parte della nostra città.
4: Stiamo facendo delle cose vere, quindi aiutare questa gente, portarli in Africa e tutto quanto è bellissimo. Queste cose qui a me fanno piacere a prescindere, però molta gente si deve anche un pochettino a darci dentro, aiutare anche la gente che non ne può.
5: Direi che è stata una decima edizione con il botto, quasi 1000 persone, devo dire una partecipazione straordinaria e anche un entusiasmo incredibile.
6: Che cosa chiedete ai riminesi?
5: Di starci vicino, di esserci, perché ci dà la carica per continuare di volta in volta, perché ogni anno è più difficoltoso, però vediamo che si aggiungono nuove persone e questo ci aiuta, ci dà coraggio.
7: È un modo popolare per far conoscere una realtà che se no alla maggior parte delle persone rimarrebbe assolutamente ignota, farla conoscere. Cos'è questo Mutoko? È un villaggio dello Zimbabwe dove c'è un ospedale missionario della Chiesa Cattolica.
6: E salutiamo Massimo.
7: Diretto da Massimo Migani, mio parrocchiano e nostro concittadino, missionario laico aggregato dalla diocesi di Rimini.
8: Mi piace correre, soprattutto questa gara qui al mattino al mare, non è solita farla, e anche dare una mano, perché comunque era una corsa di beneficenza, aiutare è sempre una bella cosa.
9: Solidarietà, un'occasione unica, secondo me anche durante l'anno, e sempre bello correre anche per gli altri e non solo per noi stessi, secondo me.
10: È vero che è la decima Alba, ma sono 26 anni che facciamo Rimini for Mutoko. Grazie a cosa? Grazie ai volontari amici che la pensano come noi, che hanno lo stesso cuore, la stessa anima, e insieme diventiamo una cosa molto importante.
0: Veramente una bellissima iniziativa a cui dedicheremo uno speciale che poi andrà nei giorni prossimi. Si è aperta intanto la rassegna estiva Rimini che storia, dedicata agli ultimi decenni di storia locale, promossa da Rimini Sparita. Il primo incontro era dedicato al rapporto della città con il cinema. Il prossimo, il 29 luglio, affronterà il tema di Rimini e musica.
11: Rimini e il cinema. Un rapporto profondo e di lunga data, articolato in tante declinazioni. Se ne è parlato con chi il cinema lo fa, lo studia e lo ospita nel primo dei quattro appuntamenti tematici di Rimini che storia, promossi dall'associazione Rimini Sparita in collaborazione con l'amministrazione comunale nell'ambito del Rimini Shopping Night, una città che è stata ed è set reale o immaginario per tante pellicole, che ha visto passare star come Alain Delon, che ha sale piene di storia come il Fulgor, che fa cinema e che soprattutto è la città di Federico Fellini.
12: Quando tu hai un regista geniale come Fellini, che parte per costruire la sua filmografia dalla sua infanzia, che è avvenuta a Rimini, a quel punto si aprono territori che sono infiniti, le scoperte sono continue. Fellini non ha una filmografia enorme, ma è un personaggio che ha anche lasciato moltissime dichiarazioni. Ha un'iconosfera, cioè una parte di immagini importante, ma anche la parte delle parole, delle chiacchiere per Fellini è eccezionale, perché lui era, oltre che un grande regista dell'immagine, anche un grande uomo del suono e della parola.
0: E queste le parole di Gianfranco Mirogori. Prima di lasciare il nostro sito, velocemente andiamo sulla pagina sportiva. Oltre 26.000 tifosi al Misano World Circuit per il GT World Challenge powered by AWS. Diciamo che a livello di risultati per Rossi il podio sfuma di un soffio. C'erano sicuramente anche tanti appassionati del dottore. E ora andiamo a vedere in chiusura il meteo. È stato annunciato anche una meteo un pochino più clemente, almeno dal punto di vista delle temperature. Oggi cielo irregolarmente nuvoloso con rovescio, temporali sparsi, più probabili lungo i settori appenninici durante le ore pomeridiane, in successiva attenuazione nelle ore serali. Temperature, valori minimi attorno ai 23-26 gradi, massime in flessione tra 28 e 29 gradi della costa e 29-32 gradi delle pianure interne. I venti sono deboli moderati, il mare mosso al mattino. E con questa notizia, che insomma speriamo ci porti un po' di fresco questo inizio di settimana, noi andiamo a salutarvi. Grazie di essere stati con noi, a voi tutti l'augurio di una buona giornata e di un buon proseguimento di visione e di ascolto con Radio Icaro e Icaro TV.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora La Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
3: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiamalo 0541 783862.
4: Aspas, Discover Romagna by Bus, un pass che ti accompagnerà alla scoperta dell'entroterra romagnolo partendo dalla riviera. Cerca l'escursione che fa per te su aspas.it, lontana dai percorsi più tradizionali e capace di sorprendere.

0: Radio Icaro. Tempo reale, estate.
1: Le 9:05 puntuali, buongiorno, buongiorno e bentornati a Tempo Reale Estate. Ebbene sì, abbiamo una voce diversa. Oggi non sentite quella di Stefano Rossini, ma sentite quella di un altro Stefano. Come Stefano aveva preannunciato, ci daremo un po' il cambio in questa edizione di Tempo Reale Estate. Buongiorno da Stefano Ravaglia, dalla redazione di Icaro. Per chi ci segue in radio e per chi ci segue in TV, non perdo tempo e do subito, come sempre, come facciamo nel Tempo Reale Invernale, il numero per scriverci, per chiamarci. Poi vi spiego anche perché ormai avete un po' imparato a conoscere il programma, ci sarà il gioco, ma andiamo con ordine. 337 551 1336. Buongiorno, fateci sapere, lo so che è lunedì, che è una giornata un po' faticosa oggi per tutti, si torna al lavoro, però fateci sapere come sta andando la vostra estate, dove siete, cosa fate, se è cominciato un lunedì di vacanza finalmente, come canta Jovanotti dopo un anno di lavoro. Ma siamo anche reduci dalla finale del mondiale che ha visto vincere l'Argentina e la Spagna sull'Argentina per 1-0 ai supplementari. Quindi raccontateci magari anche come l'avete vissuta, se l'avete vista a casa, l'avete vista soli, l'avete vista al mare, l'avete vista con gli amici, cosa ne pensate. Io sono molto contento, devo dire, per la vittoria della Spagna, perché mi piace il bel calcio e non i calci che ha dato l'Argentina. Quindi Ferran Torres ha deciso il mondiale. Negli ultimi 18 anni la Spagna ha vinto 2 mondiali e 3 europei, mica pizza e fichi. Allora, tra poco abbiamo già il primo ospite in collegamento telefonico. Si parlerà di una bellissima iniziativa in mezzo alla natura, vi preannuncio solo questo. Avremo, come avete visto, insomma, tante cose da vedere a livello di eventi, cose che sono successe nel weekend, cose che si aprono questa settimana. Avremo anche questa settimana degli ospiti, abbiamo già un po' calendarizzato un po' di cose. Quindi tante belle cosine anche per questa settimana di Tempo Reale Estate. Alle mie spalle vedete il mare, lo so, l'anno scorso eravamo al Bagno Ticchi, eravamo in 3D, cioè proprio eravamo al mare veramente in spiaggia. Quest'anno abbiamo deciso di stare bene qua nell'aria condizionata, dai, no, ma a parte le battute, è bello diversificare un po' i formati. Quindi il mare che vedete alle mie spalle, purtroppo tra virgolette, perché non sono questi i problemi, però è soltanto una immagine, non siamo fisicamente in spiaggia. Ecco perché l'anno scorso mi avete visto in spiaggia fisicamente. Ho deciso di iniziare questa diretta con la camicia, per chi ci guarda, così Munaretto è contento, che vuole in regia, lo saluto ovviamente, buona settimana anche a te, che mi vuole sempre molto elegante, e io obbedisco. Andiamo allora con il primo brano di quest'oggi, ci prendiamo un attimo una pausa e poi torniamo perché c'è il primo ospite e diamo il via a questa puntata di Tempo Reale Estate.

0: Una vita in vacanza, non mi piacerebbe una vita in vacanza, dai, va bene prendersi una vacanza ogni tanto, ma una vita in vacanza che no, però molto bella sempre questa canzone, lavorare per vivere o vivere per lavorare, è un grande problema, bisogna trovare l'equilibrio, quindi è un tema di discussione molto importante, ma non ne discuteremo ovviamente oggi. Se Matteo mi dà l'ok per vedere se c'è il nostro ospite, sì, perché parliamo di una iniziativa, l'idea di un albergatore della tenuta Due Tigli, adesso vi spiegherò tutto. Do il benvenuto a Giorgio Masi dell'azienda agricola Due Tigli, ho detto tutto giusto, di San Giovanni Marignano. Giorgio, buongiorno.
1: Sì, salve, buongiorno. Buongiorno a tutti voi.
0: Buongiorno,
1: hai
0: buongiorno.
1: Detto esattamente tutto bene, hai detto.
0: Bella, bella voce squillante. Vedete in sovraimpressione Agribus, perché Giorgio dell'azienda agricola Due Tigli di San Giovanni in Marignano e titolare dell'hotel Aurora di Misano Adriatico ha inventato questo sistema giovedì 23 luglio, partenza alle 17 da Misano Adriatico. Mi fermo qui, dici tu che cos'è questo Agribus e che percorso farà, Giorgio?
1: Beh, hai detto naturalmente, hai detto tutto bene quello che hai appena accennato. L'agribus non è altro che un collegamento fra il mare e l'entroterra.
0: Sì.
1: Parliamo sempre naturalmente di turismo rurale, però diciamo non si è mai pensato di poterlo mettere in collegamento in un modo sicuro, ma soprattutto simpatico come quello che può essere questo.
0: Sì.
1: Praticamente cos'è? È un trattore che traina una carrozza con 20 posti seduti, naturalmente è tutto omologata, è stata fatta esattamente un'autorizzazione ministeriale da Roma per poter essere regolare e per far vivere direttamente il cliente appena esce dall'albergo una vita rurale.
0: Bello,
1: questo è quanto.
0: Bello, bello.
1: Naturalmente tu hai detto Hotel Aurora,
0: sì.
1: Però non è che parliamo solo di un'attività per Hotel Aurora, è un'attività,
0: certo,
1: che fortunatamente quest'anno molti altri miei colleghi e quindi abbiamo il consorzio del Misano Vacanze, che sono ben 18 alberghi di Misano che mi stanno seguendo e assieme stiamo facendo degli itinerari dell'entroterra, quindi non solo all'azienda agricola Due Tigli, che è la mia, è quella che praticamente in questi ultimi anni ho associato ai miei clienti e mi sta dando tantissime soddisfazioni, perché il cliente non vuole più solo una vita di mare,
0: vuole l'esperienza,
1: ma
0: è vero, lo diciamo tante
1: l'esperienza.
0: Volte
1: vuole l'esperienza, io gli faccio vivere l'esperienza direttamente in campagna, gli faccio raccogliere il pomodoro, gli faccio fare la passata, gli faccio fare la confettura, quindi raccolgono la,
0: ecco,
1: frutta, fanno la confettura direttamente, ma e poi se ne vanno a casa con i loro barattoli di cose fatte,
0: ecco.
1: Ed
0: è un'idea molto
1: è
0: bella,
1: una cosa che la gente,
0: per chi ci segue in TV stiamo facendo vedere, ne abbiamo parlato anche sul nostro sito, un po' quello che è il mezzo, quindi il trattore che traina questo piccolo vagone, e ci hai detto che, insomma, ho visto, insomma, le tue parole, è stata un po' difficile organizzarla, cioè ci sono avuti un po' 4 mesi di tu hai detto anche di arrabbiature, perché insomma c'è sempre una burocrazia importante, però avete avuto finalmente il via libera, ci racconti un,
1: certo,
0: po' com'è stata la costruzione di questa iniziativa.
1: Allora, è cominciato tutto il mese di marzo è stato fatto l'acquisto, abbiamo dato l'ok di poter acquistare questo agribus, e poi dietro quello diciamo all'inizio non sapevo qual era la burocrazia, perché
0: sì,
1: è una cosa completamente nuova, quindi molti uffici addirittura non lo conoscevano e quindi andavano un pochettino a tasti per capire quello che c'era da fare. Quindi a marzo abbiamo fatto l'acquisto e poi piano piano abbiamo dovuto fare diversi collaudi, sono dovuto andare 2 volte a Verona a una ditta specializzata per un impianto frenante col trattore, quindi mi è costato 2 volte il trasferimento con mezzi speciali per il trattore,
0: certo,
1: però diciamo alla fine quello che conta è essersi riusciti e ci siamo riusciti, ho già cominciato a fare qualche viaggio perché i miei turisti, i miei ospiti in albergo erano sempre palpitanti che
0: sì,
1: lo volevano provare, quindi ho cominciato e ti posso confessare che non è solo un mezzo che piace ai bambini, ma piace a tutti,
0: ai, certo,
1: grandi compresi.
0: Allora, si parte dalla riviera, quindi si attraversa San Giovanni Marignano, si arriva alla tenuta Due,
1: sì,
0: Tigli, ci sarà anche una sosta per un aperitivo casalingo genuino preparato con i prodotti della terra, insomma, e il tutto avrà,
1: sì,
0: una,
1: esatto,
0: durata di quasi 2 ore, giusto? Quindi,
1: esatto,
0: si va a fare una tappa presso un'azienda agricola, giusto? Raccontaci un po' di questo aperitivo, poi seguirà anche un pranzo, vero?
1: Allora, diciamo, quello che facciamo giovedì è la giornata inaugurale, che sì, naturalmente parteciperà qualche politico di Misano, amministratore di Misano, qualche amministratore di San Giovanni. Diciamo, ho scelto come inizio San Giovanni perché la tenuta azienda Due Tilli si trova a San Giovanni. Misano, perché l'attività alberghiera si trova a Misano, quindi sono questi certo. Due comuni che, diciamo, diamo inizio a questa attività. Quindi partiamo da Misano, la prima tappa, la prima sosta è Misano Brasile, la seconda tappa è Misano di fronte alla stazione, quindi qui salgono le prime persone. Poi da lì partiamo, andiamo a San Giovanni, dove c'è la Proloco che ci aspetta e ci farà fare un giro del magnifico borgo di San Giovanni, che sì. Praticamente si addice moltissimo anche alla nostra azienda agricola, visto che era il granaio dei Malatesta.
0: Ecco, esatto,
1: e una volta fatto la visita di San Giovanni, e veniamo all'azienda agricola Due Tilli, dove appunto ci sarà un aperitivo fatto naturalmente con i prodotti nostri genuini e i salumi dei nostri suini che vengono allevati all'azienda agricola Gabrielli di San Leo, il grigione di San Leo. Okay. Praticamente noi compriamo i maiali piccoli, loro se li allevano allo stato brado in un bosco di 100 ettari, quindi sì. Sono veramente veramente giunini. E siamo a seguire, ci sarà appunto, come dicevo, l'aperitivo, questi antipasti, le verdure fatte alla griglia, e i pomodori, le melanzane, tutto ciò che produciamo
0: tanto
1: noi.
0: Tanto poi stanno sul l'olio. Treno, non devono guidare, quindi sono belli rilassati, perché poi avranno la pancia piena, viene anche sonno, quindi stanno là comodi sul loro vagone, vero?
1: Certo. Ci tenevo però a precisare anche una cosa, sì. Che non è solo questo l'itinerario che faremo successivamente, questo, diciamo, è il primo.
0: Ecco, il primo. Poi spiegaci un attimo come si dipana questa iniziativa.
1: Allora, dopo poi io ho già organizzato altri itinerari. Per esempio, noi abbiamo un uliveto secolare a Saludicio.
0: Sì.
1: E tra l'altro questi ulivi noi le stiamo facendo adottare a delle società, associazioni straniere o delle persone straniere, di cui ci sono due giocatori della nazionale belga che arrivano settimana prossima. Loro sì. Hanno adottato gli ulivi. A novembre ci verranno a trovare, raccoglieranno le olive, le andiamo a macinare e se ne vanno a casa con loro olio. E naturalmente questo sempre col tragitto diciamo del nostro okay. Agribus. Questo serve per destagionalizzare un pochettino la stagione turistica, quindi avremo a ottobre, novembre la vendemmia e la raccolta delle olive e okay. Quindi naturalmente qui ospiteremo gruppi che vengono per questa attività. Naturalmente lavoreranno così, fra virgolette, perché per loro sarà modo di fare delle cose nuove, di fare la merenda, di mangiare in campagna, di vivere della vita rurale che si faceva una volta con i nostri nonni.
0: Certo, bellissimo,
1: Oltre a questo abbiamo anche un'altra attività che partirà il mese di ottobre, quindi abbiamo preso un bosco a Meleto
0: okay.
1: vicino Mondaino. Qui faremo l'abbraccio, la terapia dell'abbraccio dell'albero, quindi
0: okay.
1: Partiamo la mattina, andiamo su, faremo questa terapia dell'abbraccio dell'albero, faremo una piccola dimostrazione delle erbe spontanee e faremo un corso di cucina sempre per la piadina, tagliatelle e quant'altro.
0: Ok, quindi andrà oltre l'estate, perché poi adesso si apre il 23 sì. luglio, però è una cosa che andrà almeno fino all'autunno o ancora più avanti?
1: Andrà in questo momento, io ho organizzato fino a novembre. La chiusura okay. diciamo della raccolta delle olive.
0: Okay.
1: Quest'altro anno invece cominceremo con la raccolta delle erbe spontanee, che tra l'altro ho dimenticato di dire una cosa, appositamente è arrivato un tour operator dall'Austria,
0: sì.
1: Quindi questa settimana è qui da me, che viene proprio giornalmente e andiamo a visitare questi itinerari che poi loro proporranno ai loro
0: okay.
1: ospiti, alle loro agenzie, una in Austria e settimana prossima ne arriva una dalla Germania.
0: Così il modello viene esportato. Allora, massimo esatto. 20 persone l'agribus, giusto? Dici
1: sì,
0: un
1: esatto,
0: attimo, siccome oggi è lunedì, c'è ancora tempo per prenotare il posto per giovedì, vi devono scrivere, giusto, per prenotare il posto e anche per gli incontri successivi, così diamo un po' di informazioni per chi vuole partecipare in questo giro bellissimo in mezzo alla natura.
1: Certo, allora naturalmente l'azienda agricola Due Tilli c'è una pagina internet
0: okay.
1: www.tenutaduetilli.it
0: sì.
1: Qui trova tutte le indicazioni, le informazioni per poterci contattare. e quindi diciamo è molto facile. Oppure se vogliono le posso dare il numero del un numero fisso.
0: Ok, no, ma lì adesso possono, se ci sono sempre... se ci sono tutte le informazioni lì sulla sul sito, va
1: sono
0: bene, poi noi lo abbiamo messo poi anche nel nostro sito, per cui assolutamente, avendo poi posti limitati, bisogna anche, cioè 20 posti sono sufficienti poi, perché sono cose che non si possono fare con gruppi troppo grandi, per cui anche la scelta un po' di 20 persone è giusta, e poi insomma un grande lavoro, una bella iniziativa, un percorso lungo, è arrivata anche la targa, perché mancava l'ultimo tassello che era la targa,
1: sì,
0: vero?
1: Sì, è arrivata. È arrivata. Si vede che la motorizzazione hanno capito di questa necessità, ecco. E si vede che anche loro gli piaceva questa idea, hanno accelerato i tempi, okay. E hanno dimezzato i tempi, mi è arrivata molto prima del previsto.
0: Senti,
1: quindi,
0: l'ultima cosa
1: già
0: che ti...
1: venerdì scorso, okay. mi è arrivata mentre loro pensavano di darmela oggi o domani,
0: ecco, quindi
1: con
0: una settimana di anticipo con una settimana di anticipo è arrivata,
1: che se non occupata la zia Sarti di San Giovanni, che hanno capito l'esigenza, soprattutto anche loro credono in questa cosa nuova,
0: certo.
1: che stiamo facendo.
0: Molto molto bella. L'ultima cosa che ti chiedo, Giorgio, ecco, hai parlato prima all'inizio della necessità di avere delle esperienze, cioè si parla di turismo, ne parliamo sempre, noi abbiamo sempre un occhio vigile sull'andamento del turismo, aeroporti, spostamenti, riempimento degli alberghi, eccetera. Qual è la tua idea, sì. nella tua non nella tua nicchia, mi viene da dire, nel tuo ruolo, insomma, pienamente dentro al turismo, e sono ancora bilanci provvisori, è un'estate sicuramente che è partita bene con molto caldo, bel tempo. Questo discorso dell'esperienza è molto importante, bisogna sempre diversificare ormai la richiesta del turista, del viaggiatore, la presenza degli italiani, la presenza degli stranieri, come continuare a coinvolgere con questo tipo di esperienze le persone, e che stagione potrà essere questa qui secondo te, se si può fare già una piccola previsione nel tuo ambito?
1: Allora, quest'anno a mio avviso è una stagione che a ottobre ci dovremmo fermare un pochettino tutti e sì. raccogliere i dati per capire esattamente come muoverci, perché stanno veramente cambiando itinerari, stanno veramente cambiando il modo di prenotare, certo. Sta veramente cambiando il modo di fare le vacanze, non è più quello di una volta che uno veniva qua alla famiglia, stava due settimane, pensava solamente al mare,
0: esatto.
1: Adesso è cambiato tutto, è cambiato anche il sistema di vita, quindi io quello che sto anche continuamente cercando di coinvolgere gli amministratori comunali che sono così preposti al turismo, le associazioni che sono preposte al turismo, però purtroppo devo dire che molte volte non si sentono sotto questa voce,
0: sì.
1: Che tocca anche cambiare un attimino le destinazioni dove andare a fare promozioni,
0: sì.
1: spiego subito perché io partecipo, non vado più alle fiere che bisogna, però non voglio dire che non bisogna andare tipo, certo. La Pite o l'ITB di Berlino, che io le ho sempre fatte, ma bisogna anche cercare di fare fiere diverse, per esempio io vado a fare le fiere agricole, ma certo. Agricole non vuol dire dove vendono i trattori o gli ortaggi,
0: certo.
1: Vuol dire che ci sono dei workshop con dei tour operator mondiali che vengono proprio per cercare queste proposte, queste esperienze da proporre alle loro agenzie,
0: certo.
1: Ti parlo di Germania, ti parlo di, cioè io quest'anno ho avuto dei contatti con l'America, ho avuto dei contatti con tutto il mondo,
0: certo. Ampliare la rete, insomma, certo.
1: Del 30-35% ogni anno dalla richiesta, quindi
0: certo.
1: C'è molta più richiesta che l'offerta,
0: certo,
1: naturalmente,
0: certo.
1: bisogna cercare di essere professionali su questo discorso del turismo che sta cambiando, non improvvisarsi. Io prima di uscire, per esempio, sono già 5 anni che faccio ho messo in campo questo tipo di promozione solo con i miei turisti dell'Hotel Aurora.
0: Certo.
1: Perché ho voluto proprio prima spianare, capire se era una cosa giusta, e devo dire che il 90% dei miei ospiti in albergo viene appositamente per queste cose qui, quindi è ricominciato il passaparola come funzionava una volta,
0: certo.
1: Sono loro stessi che divulgano questa novità questa cosa, questa esperienza, perché io li faccio vivere delle esperienze qui in campagna
0: e poi sono soddisfatti.
1: Quindi il 90% certo. dei miei ospiti sono esplicitamente per queste certo, cose che stiamo certo. facendo.
0: E esatto, cambiare l'esperienza, dare di più al turista, dare di più al viaggiatore, si sta facendo tanto in questa direzione e giustamente, come hai detto tu, adesso è troppo presto per fare bilanci, perché ovviamente alla fine della stagione si tirerà una riga. Giorgio, io ti devo salutare perché dobbiamo andare avanti, ma mi ha fatto un grande piacere ospitarti e parlare bene di questa iniziativa. Quindi dal 23 luglio poi ci saranno tantissimi altri appuntamenti, partenza dell'Agribus alle 17 da Misano Adriatico con sosta, aperitivo, pranzo, c'è una cosa un po' particolare per inaugurare questo Agribus che abbiamo visto, lo vedete anche sul nostro sito newsrimini.it, un'iniziativa bellissima a contatto con la natura. Giorgio, io ti faccio l'in bocca al lupo, ovviamente ti seguiremo e poi magari più avanti ci fai anche un bilancio di com'è andata questa iniziativa.
1: Certo,
0: grazie, certo,
1: grazie mille, grazie. E siete naturalmente tutti invitati a venirmi a trovare.
0: Volentieri, volentieri, grazie Giorgio, un
1: grazie
0: abbraccio,
1: a voi,
0: presto,
1: ciao,
0: grazie.
1: Ciao.
0: Break musicale e poi torniamo con un po' di altri

0: Che sound, molto molto bene, molto molto bene. Svegliamo il vostro lunedì, ravviviamo il vostro lunedì e non possiamo non parlare di mangiare. Ne abbiamo già accennato un po' con Giorgio Masi e il suo Agribus. Adesso vi facciamo vedere questa bella foto perché si è concluso Piadiniamo dal 17 al 19 di luglio a Sant'Arcangelo, tantissimi eventi, tutto dedicato alla piadina, ci sono state delle dimostrazioni con gli chef, ci sono state tante cose e ha vinto, è stata decretata la piadina migliore d'Italia, decretata dallo chef Igles Corelli. È stata decretata la prima sera della kermessa il venerdì 17 luglio e ha vinto la iperpiadineria di Savignano a Mare. Qui c'è la premiazione con l'esponente, insomma, della negozio e dell'attività che riceve, insomma, il premio miglior piadina d'Italia. Quindi se dovete, secondo Piadiniamo, che è una bella fiera dedicata alla piadina con tantissimi incontri anche a margine dell'argomento piadina, però è stata premiata sul palco, lo vedete, la iperpiadineria di Savignano a Mare, piadina migliore d'Italia. Molte nonne all'ascolto ovviamente saranno in rivolta, però ragazzi faremo un giro anche noi, lo stabiliremo anche noi qual è la miglior piadina d'Italia, però a questo punto bisogna ascoltare il verdetto e accettare il verdetto. Quindi questo vi dovevamo per fare un salto, se vorrete, la piadina è buona tutta in Romagna ovviamente, però è stato questo bel evento che c'è ogni anno dedicato alla piedina. Si è parlato anche di sport, si è parlato anche di nutrizione ovviamente, perché l'argomento è quello, dal 17 al 19 di luglio. Invece un altro evento che andiamo a vedere sul nostro sito, dal 19 al 26 luglio, è cominciata ieri, va avanti fino a domenica prossima, la Rimini Summer Pride. Sarà un'edizione particolare del decennale, lo abbiamo messo sul nostro sito la settimana scorsa e come vedete vi diamo già l'anteprima e la mandiamo in onda adesso. Facciamo sentire una intervista, prima però vi spiego l'evento clou, che sarà sabato 25 luglio con la manifestazione Rimini Summer Pride per i diritti delle persone LGBT, che nel 2026 appunto celebra il proprio decennale. Stesso orgoglio, stesso mare è l'evento, è il claim deciso per questa edizione con il momento clou che sarà sabato 25 luglio. Noi vi facciamo sentire l'intervista al presidente dell'Arcigay di Rimini, Marco Tonti, che abbiamo realizzato. Sentiamo.
1: Stesso orgoglio, stesso mare è lo slogan del decimo Rimini Summer Pride, che sottolinea il legame ormai consolidato con la città. L'appuntamento centrale è la parata di sabato 25 luglio, partenza alle 18 da Piazzale Kennedy, arrivo alle 20 in Piazzale Fellini per gli interventi e lo spettacolo. Attesi 10 carri con musica e associazioni in realtà del territorio. Torna anche la Pride Week, che propone ogni giorno dal 19 al 26 luglio incontri dalle 19 alle 20:30 alla community del Bagno 27 e ancora l'official Pride Party e gli eventi serali, a confermare una formula che, a fianco dell'approfondimento sul tema dei diritti, ha sempre messo anche lo spirito della festa e dell'estate per una iniziativa che, accanto al valore culturale, è diventata anche un evento dai grandi numeri.
2: Il Pride in questi 10 anni è diventato un pezzo della cultura della città, è diventato parte del senso della nostra esistenza e quindi è veramente un attimo di celebrazione quello che vogliamo fare, ma è anche un ricordo di come siamo partiti e di dove vogliamo andare. Il Summer Pride fin dall'inizio è stato non tanto e non solo il Pride di Rimini, ma è stato il Pride dell'estate nella capitale dell'estate. E abbiamo sempre voluto dare un taglio culturalmente affine a quello che è il nostro spirito, uno spirito di benessere, di allegria, di spontaneità, e di pace, di relax, di divertimento, ma all'interno di questa cornice anche occasione di approfondimento senza dimenticare tutte le difficoltà quotidiane. Ma a noi piace sognarci come persone felici.
0: Molto molto bene. Allora intanto vi ricordo di prenotarvi, di chiamare tra poco, perché è il momento del gioco, ma vi do io prima della prossima pausa musicale il via. Ci sarà una domandina semplice, semplice, semplice e abbiamo, ve lo ricordate l'anno scorso in spiaggia, no? I premi che davamo e sarà più o meno, funzionerà uguale, ci sono tantissime cose, cene, aperitivi eccetera eccetera. Allora un altro evento invece che è avvenuto ieri, poi andremo anche nei prossimi giorni a parlare di eventi nuovi che ci saranno, però oggi essendo lunedì facciamo un po' una panoramica su quello che è stato ieri all'Acqua Fan di Riccione. C'è un'altra foto che vi facciamo vedere, la catena della vita, centinaia di persone unite in acqua con le mani e le braccia alzate, le mani in alto per sensibilizzare, eccole qua, vedete il grande pubblico su quanto sia importante dire di sì alla donazione degli organi. Quindi è andata in scena questa catena della vita in collaborazione con l'associazione Aido e il centro regionale Trapianti, il gruppo Costa Edutainment dei parchi, tra cui Aquafan, che è impegnato attivamente insomma nella diffusione di valori educativi e culturali. È stato un bel veicolo di messaggio per questo evento. L'iniziativa nasce dalla storia, dalla determinazione di Dia Blatti, che all'Aquafan ha vissuto traguardi fondamentali, ha una storia particolare, ha ricevuto una chiamata per un trapianto che le ha salvato e restituito la vita nel 2015, quindi raccontando la sua esperienza poi si è arrivati a questo veramente bellissimo evento, una sensibilizzazione molto importante. La catena della vita in collaborazione con Aido, un rito veramente collettivo sul tema della donazione, e in sottofondo c'è stata la musica di Viva la Vida dei Coldplay, quindi una bellissima canzone che ci ha permesso, che ha permesso a chi ha partecipato di fare veramente un inno alla vita, e questo è molto molto importante. Ma ne torneremo a parlare nel corso dei nostri telegiornali, nel corso delle nostre cose. Vi dobbiamo invece un'altra cosa che vi facciamo vedere, perché questa sera alle 21, ed ecco che parliamo di un evento in programma questa sera, continua la rassegna I Lunedì di Viserba, e si parla di un argomento molto serio che verrà trattato ovviamente con grande onestà, il fragile domani. Ai Lunedì di Viserba una riflessione sulla famiglia, ci si di Viserba una riflessione sulla famiglia. Ci sarà Sara Nanetti, che è ricercatrice in sociologia dei processi culturali

ingresso libero, e in caso di maltempo, ora le temperature sono un po' abbassate ma non credo ci sarà maltempo, ci sarà la possibilità comunque di fare un incontro all'interno della chiesa di Santa Maria a Mare. Per chi arriva da fuori, parcheggio consigliato è quello gratuito di via Morri sopra la ferrovia, e ci sarà questa importante momento di dialogo a favore della famiglia. È una edizione, la 16ª, quella del lunedì di Viserba, che è ispirato alla dottrina sociale della Chiesa e al Magistero di Papa Francesco, quindi teatro, musica e tante cose fa questa rassegna. Oggi ci sarà questo bellissimo momento di riflessione. Allora, cari ragazzi, ragazze, signore e signori all'ascolto e in visione, facciamo un'altra pausa musicale, però vi esorto a chiamarci, a contattarci, perché tra poco facciamo una domandina con chi si collegherà, facciamo anche due chiacchierine, come abbiamo detto, sulla estate che state passando, e poi questa domandina vi porterà a un premio, a uno dei premi che abbiamo preparato. Ce ne sono ancora tanti in palio, abbiamo solo cominciato questa settimana, quindi nuovo break musicale e poi torniamo con il giochino.

Molto molto bene, bellissima canzone anche questa. Tornati con Tempo Reale Estate, ci avviciniamo agli ultimissimi minuti del nostro programma, della nostra prima puntata di questa settimana. Allora torniamo un attimo sul nostro sito, perché vi avevamo parlato qualche giorno fa

0: della rebola, degli 11 gradi di passaggi di vino che c'è stato due venerdì fa. Ecco, le rebole di Rimini Doc, che stanno insomma dando grande nobiltà al vino in questi mesi, sono state degustate da Jeff Porter della rivista Wine Enthusiast. Qui vedete la foto con il bus, che fa poco, per chi ci segue ovviamente in video che manderemo in onda, 11 gradi il vino brillante. C'è tutto un bus, abbiamo fatto la conferenza stampa dove siamo stati, è stata fatta la conferenza stampa proprio su questo autobus per presentare passaggi di vino. Eccola qua, 11 gradi, degustibus, tu degusti, noi guidiamo, e Jeff Porter si è fatto ritrarre appunto davanti al bus, degustatore giornalista della rivista Wine Enthusiast, che ha fatto tappa a Rimini per assaggiare al bagno Tiki 26, proprio dove eravamo noi l'anno scorso, le 15 rebole del progetto Rimini Doc. Insomma, ha fatto un bel assaggio, 15 rebole, complimenti, con la bottiglia marchiata Rimini. Il giornalista texano che vive a New York ha guardato anche con curiosità il Filobus 11 di Start Romagna, brandizzato con 11 gradi, la nuova campagna del vino sangiovese riminese. Porter è salito sul Filobus, ha fatto un giro, si è informato sul nuovo progetto legato alla temperatura di servizio del Rimini sangiovese, che servito freddo viene abbinato al pesce nell'estate riminese. Le cantine partecipanti al progetto per la sottozona Coriano, Case Mori, Le Rocche Malatestiane, Podere, Vecciano e Tenuta Santini, per la sottozona San Clemente Agricola, i Muretti, Cantina Fiammetta, eccetera eccetera. Massimo Lorenzi, che è il coordinatore del progetto Rimini Doc, che ha accompagnato il giornalista insieme alla presidente della strada dei vini e dei sapori, Nicolò Bianchini, che avevamo intervistato, ha detto: Jeff, quando scrive di poche parole ma ha rimarcato la qualità trovata, ha riconosciuto il percorso di un'unione bello per il vino e per il territorio. È stato a Rimini Porter nell'ambito di un percorso organizzato dal Consorzio Vini di Romagna, che ha poi toccato altre zone vinicole nel Forlivese, nel Ravennate. Quindi la rebola e il vino nostro è stato oggetto, e secondo me non sarà neanche la prima volta, della degustazione da parte di un giornalista molto autorevole, di una rivista autorevole, Wine Enthusiast. Allora, siamo verso la fine della nostra puntata di questo lunedì 20 di luglio. Vi ricordo tutti i giorni, dalle 9 alle 10 più o meno, minuto più minuto meno, in diretta su Radio Icaro e su Icaro TV con Tempo Reale Estate. Allora, in realtà abbiamo, e la saluto, Fiorella dalla provincia di Rimini, abbiamo avuto un contatto con Fiorella, ma Fiorella è un po' timida nell'apparire, nell'andare in onda, quindi vi assicuro che abbiamo provveduto comunque a consegnarle virtualmente il premio, e che è una grigliata sotto le stelle per due persone al Mulino. Quindi Fiorella, grazie per averci contattato, non se la sentiva di apparire in voce o in video, cioè in voce più che altro, quindi la ringraziamo ugualmente e le regaliamo questa grigliata, perché ovviamente averci senza la domandina, abbiamo fatto così, una cosa un po' leggera, la domandina ce la teniamo per chi poi interverrà in audio. Quindi grigliata sotto le stelle, sono tanti i premi che abbiamo, per due persone al Mulino. Poi ci saranno dei buoni cena, ci saranno dei buoni pizza più bibita, se vi ricordate un po', poi lo avete visto anche con Stefano in queste due settimane, verremo a consegnare a distanza molti premi questa settimana. Bene, allora noi siamo praticamente in chiusura della nostra puntata di Tempo Reale Estate. Naturalmente vi aggiorneremo domani, avremo un'altra ospite molto importante che ci introdurrà un altro evento che quest'anno è stato spostato dal mercoledì al martedì, su un tour guidato sulla storia di Rimini, non con l'agribus, non con il bus legato al trattore questa volta, ma a piedi, molto importante. Avremo tante cose, avremo anche molto probabilmente dovremo avere anche una scrittrice riminese che ha dato alle stampe un libro molto interessante. Quindi è appena cominciata questa settimana e l'abbiamo cominciata cercando di darvi ovviamente notizie importanti sugli eventi passati e futuri, come continuiamo a fare in questi giorni. Noi ci fermiamo qui, torniamo domani puntuali sempre alle 9:05 per la seconda puntata della settimana a conduzione del sottoscritto di Tempo Reale Estate. Io ringrazio Matteo Munaretto in regia, ovviamente rimanete su Radio Icaro e su Icaro TV perché la nostra programmazione continua. Ciao ciao.
1: Tempo Reale Estate. Vün.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Nuovi attacchi americani in Iran contro centri di comando militare, siti di difesa aerea e sorveglianza costiera, dice l'esercito americano. Trump afferma: abbiamo colpito duramente l'Iran in onore dei soldati caduti. Alta tensione nello stretto di Hormuz. L'Iran ha annunciato di aver colpito due petroliere che stavano cercando di passare senza il permesso di Teheran. Colpite basi americane nel Golfo. E le tensioni nello stretto di Hormuz fanno rialzare il prezzo dei carburanti, il gas sul mercato di Amsterdam torna a $60 al megawattora ai livelli di marzo. La guerra russo-ucraina, oltre 400 droni hanno preso di mira la regione di Mosca durante la notte, lo ha dichiarato il sindaco della capitale russa. L'agenzia di stampa russa TASS afferma che i raid I raid ucraini seguono la pesante notte di bombardamenti russi su Kiev di due notti fa. Le forze armate russe hanno colpito anche Kharkiv e 23 insediamenti nella regione, uccidendo 4 persone e ferendone 48. La questura di Bologna ha messo a disposizione dei magistrati le riprese delle body cam dopo la morte di Abderrahim Fakir, marocchino di 43 anni, mentre due agenti della polizia lo stavano bloccando a terra, faccia in giù, cercando di ammanettarlo. La sorella chiede giustizia e monta la polemica politica. Fratelli d'Italia dice: l'intervento delle forze dell'ordine è adeguato. Il campo largo chiede chiarezza. Il Movimento 5 Stelle afferma: non si può morire nelle mani dello Stato. Si continua a indagare sull'omicidio di Luigi Esposito, 53 anni, giornalista pubblicista che si occupava di sport, ucciso a colpi di pistola e poi carbonizzato. Il corpo è stato ritrovato in una strada del comune di Eboli, tra sterpaglie bruciate. Ancora oscuri i contorni del caso e il movente. Maxi operazione della polizia di contrasto alla criminalità giovanile in 44 province italiane, 539 gli arrestati, di cui 47 minorenni, 954 i denunciati, 703 chili di stupefacenti sequestrati, oltre 1100 immobili controllati, sequestrati circa 300.000 euro in contanti, 49 armi da fuoco e individuati 973 profili social inneggianti all'odio e alla violenza, quasi 190.000 le persone controllate nelle zone di spaccio della movida. Il calcio: alla Spagna conquista il suo secondo titolo mondiale battendo in finale a New York i campioni uscenti dell'Argentina. Decisivo un gol di Torres al primo minuto del secondo tempo supplementare. Festa grande a Madrid, fischi per Donald Trump e Infantino al loro ingresso in campo per la consegna della Coppa. Nella festa però anche la tragedia: Ciudad Rodrigo Salamanca, un 13enne morto, mentre altri due ragazzi sono rimasti feriti durante i festeggiamenti. I giovani stavano facendo baldore nella fontana dell'Albero Grasso quando verso mezzanotte e mezzo la struttura ha ceduto. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Magazine in Blu 2000, estate. In diretta da Rimini.
2: Lunedì 20 di luglio prendiamo la linea da Rimini con il nostro Magazine in Blu 2000 estate. Buon inizio di settimana da Max Alberici, Simona Mulazzana di qua di fianco a me, Matteo Moneretto davanti. Pronti a tenervi compagnia anche in questo caldissimo lunedì.
3: Esatto, proprio così, noi siamo pronti, lo speriamo anche voi, qualunque sia il luogo da cui ci ascoltate, che siate in vacanza, che siate al lavoro, imbottigliati in un traffico caotico delle città, noi siamo qui, sempre a tenervi compagnia. Questa mattina facciamo un po' quello che fanno tutti gli altri.
2: Certo.
3: Parliamo con competenza della finale.
2: Con grande competenza
3: mondiale,
2: delle finali.
3: Della finalina, insomma, quella.
2: Qui comunque
3: di
2: ragazzi
3: sabato.
2: Finalina batte finalona 10-1,
3: sì, a livello
2: .
3: Di spettacolo decisamente.
2: Ieri sera una noia mortale,
3: sì,
2: ma veramente mortale.
3: Allora noi chiaramente ci siamo, Max Alberici ed io ci siamo sentiti alla vigilia,
2: certo.
3: Anche se non siamo grandi esperti, mi raccomando, guardiamoci tutte e due,
2: ma chiaro,
3: perché almeno così lunedì mattina ne possiamo parlare con grande competenza.
2: Assolutamente sì. Sì, io devo dire mi è piaciuta molto, monumentale, la nostra Laura Pausini,
3: sì, beh, anche
2: con Robbie Williams, sì, sì. E Nicole Scherzinger, anche se un filo in playback, ma ci stava.
3: Un filo?
2: Sì, vabbè, ma non era colpa
3: ma
2: sua.
3: Ma d'altra parte secondo me è questo, cioè erano tutti in playback, non
2: certo.
3: È che lei potesse dire ma io farei...
2: Certo.
3: Ma perché in quei casi si finge pure di avere il microfono? Cioè, perché la postura,
2: si vede che l'acustica lì probabilmente per essere più sicuri e tranquilli, poi sai, qualche microfono che salta, facciamo tutti in playback, sì. Però ho notato questo e poi magari ne parliamo.
3: Sì, certo.
2: Ho notato che nella parte finale, dove c'erano anche tutti gli altri, c'era Justin Bieber, c'era Shakira, Burna Boy, i Muppet, che sono stati la cosa più bella ovviamente dell'Halftime Show, l'unica che non ho visto lì in mezzo era Madonna.
3: Ma ho visto che infatti ha fatto il primo, cioè, perché secondo me è andata a cena con Ronaldo e Ronaldinho.
2: Certo.
3: Può essere.
2: Tendiamo un velo pietoso anche su Ronaldo e Ronaldinho, che guidavano la Dune Buggy.
3: Esatto.
2: Però
3: è stato il momento più bello dell'Halftime Show.

0: E allora, come tante intelligenze artificiali avevano previsto, la Spagna si porta a casa il suo bel mondiale e così l'abbiamo praticamente archiviato. Pare, insomma, sentivo ieri espertoni che erano con me che commentavano uno dei mondiali più brutti della storia. Ma
1: allora,
0: perché
1: beh,
0: non
1: diciamo
0: c'era l'Italia?
1: Diciamo che sono state 104 partite, non ce n'erano mai stati tutti questi match. Vuoi che qualche bella partita non ci sia stata, però soprattutto la finale effettivamente.
0: Sì.
1: Ma se c'è tanta tensione in quell'incontro lì, per cui anche sì, i grandi fenomeni alla Messi, alla Yamal. Io credo che la Spagna, se io non sono una grande esperta, ma anch'io non con degli espertoni, e dicevano che la Spagna si è meritata sul campo questa vittoria, che poi è arrivata all'inizio del secondo tempo supplementare.
0: Sì.
1: Esatto, e quindi insomma si portano a casa un insomma una Coppa del Mondo molto agognata, che mancava un po' dalla Spagna, però insomma ha fatto anche degli ottimi successi anche negli anni passati. L'Argentina quindi la passa di mano sostanzialmente.
0: Sì.
1: Leggevo qualche simpatico dettaglio. Allora, la Coppa è stata portata allo stadio da Alcaraz.
0: Sì.
1: Con una valigetta firmata Louis Vuitton.
0: Ah,
1: perché d'altra parte tu
0: dove
1: la
0: vuoi mettere?
1: Cioè, dove la vuoi mettere?
0: Nella sportina della spesa.
1: Esatto,
0: no.
1: bravo,
0: cioè,
1: proprio così. E quindi c'era grande attesa. Poi alla fine è scoppiato il momento della gioia di tutti i giocatori, a baci, abbracci, prima ancora della consegna da parte di Donald Trump della Coppa del Mondo. E molti hanno invece notato che cosa faceva il giovane prodigio Yamal della...
0: Sì.
1: Della Spagna. E forse uno dei momenti più teneri di questa finale è stato quando è entrato il fratellino piccolo, perché Yamal ha solo 19 anni ma è già un grande campione, è entrato in campo Kane, che penso abbia 6-7 anni, del fratellino minore.
0: Sì.
1: Di Yamal, che cioè, è stato veramente, lui è stato il protagonista, perché poi le telecamere, sai, quelle
0: certo,
1: non principali, lo hanno ripreso che
0: certo,
1: si rotolava in campo, che si è preso la coppa, insomma, con questo abbraccio con il fratellone. Chissà, magari anche lui diventerà un grande campione.
0: Ma
1: tra
0: c'è
1: qualche
0: da scommetterci,
1: anno,
0: sicuramente
1: c'è della genetica, secondo me, molto, molto particolare.
0: E adesso si riparte.
1: E adesso si riparte verso il 2030.
0: Verso gli europei e poi verso il 2030.
1: Sì, chissà se ci saremo.
0: Ecco, infatti, tanto questa è la domanda.
1: Sarà un mondiale particolare quello del 2030. Leggevo, perché si farà tra Spagna, Portogallo, Marocco. Ma ci saranno le prime tre partite disputate in Sud America, in tre paesi del Sud America.
0: Quindi un mondiale diffuso.
1: Diffuso e veramente intercontinentale.
0: Ma pensa un
1: perché
0: po'.
1: Alla fine sono tre continenti: Sud America, Europa e anche col Marocco, anche l'Africa. Però allora adesso qui ci potremmo fare tutte queste valutazioni di tipo politico e non lo vogliamo fare perché
0: non
1: ci riguarda. Però in tanti hanno notato insomma il momento della premiazione, come anche i giocatori abbiano un po' osservato il fare di Donald Trump, che è rimasto lì perché lui voleva essere immortalato, secondo me, il momento in cui i campioni spagnoli tiravano sulla coppa, sai,
0: certo,
1: il momento centrale,
0: certo,
1: che poi anche
0: quel momento che rimane nella storia
1: e finisce su tutti i giornali del mondo. No? Invece Rodri, che aveva appunto questo compito, ha aspettato che il presidente si allontanasse dal centro palco.
0: Sì.
1: E praticamente loro erano in tanti e nelle inquadrature, quelle principali, Donald Trump non si vede. E nelle altre sì, perché
0: comunque avrebbero potuto rimuoverlo con l'intelligenza artificiale.
1: Quello hai ragione. Ma poi si vede anche una strana scena, io non so che cosa gli abbia detto, ma si vede Infantino, sai, questo rapporto Trump-Infantino è stato,
0: sì,
1: un altro elemento al centro,
0: che ha caratterizzato
1: che si avvicina a lui e sembra gli dica lei cioè non so se l'idea del lei o del tu non deve stare qui.
0: No,
1: deve scendere.
0: Sì,
1: lui
0: rimane
1: un po' e poi alla fine effettivamente scende dal palco.
0: Non è così facile trattare.
1: Lo so. Però adesso io ti ho parlato un po' dello sport, ma anche qui sempre col nostro modo un po' forse non so se siano contenti gli appassionati di calcio di come noi parliamo.
0: Vabbè,
1: di...
0: ma sai, il giorno dopo degli
1: però
0: after,
1: tu adesso mi devi raccontare tutto, magari lo facciamo tra un istante, invece di queste performance durante l'after. Ti è piaciuto?
0: Beh,
1: allora,
0: ho letto stamattina commenti molto discordanti,
1: critici,
0: anche critici,
1: invece.
0: Sì. Però anche tante persone che comunque se la sono goduti, se li sono goduti questi 27 minuti.
1: Sì, allora lo spettacolo in sé,
0: no,
1: almeno
0: poco.
1: Questo hanno
0: 11,
1: detto i nostri
0: 12.
1: Commentatori, 11 minuti.
0: Sì, 11 minuti è qualcosa.
1: Però sai, tra metti il palco, togli il palco, vedi, sono stati anche bravissimi, perché
0: sì,
1: in 27 minuti hanno fatto tutto.
0: No, ma poi contenere in così poco tempo personaggi del
1: tutte
0: calibro di Madonna, i BTS, Shakira, Burna Boy, i Muppet, non è facile. E Coldplay, perché insomma parliamo anche del fatto che tutto questo halftime show è stato organizzato, pensato, è pianificato, vero, da Chris Martin dei Coldplay. Poi tra l'altro alla fine i Coldplay hanno eseguito un pezzettino di una canzone nuova scritta apposta, che potrebbe anche essere il loro
1: quindi
0: nuovo
1: comunque
0: singolo.
1: I tuoi preferiti Muppets,
0: sì, Muppets
1: dove si nota meno se cantano in playback,
0: sì. Cioè, beh, gli altri si è abbastanza visto che cantavano in playback, tranne credo i BTS, forse BTS,
1: ma no, ma secondo
0: super
1: te
0: band coreana
1: riusciti...
0: qualcosa live c'era, sì. Sì, perché qualche imprecisione l'ho sentita. Madonna, perfetta, era troppo perfetta per essere. Poi tra l'altro la prima parte molto probabilmente era pure,
1: sì,
0: registrata.
1: Secondo me si è arrivata troppo velocemente da un buggy. Ma Ronaldo e Ronaldinho.
0: Ma è quello.
1: Cioè, noi potremmo parlare del fenomeno Ronaldinho, perché adesso praticamente diventa dei nostri, diventa un romagnolo, sì, acquisito, sì, quindi dai mondiali a Ravenna senza soluzione di continuità. Però hanno
0: ma Ronaldo, cioè, il fenomeno non me lo aspettavo, proprio non me lo aspettavo.
1: Ma un po' imbalsamato. Beh, ma loro sono sudamericani, cioè si dovrebbero avere il ritmo nel sangue.
0: Ma sai, quando finisce una carriera ti siedi un attimo e dici, appendi gli scarponcini, insomma, le scarpette al chiodo. Poi insomma, Ronaldo il fenomeno è già da un po' che non è più in forma come tanti anni fa.
1: Ma non è questione, tutti noi non siamo in forma come alcuni anni fa, ma va benissimo. Ma non era quello che contestavo, era il fatto che proprio erano un po' due state di sale. Più Ronaldo di Ronaldinho nel momento in cui Madonna è apparsa nell'ovazione dello stadio newyorkese.
0: Anche lei un pochino plasticosa, come dire.
1: Sempre così critico, ma continuiamo a parlare di mondiali.
0: Tra poco. Sì, ce ne sono tante. E le snoccioleremo insieme. Continuiamo con la musica Ravin Linnae e Dominic Fike.

0: Seamus Graves con Mexico Honey. Dunque, la mia sorpresa più grande è stata ovviamente vedere Ronaldo e Ronaldinho agli inizi dell'halftime show con Madonna che cantava, ma devo dire che poi quando sono arrivati i Muppet che facevano po po po po po, quello bellissimo, Seven Nation Army, ma mi hanno intenerito tantissimo anche i ragazzini della scuola di Staten Island, PS22 Chorus, che loro sì che secondo me non erano in playback, no è stato divertente, un momento molto tenero, una performance dedicata all'amore, voluta da Chris Martin, organizzata da Chris Martin.
1: Peace and Love era un po' il tema di questa performance corale, perché poi in realtà è stata una lunga 11 minuti di performance corale.
0: Assolutamente sì, però devo dire che anche gli intermezzi diciamo un po' più comici con Ted Lasso, che poi passa il testimone a Justin Bieber, che invece di fare una mega performance fa questo minuto in acustico con la chitarra in mano, non me l'aspettavo, ma anche il palco, tu dicevi, il palco montato sugli spalti, perché altrimenti si sarebbe rovinato il prato, poi sarebbe stato anche molto difficile anche
1: perché, diciamo che comunque al di là di tutto, perché la partita non abbia regalato grandi emozioni, poi sai, erano abbastanza loro la parte significativa della serata,
0: però mi ha fatto un po' halftime show del Super Bowl,
1: ma secondo me sì,
0: tutto
1: molto
0: perfetto,
1: molto American,
0: tutto organizzato,
1: style.
0: Molto American style,
1: tantissima pubblicità anche in Italia, insomma chiaramente ogni poi TV aveva i suoi spot, i suoi sponsor. Devo dire che le varie pause, ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi, l'hydration time, questo lungo, anche il momento in cui appunto hanno montato e smontato il palco, chiaramente poi in TV sono andati tanti spot,
0: molti
1: spot.
0: Delusione, leggevo questa mattina tanti commenti, perché tutti si aspettavano un Tom Cruise che volasse da parte a parte.
1: Anche noi l'avevamo
0: invece
1: detto,
0: proprio ha fatto un monologo
1: vestito anche molto sobriamente di nero, non ha fatto nessuna performance,
0: pensavo che almeno si calasse con una fune da qualche parte, almeno invece no, molto molto tranquillo devo dire. Comunque
1: se
0: lo spettacolo
1: sbaglio, secondo me c'è stato anche un momento in cui hanno ripreso il Viking Row, cioè quella un momento in un passaggio, insomma, tra le varie performance, non vorrei sbagliare, che ci sia stato anche un po' questo omaggio a quello che è diventato effettivamente un po' l'iconico simbolo di una nazione, ma in realtà un po' anche di questo mondiale. Shakira sempre in formissima,
0: mamma mia, bravissima,
1: cioè, come muove il bacino lei,
0: assolutamente, certo
1: tanto
0: assolutamente
1: da insegnare.
0: Beh, non ha niente, pensavo che facesse Waka Waka,
1: erano altri mondiali
0: quelli, effettivamente non è che si potesse
1: sempre lei
0: riciclare, no, infatti effettivamente no. Però
1: la nostra Lauretta,
0: bravissima Laura Pausini, bravissima, monumentale davvero, come ho detto prima, di fianco a Robbie Williams e a Nicole Scherzinger.
1: Ti è piaciuta?
0: Sì, assolutamente sì. Robbie Williams aveva qualche problema secondo me con la capigliatura, c'era vento, c'aveva i capelli sparati in giro, però Laura Pausini proprio si vede l'emozione. Gli altri due molto mestiere, Laura ovviamente tanto mestiere, ma una sincera emozione ho visto, cioè proprio, magari sai, noi la conosciamo tra virgolette un pochino
1: lei
0: meglio,
1: lei racconta sempre, non so se questa cosa la possiamo così ricordare, perché lo dice, è un po' un modo nostro di dire, ma poi magari lo traduciamo anche con una lingua italiana più corrente, che lei si emoziona tantissimo molte volte anche nelle sue esibizioni in TV, poi vabbè, quando canta secondo me gli si accende qualcosa e va, però l'emozione la gestisce con difficoltà, e le viene quello che in Romagna viene definita la lappa alla parte nella bocca, quindi insomma questa salivazione che non va, che è una salivazione molto
0: secchezza
1: poco
0: delle
1: fluida,
0: fauci, soprattutto per chi canta
1: così, ma che poi le passa quando inizia a cantare, invece quando parla ogni tanto ha bisogno in qualche modo di recuperare la salivazione, e lo ha raccontato anche in qualche
0: volte,
1: occasione televisiva, ma è lei, cioè questa è la genuinità, la spontaneità, anche un po' noi ci ritroviamo un po' in questa spontaneità romagnola,
0: molto romagnola,
1: molto romagnola,
0: effettivamente sì, però comunque per noi italiani e per i romagnoli in generale è una grandissima soddisfazione avere una rappresentante così importante, internazionale, su quel palco in quel momento lì, che veramente oltre al Super Bowl credo che sia la finale sportiva più vista al mondo.
1: Chissà se nel prossimo, quello del 2030, dove credo ci saranno ancora più partite di questa del 2026, e ci sarà ancora una volta questo stile molto American style.
0: Tu dici ci saranno più partite perché ci saranno più squadre, quindi abbiamo qualche chance di riprovare.
1: Può essere, guarda, adesso ancora non ho letto bene.
0: Perché guardo il palmarès e devo dire che noi siamo fermi al 2006. E anche quella volta lì siamo una squadra fortissimi, non ci credevamo, eravamo partiti proprio da super mega outsider, ricordi quello che era successo,
1: calcio
0: scommesse, tutte le grandi polemiche, poi alla fine vinciamo i mondiali, ma da lì in poi abbiamo sempre fatto le figure.
1: Però se non sbaglio a New York noi abbiamo non un bel ricordo, che era quella di Baggio, sapete quello che viene cantato nella canzone che ci vuole coraggio ad essere Baggio, lì abbiamo quel ricordo lì noi, che non è proprio il massimo.
2: Fermi in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati, mentre schivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi, quindi se

0: I superpoteri dei Kasabian in diretta da Rimini. Continuiamo ancora a darci qualche notizia, che riguarda i mondiali, quelli appena finiti, ma soprattutto quelli che verranno.
1: Sì, beh, anche perché comunque appunto parlavamo di queste 104 partite che si giocheranno nel 2030. Addirittura leggevo che le prime tre appunto si faranno in tre paesi sudamericani, ma che poi per spostarsi, perché poi la seconda parte del mondiale si fa tra Spagna, Portogallo e Marocco, le squadre vanno 12 giorni, perché sai, tra il fuso
0: e
1: devi organizzarti, insomma, quindi sarà una cosa lunghissima.
0: Ma inizieranno i primi di giugno e finiranno a metà agosto.
1: Esatto. E poi nel 2034, mamma mia quanto saremo anziani nel 2034,
0: ma adesso non farti domande.
1: Nel 2034, unico paese, sempre 104 partite, in Arabia Saudita, quindi okay, sarà un unico paese a ospitare il mondiale. Però ho trovato qualche altra curiosità. Allora, tu dicevi, insomma, ci sono stati tanti commenti, chi in modo più critico, chi in modo anche invece insomma contento di questa trasformazione, perché adesso i puristi dicono: ma non è che adesso anche il calcio lo facciamo trasformare un po' all'americana, quindi ce lo porteremo dietro anche nelle prossime edizioni. In realtà poi i ben informati dicono: guardate, in realtà in America è un po' tutto così, cioè tutto quello che è sport è un po' uno show, che sia baseball, che tra l'altro effettivamente è uno sport un po' lento in alcuni momenti,
0: sì,
1: quindi sai, loro hanno bisogno, c'è la kiss cam e poi fa il momento spuntino, cioè è molto più grande quello che c'è attorno allo stadio che non lo stadio stesso, perché comunque compri, mangi, fai cose mentre guardi la partita, chiacchieri, poi te ne esci un quarto d'ora e poi torni. Però in realtà poi si dice anche il tennis, per dire, tu vai agli US Open, sono molto sguaiati, gente che mangia, gente che ride, gente che si sposta. Sai che invece il tennis tutti vorrebbero sempre molta attenzione, anche i giocatori, la questione della concentrazione, anche
0: certo,
1: perché lì il pubblico ce l'hai molto,
0: molto,
1: ce l'hai molto
0: vicino,
1: più vicino.
0: Sì.
1: Però diciamo che questa, la presenza insomma anche di un grande slam negli Stati Uniti non ha cambiato il modo di essere in altri stati. Guarda Wimbledon, tutti compassati, tutti composti, elegantissimi, quindi insomma questo pericolo sembra al momento non ci sia. Però leggevo delle curiosità molto divertenti su quello che è successo durante questi mondiali. Alcune di queste le abbiamo già raccontate nei giorni scorsi, come ad esempio il medico del Senegal che era un ginecologo.
0: Sì.
1: Vabbè, questo è stato abbastanza. Ma non avevo letto invece che Harry Kane, il centravanti dell'Inghilterra, ha spiegato che qualche mese prima dei mondiali ha giocato ad esempio a golf insieme a Donald Trump.
0: Ah.
1: E pare abbia detto: gioca abbastanza bene, spero di riuscire a giocare bene quanto lui quando avrò la sua età, esattamente tra 48 anni.
0: Mm.
1: Vabbè, comunque insomma c'è anche questa cosa. Poi c'è il famoso gol che è stato confermato, ma forse è andato nel filo della spider cam, sai, queste telecamere,
0: sì,
1: che al di sopra dei giocatori ci hanno fatto vedere anche tante immagini da inquadrature molto molto particolari, ma sembra in realtà che il sensore che c'è all'interno del pallone non abbia rilevato alcun contatto, e quindi la FIFA, qui tutto sulla tecnologia, ci fidiamo della tecnologia.
0: Vabbè,
1: Max,
0: a questo punto chiaro,
1: forse un po' troppo. E poi ancora un'altra cosa che mi viene molto sorridere, sai che qualcuno dice che con il business portato da Infantino a questi mondiali,
0: sì,
1: abbiamo risolto i problemi economici di tutto il mondo del calcio, perché lui praticamente ha reso commerciale,
0: sì, sì,
1: dalle conferenze stampa,
0: cosa,
1: le foto,
0: sì,
1: con i giocatori.
0: Sì.
1: Non sapevo che le zolle d'erba dello stadio della finale mondiale saranno vendute a 390 euro l'una.
0: Mi sembra un po' esagerato.
1: Ce l'hai una zolletta?
0: No,
1: di zucchero.
0: Vuoi quella.
1: La FIFA ha messo in vendita sul suo store ufficiale, non so se vogliamo andare a vedere se ce ne sono ancora a disposizione, perché secondo me c'è qualcuno che le compra, un cofanetto che conterrà un pezzettino del manto erboso del MetLife Stadium, accompagnato da una chiavetta USB contenente un certificato di autenticità, perché sennò uno va al campetto della parrocchia.
0: Beh, mi sembra più che giusto.
1: No,
0: cioè,
1: certo. Non so quanto sia grande questa zolla o zolletta, perché sai,
0: vado
1: il campo
0: a cercare,
1: è grande.
0: Vado a cercare.
1: Sai,
0: intanto,
1: quante ne fai?
0: Sai che non è la prima volta, perché era già successo altre volte, altre zolle di altri sport, di altri, sì, famose, di altri sport, di altri. Sì,
1: famose
0: sono state già vendute, quindi non hanno inventato nulla, però diciamo che mi sembra

0: non lo sappiamo, ecco. 30 centimetri quella volta, un souvenir da 30 centimetri per 20 costava 75.
1: Se lo volevi più grande, cioè, perché
0: sì,
1: poi, no, il manto del 2006 sarà già tutto bruciacchiato.
0: Ma no, se l'hai mantenuto, l'hai innaffiato, l'hai concimato per bene, è ancora bello che rigoglioso.
1: Ci giochi a subbuteo sopra,
0: certo. Oppure non so, ci metti uno sdraio o qualcosa in giardino.
1: Senti,
0: sai
1: chi compra queste cose?
0: Beh, ma non farti queste domande. È pieno di gente che ha soldi da buttare, da investire, come si dice in questo caso, e che quindi.
1: E poi l'ultima curiosità, in realtà in questi prossimi giorni immagino ne verranno fuori tantissime, ma che ti dico questa mattina è che la famosa remata vichinga,
0: sì,
1: che ha insomma osannato Holland e compagni, e praticamente è nata da una cosa che è stata fatta nel 2025, ispirandosi ad un coro dei tifosi del Rosenborg.
0: Del Rosenborg,
1: sentito,
0: che è una squadra
1: Trondheim,
0: norvegese, certo.
1: Sì, a fine 2025. Praticamente a fine 2025 c'era stata questa partita e qualcuno si era inventato questa cosa. Pare un maestro di scuola elementare che si chiama Ole Frustad.
0: Pensa.
1: Ole. E Ole l'aveva messa sul web e da lì è iniziato un po' per scherzi e via dicendo.
0: Per gioco.
1: Praticamente quando la Norvegia è tornata a casa, al ritorno della squadra c'erano 90.000 tifosi che remavano tutti insieme.
0: Devo dire che comunque la squadra simpatia di quest'anno è stata davvero la Norvegia.
1: Sì,
0: cioè non solo simpatia, perché andata abbastanza
1: avanti,
0: quindi una grande sorpresa anche dal punto di vista sportivo, però devo dire che molti l'hanno adottata come squadra preferita insieme al Giappone, anche noi italiani,
1: sì,
0: che, molti italiani che conosco tifavano Giappone grazie ai cartoni animati.
1: È vero, è vero, infatti,
0: assolutamente sì.
1: C'è scuola, c'è la scuola dei cartoni che a cui abbiamo tutti insomma partecipato.
0: Assolutamente
1: va
0: sì.
1: Va bene, buon, questo qui è un po' quelle curiosità, poi io sono sempre alla ricerca, non so, smetti, so che stai non devi comprare
0: no.
1: Quanti centimetri prendi?
0: Sai, mi si è un po' dissodato il giardino.
1: Esatto.
0: Siccome non ho voglia di mettermi lì a lavorare che è troppo caldo, magari la compro e ci metto sta toppa sopra.
1: Mi sembra una buona idea. Qui ci metti una bella
0: idea.
1: Targhettina.
0: Già.
1: Qui
0: invito persone, faccio pagare
1: il Messi,
0: un pedaggio per poter. Vabbè,
1: però ci puoi pensare, puoi dire che lì sopra c'è stato un piede di qualcuno,
0: certo,
1: che contava.
0: Certo, assolutamente, certo.
1: Bello. Poi continuiamo a parlarne.
0: Va bene, dai, mettiamo un disco e andiamo a riascoltare questo grandissimo della musica internazionale. Lui è Elton John e la sua Rocket Man.

0: Sienna Spiro con Material Lover su nel nostro appuntamento con Magazine in Blu 2000 estate. Volevo mandare un messaggio e un abbraccio fresco a tutti quelli che stanno cercando di partire per le vacanze in questi giorni, perché leggo di scioperi a profusione, okay, un po' dappertutto, tra treni, traghetti e cose del genere, per cui insomma le vacanze tanto agognate potrebbero, diciamo, subire un po'
1: Speriamo di non piangere troppo con la partenza delle nostre vacanze, perché possiamo dire che questo mondiale è stato anche un po' il mondiale del pianto, cioè da chi ci ha fatto chiaramente il pianto della gioia, della liberazione, anche ieri sera. Io ad esempio non amo particolarmente vedere quello che accade alla fine di una partita, perché chiaramente le telecamere indugiano anche sui perdenti e quindi su chi ha dato tanto. Ieri sera le lacrime di Messi che insomma va verso il pubblico argentino, che tra l'altro era in numero più numeroso rispetto a quello spagnolo, poi c'erano tanti VIP che non abbiamo capito se erano realmente dei tifosi oppure avevano messo solo la maglietta d'ordinanza per sentirsi parte di qualcosa. Ho visto tantissime star tra l'altro sugli spalti, ma loro non avevano problemi a spendere una determinata cifra quanto costava appunto questa finale. Però ecco, da una parte ci sono le lacrime di Lionel Messi, che a 39 anni può dire veramente di avere fatto tutto il possibile per essere un grandissimo campione qual è, ma anche le lacrime di Yamal, di questo giovanissimo che sicuramente può essere un po' il nuovo calcio che si affaccia. C'è stata una sorta anche di scambio di consegne, ma guardavo pochi minuti fa, perché poi ieri sera ci sono state le conferenze post partita, e Scaloni, il tecnico dell'Argentina, degli Albiceleste, ha raccontato quanto sia stato importante costruire questo gruppo, il lavoro che hanno fatto insieme, e poi ad un certo punto ha detto: la mia anima fa male, si è messa a piangere ed è andato via. No, ma c'è proprio, non lo so, io faccio un po' fatica con le emozioni anche di chi poi alla fine magari puoi anche tenere, ti fare per una squadra o per l'altra. Poi in questo caso noi non eravamo coinvolti emotivamente, quindi penso che tantissimi che ci ascolteranno magari più a favore dell'Argentina di Messi, dall'altra parte invece dei fenomeni spagnoli. Però insomma, vedere questi momenti qui lascia tutti un po' rammaricati. Sono io che non reggo emotivamente,
0: ma per fortuna che le emozioni ancora ci sono, sì, non è tutto regolato da altro.
1: Soldi, esatto. Che sembra tanto, no? Cioè si piange, però poi ti porti a casa questo e quell'altro. In realtà credo che ancora ci sia un po' questo elemento, soprattutto in chi è in campo, veramente legato ad una grande passione e ad un grande talento, perché comunque magari soprattutto alcuni di questi campioni veramente si sono fatti strada tutta in salita per arrivare dove sono.
0: Voglio credere che ancora ci sia gente che ci crede tanto.
1: Ti dico quest'ultima cosa: prima parlavamo delle zolle messe all'asta per 190 euro e quant'altro, c'è qualcuno che invece si è portato a casa un souvenir gratuito. Perché ho visto delle immagini, perché sai, perché adesso nelle ore dopo si vedono anche tutte le altre telecamere, insomma c'è qualcuno che ha inquadrato i giocatori della Spagna, ma anche, poi ho visto anche delle forze dell'ordine, insomma, che praticamente staccavano a pezzetti la rete della porta.
0: Ah, i pezzettini della rete
1: Si sono portati a casa. Si sono portati a casa un gadget.
0: Ho capito, gratis. Però mi sembra un po'.
1: Questi pezzetti della rete. Addirittura c'è stato un giocatore che era già stato premiato, quindi aveva anche la medaglia al collo.
0: Sì, il premio.
1: E si è aggrappato, se tu guardi, alla
0: rete,
1: alla porta. E poi è rimasto incastrato perché non riusciva a scendere.
0: Bello. Vabbè,
1: succedono
0: che belle
1: cose
0: immagini.
1: Strane, però tutti questi dettagli così che a me incuriosiscono, devo dire la verità, mi fanno molto più partecipe di altre cose
0: dici?
1: Più ufficiali.
0: Vabbè, ci sta anche questo, effettivamente.
2: È passato qualche anno e l'hai notato, che se stiamo insieme poi non è cambiato. Siamo simili ma in fondo cambia il gusto.

Abbiamo aperto con l'amore cantato nell'halftime show dei mondiali, chiudiamo con l'amore, quello però a casa nostra, nella sì, nostra bella regione, la canzone di Alberto Bertoli e Mirko Casadei. Diamo la linea tra pochissimo alle news con la redazione e poi torneremo insieme in diretta da Rimini anche per oggi, e vi lasciamo con questa dolcissima Sailing di Christopher Cross.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. A Bologna la questura ha messo a disposizione dei magistrati le riprese delle body cam dopo la morte di Abderrahim Fakir, marocchino di 43 anni, mentre due agenti della polizia lo stavano bloccando a terra, faccia in giù, cercando di ammanettarlo. La sorella chiede giustizia e sul caso monta la polemica politica. All'estero, per la nona notte consecutiva, gli Stati Uniti hanno effettuato una nuova ondata di attacchi contro l'Iran, colpendo centri di comando militari e siti di difesa aerea. Trump afferma: abbiamo colpito duramente l'Iran in onore dei soldati caduti. E c'è alta tensione nello stretto di Hormuz. L'Iran ha annunciato di aver colpito due petroliere che stavano cercando di passare senza il permesso di Teheran. Le autorità iraniane dal canto loro dichiarano che proseguono gli sforzi diplomatici con gli Stati Uniti tramite mediatori, nonostante i bombardamenti del territorio iraniano da parte dell'esercito americano. Continua il botte e risposta fra Russia e Ucraina. Nella notte fra domenica e lunedì le forze russe hanno lanciato bombe verso Zaporizhzhia, uccidendo due persone e ferendone altre 42, e 10 morti in seguito all'attacco missilistico russo contro una nave cargo che aveva appena lasciato il porto di Odessa. Nella notte oltre 400 droni hanno preso di mira la regione di Mosca, lo ha dichiarato il sindaco della capitale russa. I raid ucraini su Mosca seguono la pesante notte di bombardamenti russi su Kiev di due notti fa. Persiste l'ondata di caldo africano al centro-sud, mentre una forte instabilità interessa al nord. Il Ministero della Salute ha emesso bollettini congiunti per gestire l'emergenza su due fronti opposti: il rischio per la salute causato dall'afa opprimente e il pericolo idrogeologico legato a violenti fenomeni temporaleschi. Maxi operazione della polizia di contrasto alla criminalità giovanile in 44 province italiane, 539 gli arrestati, di cui 47 minorenni. Sequestrati ingenti quantitativi di stupefacenti, immobili, 300.000 euro in contanti e 49 armi da fuoco. Individuati oltre 900 profili social inneggianti all'odio e alla violenza. Quasi 190.000 le persone controllate nelle zone di spaccio della Movida. I mondiali di calcio, vittoria della Spagna per 1-0 sull'Argentina di Messi, i festeggiamenti durante la notte nella penisola iberica, ma purtroppo la festa per la vittoria del mondiale è costata la vita a un tredicenne, mentre altri due ragazzi sono rimasti feriti durante i festeggiamenti a Ciudad Rodrigo a Salamanca. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Fresco di esibizione all'Halftime Show dei Mondiali, Justin Bieber con Speed Demon, disco in blu 2000 della settimana, che riapre il nostro magazine in blu 2000 in diretta da Rimini anche per questa settimana. Oggi lunedì 20 luglio chiudiamo così, diciamo, la parentesi mondiali ormai archiviati effettivamente, anche se qualche polemica strascico ancora ci sarà, ma insomma noi non ce ne occupiamo, parleremo di altro, torneremo a parlare un po' di vacanze in questa ora,
1: sì,
0: insieme, perché ci sono notizie non necessariamente bellissime,
1: non rassicuranti
0: per i vacanzieri italiani che si apprestano a farsi un pochino di ferie, e poi ci occuperemo di musica, di tante altre cose, insomma, ve le snoccioleremo in questa ora, per cui mettiamo un bel disco e poi entriamo nel vivo del nostro appuntamento di oggi. Lo facciamo con gli U2, Street of Dreams.

0: Lei si chiama Suki Waterhouse e la sua canzone che abbiamo sentito si intitola Notting Hill, che è un bellissimo quartiere di Londra, effettivamente reso famoso dal film, sì, ovviamente. Sì, sì. Invece torniamo in Italia, andiamo a San Salvo Marina, siamo in provincia di Chieti, notizia proprio di qualche ora fa, che la povera Noemi, la cantante... Sì. È caduta dal palco.
1: Ho visto le immagini.
0: Anch'io ho visto il video.
1: Cioè, perché lei era molto entusiasta, stava battendo le mani in alto.
0: E non ha visto che il palco finiva, perché evidentemente.
1: Le luci.
0: Succede molto spesso, le luci sono veramente accecanti e lì è un gioco di equilibri.
1: Ha fatto un bel volo.
0: È proprio caduta, ha fatto un bel volo, è stata poi ricoverata in ospedale. Adesso non sappiamo benissimo, è venuto ieri sera l'episodio alle 22:30, aveva terminato di eseguire il quarto brano in un live gratuito e insomma, speriamo che stia bene, mandiamo un messaggio, un abbraccio a Noemi, davvero.
1: Sperando che sia stato solo un po' di spavento, che però non si sia rotta nulla, perché comunque effettivamente, sai, i palchi sono anche abbastanza alti.
0: Sono abbastanza
1: alti. Non so
0: alti.
1: Se ci siano degli elementi di sicurezza anche per tutelare gli artisti, perché ogni tanto di questi momenti un po' caduti in una botola, cioè succedono, quindi giustamente sono anche molto presi dalla performance. Tra l'altro, insomma, un fine settimana di concerti un po' particolare, ho visto anche a Milano con la grandine, grande,
0: che,
1: non so, tipo delle palle da bowling che è caduta su Milano. Tra l'altro sentendo persone che c'erano, non gestito perfettamente.
0: Benissimo,
1: questa evacuazione,
0: no,
1: anche un po' di panico,
0: 80.000
1: persone.
0: È successo dopo pochi minuti dall'inizio del concerto,
1: avesse fatto una mezz'oretta, 4-5 brani.
0: E lì come funziona il rimborso poi?
1: Sai che secondo me è iniziato apposta, non so bene quali siano le regole, cioè possono richiedere il biglietto, ti ripagano?
0: Speriamo di sì, anche perché mezz'ora mi sembra un po' poco.
1: È un po' poco così. Però diciamo che effettivamente vedendo le immagini, anche i ragazzi uscire da quella, era veramente una bolgia, perché 80.000 persone che ad un certo, prima ti dicono, perché pare sia successo così, prima hanno detto rimanete fermi al posto, sarà una pioggia
0: passeggera.
1: Sì, infatti dopo la pioggia è arrivata la grandine,
0: già,
1: la passeggera, la pioggia, non la grandine, e quindi da lì poi sono partite le sirene, questa voce che diceva evacuazione, tutti lentamente, però ecco, diciamo che sei andato dietro la folla, sperando che la folla ti portasse da qualche parte sicuro, da qualche parte che effettivamente avesse degli elementi di sicurezza. Ho visto qualche piccola ferita, ma probabilmente per cadute e via dicendo, fortunatamente nulla di grosso. Lo rifarà, rinvitando tutti,
0: non lo so, non credo in tempi brevissimi, ecco, però certamente purtroppo il tempo non è che lo puoi controllare.
1: Aveva comprato questi biglietti
0: mesi prima,
1: in 2 ore erano andati esauriti le due date milanesi. E vabbè, succedono anche queste cose.
0: Continuiamo ad ascoltare musica, lo facciamo con gli 8 Ohm, Fumo Denso in diretta da Rimini.

0: Love, abbiamo parlato qualche minuto fa di musica, di concerti, la grandine, quello di Bad Bunny. Non ricordo grandine il famoso 27 giugno dell'80 a Milano, anche se ero piccolissimo, per questa data memorabile che fece Bob Marley, insomma, vabbè. 100.000 spettatori, che 100.000. Per l'epoca, 1980 sì, era una cosa
1: veramente una folla. Sì. Allora, caro Max, parliamo un po' di vacanze, per noi ancora un po' lontane, però cominciamo a rifletterci, o meglio, per noi in realtà tutta l'estate una
0: vacanza, perché chi sta in Riviera, sì, Rimini, fa vacanza, guarda, tutto l'anno, allora, cioè, alimentiamo ancora
1: però diciamo questo, al di là di tutto, se tu vivi in una grande città con questo caldo torrido di queste giornate, sì, esci dall'ufficio dove sei refrigerato, cerchi un altro luogo per essere refrigerato e non c'è grande scampo perché effettivamente le città sono molto molto calde, noi quando usciamo dall'ufficio, che sono anche le 7:30 di sera, una passeggiata al mare, vedere altre persone che sono in vacanza, che quindi portano con sé anche quel buon umore tipico di chi è in vacanza.
0: Ma dove? Quando esco dall'ufficio, vado al mare, vedo altre persone e il traffico sul lungomare qua e di là.
1: Invece io in qualche modo sorbisco la felicità, la gioia di essere in vacanza delle persone. Poi dici: ma che fortunate che
0: si vede
1: sono.
0: Che devo frequentare i tuoi posti.
1: Ma tu sai dove abito, basta che vieni, ti invito molto volentieri. Comunque non c'è nessuna novità sotto il sole, possiamo dirlo sotto il sole quest'anno perché ce n'è veramente tantissimo. Questa notizia che arriva da un'analisi della CRC, che è il Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi, ci dice che le vacanze sono sempre più costose, caro il mio Max Alberici, e gli italiani hanno deciso, a fronte di questo aumento di spesa, di cambiare le loro abitudini dedicate proprio alle vacanze. Allora, che cosa cresce? Vuoi saperlo?
0: Sì, lo so, ma tanto dimmelo.
1: Allora, hanno fatto un'analisi negli ultimi 10 anni, quindi confronto 2016-2026.
0: Bene.
1: Allora, da questa analisi risulta come il record dei rincari spetti alle tariffe aeree. Quindi, ma sai che molti operatori del turismo italiano dicono bene, perché almeno così le persone non vanno all'estero in vacanza, rimangono tutte in Italia.
0: Ma mi sa che anche i voli interni costano di
1: più. Sì, ma tutti sposti in macchina,
0: magari
1: in autobus, in treno, anzi.
0: Ah,
1: molto,
0: perché quello costa meno, infatti.
1: Vabbè, quindi questa qui un aumento più importante riguarda i voli. Okay. I prezzi dei voli nazionali sono quasi triplicati, aumentando del 193%, mentre i voli europei costano oggi il 187% in più rispetto al 2016. Al massimo, guarda, meglio prendersi un intercontinentale, che di base costa di più, però è cresciuto solo del 68% rispetto al 2016.
0: Molto bene. Leggo che il gasolio costa in media il 61% in più.
1: E quello non solo per le vacanze, tra l'altro, non solo per le vacanze, anche i pedaggi registrano un rincaro meno marcato, quantificabile del 10%. Non va meglio se si guarda al carrello della spesa, perché non è che vai solo in vacanza, devi anche poi approvvigionarti, no? Allora, attenzione, non prendete più la caprese.
0: No,
1: quando andate in
0: perché
1: vacanza.
0: La mozzarella mi è
1: no,
0: schizza...
1: i pomodori.
0: Ai pomodori.
1: I pomodori sono cresciuti del 74% in 10
0: mamma
1: anni.
0: Mamma mia.
1: L'insalata, che tu dici, dai, mi faccio una bella insalata fresca.
0: No,
1: mai. Del 45% in più la frutta, due pesche, no, assolutamente.
0: Ma
1: no, ecco
0: per
1: perché
0: idea.
1: Il melone dell'altro giorno che costava 20
0: costava
1: euro a fetta,
0: tanto, sì.
1: Perché è cresciuta tutta la frutta del 39%, i gelati sono rincarati del 36%. Beh, ma qui c'è quella cosa che per cui ti danno una pallina,
0: certo,
1: praticamente,
0: sì,
1: anche
0: gelato,
1: nel gelato artigianale,
0: sì.
1: Una cena a base di pesce costa un terzo in più, 33%, i prodotti ittici così come l'acqua minerale 33% anche più, anche
0: abbiamo
1: l'acqua
0: visto
1: minerale.
0: Scontrini pazzi anche per quello che riguarda l'acqua minerale. Leggo però che anche dormire in albergo costa di più, il 69% in più. L'unica cosa che non è aumentata tantissimo,
1: diccelo,
0: sono i villaggi vacanze, i campeggi, il cui aumento sale solo del 22%.
1: Tutti a
0: quindi,
1: fare campeggio,
0: effettivamente.
1: Poi i campeggi sono molto migliorati.
0: Sì, sono molto di moda,
1: cioè, penso a quell'esempio che c'è in Riviera, sono praticamente dei villaggi turistici,
0: ma
1: dove
0: certo,
1: invece che dormire dentro una stanza d'albergo è la tua casetta mobile.
0: Ma
1: anche
0: sai, va di moda il glamping.
1: Il glamping,
0: ho visto dei prezzi anche per il glamping.
1: Allora, al glamping la cosa che tu sai è che le zanzare non sono invitate,
0: no.
1: Cioè le zanzare rimangono fuori da queste strutture, perché le zanzare fanno tipiche vacanze in tenda.
0: Certo.
1: Le zanzare fanno parte del pacchetto.
0: Sì, fanno parte del pacchetto.
1: Nel glamping no.
0: No,
1: costa
0: sarà
1: troppo
0: per
1: anche per loro.
0: Okay. Quindi insomma, se state organizzando le vacanze, lo so che lo sapete già, che
1: se non abbiamo detto nulla di nuovo,
0: nulla di nuovo, però insomma, in mezzo a questa giungla magari ci si può organizzare per fare delle vacanze magari un pochino più vicine,
1: sì,
0: quindi
1: esatto.
0: Non sognare mete esotiche evidentemente o non troppo esotiche
1: e anche più brevi.
0: Ma
1: questa è la normalità
0: ormai,
1: esatto,
0: da tanti
1: però
0: anni.
1: Siamo passati nell'arco di un decennio a famiglie che facevano vacanze anche lunghe, 11 giorni,
0: mamma
1: che sono
0: mia,
1: veramente
0: sono
1: tanti, 11 giorni,
0: sì.
1: Quanti stanchi a stare in vacanza,
0: sì.
1: Adesso sono quelle 2-3 volte dove stai 2 giorni, 3 giorni, 4 giorni, vai molto vicino e quindi però magari ti sembra di essere in vacanza per più tempo.
0: Secondo me sono più stancanti ancora dello stare a casa, perché prepari le valigie,
1: ragione.
0: Prendi, vai, poi 2 giorni e torni e poi riparti. Bisogna averci il fisico, come diceva Luca Carboni, solo un fisico bestiale.
1: Noi abitiamo in un posto dove sei sempre in vacanza, quindi non abbiamo bisogno di questo fisico.
0: Continuiamo a far credere questo a tutti,
1: sì,
0: che va bene così.
1: Va bene
0: è giusto così. Bene, torniamo alla musica, lo facciamo con Angelina Mango e Marco Mengoni.
2: Sentis-

0: comunque
1: meno.
0: Avendo a cuore, diciamo così, sì, il bel paesaggio.
1: Sì, bel paesaggio, e diciamo che nell'intenzione di questi articoli c'è il dire anche di essere in mete particolarmente prestigiose, non affollate, dove, ecco, le persone non vanno, che a me fa tanto ridere, perché poi non so se un po' segui questi giovani influencer che vengono pagati anche da mete di vacanza, certo, per parlare di quel luogo e l'altro, e appunto continuano sempre a dire venite qui che ancora non c'è il turismo di massa, e nell'arco di 2 o 3 giorni c'è un overtourism che supera ogni aspettativa. Allora, forse sono contenti gli operatori turistici, ma non lo so se è il modo migliore per far parlare di sé e delle proprie località. Sicuramente gli influencer ci guadagnano, ma noi adesso parliamo di spiagge selvagge.
0: Vai.
1: 7 alternative di mare fuori dalla folla. Ti posso dire che una di queste è anche in Italia, ma ce n'è solo una, quindi in realtà sul tema quanto costi parliamone. Contrasti vulcanici e sabbie nere sull'isola di Procida. Quindi bella, bella la Procida. Sì, sì, sì, secondo me effettivamente questa atmosfera vulcanica potrebbe essere anche nei nostri desiderata, in particolare la spiaggia del Ciraccio, che insomma propongono effettivamente un'alternativa alla spiaggia dove ci sono tante persone,
0: sì,
1: dove un po' ti senti un po' più solo, di fare una cosa un po' più
0: perché
1: esclusiva.
0: C'è la sabbia nera, vero?
1: Eh beh sì, perché essendo vulcanica.
0: Bellissimo,
1: ci sta.
0: Sì.
1: Poi ti sposto un po', andiamo nelle isole Canarie con Fuerteventura.
0: Beh, già questa è un po' più telefonata come meta,
1: sì,
0: eh?
1: Sì, decisamente. Vai. Sport acquatici, piscine, sì, naturali, soffia tanto vento, e quindi molti non l'amano proprio perché soffia tanto vento, perché ti senti questo vento che continua a fischiarti nelle orecchie anche
0: la sabbia sugli occhi, non
1: sì,
0: va bene.
1: Sì, poi il telo che
0: fastidioso
1: si alza, no? Infatti
0: fastidio,
1: poi anche
0: fastidio,
1: ti entra nell'insalata di riso la sabbia.
0: Malissimo.
1: No, no. Poi vuoi andare a fare snorkeling tra acque cristalline?
0: Volentieri.
1: Vai sulla riviera di Makarska in Croazia.
0: Ah, me l'hanno
1: consigliata
0: in tanti. È
1: abbastanza facile da raggiungere,
0: sì,
1: perché ci sono anche dei traghettini rapidi che uniscono
0: dalla nostra Romagna, si
1: sì,
0: portano
1: sì,
0: dall'altra
1: sì,
0: parte, sì.
1: Oppure se vuoi del fascino selvaggio della spiaggia delle Asturie, devi andare in Spagna, anche
0: certo,
1: lì trovi
0: anche
1: una bella
0: meta. Una meta bella.
1: Sì, sì,
0: so che poi ce n'è
1: rocciose,
0: una che però ti è particolarmente
1: sì,
0: cara.
1: È vero.
0: Ma ci sei stata?
1: Ci sono
0: se non
1: stata,
0: sbaglio.
1: Sì. Ed effettivamente è un posto magico.
0: Cioè?
1: Stiamo parlando delle isole Lofoten,
0: sì,
1: non so se si dica così, in Norvegia. Ancora non era moda fare il
0: vedi, non era, non c'era l'overtourism.
1: Però le isole Lofoten sono meravigliose.
0: Solo
1: io
0: che
1: ricordo,
0: non lo fai il bagno alle Lofoten, è un po' freschino.
1: Puoi fare il bagno alle Lofoten, soprattutto quando vedi dei bimbi di 6-7 anni che con un'acqua a meno 27 gradi fanno là il bagno e tu dici ma se lo fanno loro,
0: poi vai
1: e
0: lì
1: poi
0: e
1: metti
0: un
1: solo i piedini ed esci subito sconvolto perché loro sono abituati e tu no. Però bellissime le Lofoten, hanno una magia speciale, effettivamente non sono facilissime da raggiungere. Io almeno ricordo facemmo questo viaggio tanti anni fa con un volo Bielica da Tromso che appunto portava le isole Lofoten
0: all'avventura,
1: questo aereo che era un po' come un autobus,
0: sì,
1: quindi si aveva un po' la fermata,
0: sì, c'erano le fermate
1: sì,
0: intermedie,
1: esatto, vuoi fermarti
0: mamma
1: lì
0: mia.
1: Con questo sono 10-12 persone sopra, però un'esperienza che mi è rimasta nel cuore, devo dire che ho visto dei tramonti
0: degli spettacoli,
1: sì, sì, sì, le consiglio,
0: gli
1: non è proprio per tutti i giorni un viaggio di questo tipo, ma per chi ama il nord,
0: certo,
1: per chi ama il nord Europa mi sento di consigliarlo. Oppure la Scozia, leggo tra queste mete selvagge con le Ebridi esterne, non
0: sì,
1: quelle interne,
0: no, le Ebridi
1: solo
0: esterne,
1: le Ebridi esterne,
0: sì,
1: dove c'è questa spiaggia che si chiama Luskentire. Non dubito che si legga così, però va bene. Oppure per gli appassionati di viaggi intercontinentali, lì veramente ci vuole tanto tempo e anche tanto denaro, potresti andare in Australia occidentale.
0: È una delle mie mete, prima o poi
1: davvero?
0: Ce la farò, ce la farò, ce la farò.
1: Vuoi andare in Australia?
0: Sai
1: che anche a me attira tantissimo. Sto leggendo
0: sì,
1: un libro su, ambientato in Australia.
0: Ci sono dei ragni grossi come delle
1: no,
0: stanze.
1: No, ci sono una serie di omicidi però.
0: Allora no, grazie.
1: Vabbè, ma è tutto in famiglia tra l'altro.
0: Ah, ok.
1: Però
0: allora,
1: è bella
0: l'ambientazione
1: in Australia. Sì,
0: bene,
1: sì,
0: vi abbiamo dato un po' di idee, adesso torniamo a ballare.

0: La nuova canzone di Teddy Swims si chiama Break Up in Reverse, strappa lacrime. Invece noi parliamo di gente che si diverte e gente che ride, perché io ho sempre pensato che noi, popolo italiano, fossimo uno di quelli, diciamo, un po' più divertenti al mondo, quelli un po' più, non dico ridanciani, ridere per il gusto di ridere e basta, ma quelli che, prendendosi
1: un po' più di leggerezza.
0: Invece devo dire che secondo questo sondaggio condotto in 30 paesi, l'Italia è solo al 28esimo posto tra i popoli più divertenti del mondo. Quindi
1: allora, diamo una buona notizia, siamo tra i primi 30.
0: Siamo tra
1: ce ne sono tanti altri, quindi magari possiamo consolarci, però non siamo messi proprio bene in questa top 30.
0: Per niente, noi restiamo campioni da questo sondaggio, ma solo in famiglia, perché viene fuori che il nostro umorismo è fatto di dialetti, di gesti, espressioni che però all'estero non vengono compresi, e quindi ce la suoniamo e ce la cantiamo da soli, cioè tra di noi siamo molto simpaticoni e divertenti, però diciamo che in giro per il mondo non veniamo percepiti.
1: Non ci capiscono.
0: Sai qual è?
1: Sono? Ecco,
0: il paese più divertente del mondo? Non l'avrei mai detto, non conosco nessuno che arriva da questa nazionalità, però lo voglio conoscere prima possibile. La Repubblica Ceca è il paese più divertente al mondo. Cioè la popolazione della Repubblica Ceca è il paese più divertente al mondo.
1: Neanch'io. Non avrei mai
0: pensato. Secondo posto ci sono i portoghesi, qui già il fascino latino è già, c'è già un pochino più congeniale, un pochino più ci accomuna. Al terzo posto, e qui invece posso dire di conoscere un po' di persone che arrivano da questo paese ed effettivamente sono molto divertenti, sono gli irlandesi, che anche loro si prendono, beh, non tutti, però diciamo che in alcune zone si prendono veramente
1: allora,
0: poco sul serio.
1: Dovrei sapere, non so se c'è scritto che sono i trentesimi, perché poi
0: non c'è.
1: Però la cosa è, come fa, cioè che test hai fatto per decidere qual è il popolo più divertente?
0: Comunque hanno condotto questo sondaggio su 6.000 persone in 30 paesi, il campione non è così tanto
1: quindi
0: grande.
1: Solo su 30 paesi, quindi
0: solo
1: noi siamo
0: su
1: 28 30
0: paesi.
1: Su 30, ma ne eravamo su quel test lì,
0: a questo punto se l'Italia è 28esima, gli ultimi due sono sicuramente i francesi, che si può dire di tutto, ma che noi,
1: anche i tedeschi secondo me.
0: Avrei detto i britannici.
1: Ce la possiamo contendere. Non siamo messi bene,
0: no,
1: noi pensavo
0: per
1: l'avessero fatto su tutti i popoli del mondo.
0: Su 30 paesi l'Italia è al 28esimo posto, quindi insomma ce ne sono altri 27
1: sopra. Però mi chiedo effettivamente quali siano i criteri, cioè non è facile stabilire scientificamente qual è il popolo più divertente.
0: Noi in queste classifiche siamo sempre molto in basso, cioè veramente molto in basso. Quando guardo la classifica degli stipendi più alti, l'Italia è sempre in fondo. Sul welfare noi siamo sempre in basso. Ho detto, magari siamo persone che la prendono un po' così con filosofia e siamo persone divertenti. Manco quello.
1: Però è una bella classifica.
0: Dici?
1: Ci ha svoltato la giornata,
0: bisogna
1: riflettere. Ma abbiamo margini per poter migliorare.
0: Sicuramente sì.
1: Oppure
0: visto
1: per
0: da
1: affondarci
0: punto di
1: direttamente al 30esimo posto.
0: Perché?
1: Ma perché quando arrivano queste classifiche ti vedono così anche malmesso dal punto di vista della posizione, diventi ancora più sornione,
0: più malmostoso. L'umore diventa più malmostoso.
1: Sì, malmostoso è una bella parola. Proprio bella questa parola.
0: Bene, torniamo ad ascoltare invece un po' di musica che ci mette un po' di allegria, effettivamente, anche se l'argomento non è che fosse il massimo della vita.
1: In effetti.
0: Enola Gay con gli OMD.

E con questo pezzone anni 80 noi chiudiamo quest'ora insieme in diretta da Rimini. Torneremo tra poco a tenervi compagnia di nuovo con tante altre belle notizie. Nel mezzo c'è l'appuntamento con le ultime notizie insieme alla redazione. Torniamo tra poco.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. La Procura di Bologna ha scritto nell'apposito registro modello 45 quanti hanno preso parte alle fasi del prolungato intervento nei confronti di Fakir Abderrahim, che ieri è terminato con la morte del 42enne marocchino nel rione Pilastro a Bologna. Si tratta del nuovo registro di annotazione preliminare introdotto dal governo, che evita l'automatica iscrizione degli agenti nel registro degli indagati. L'iscrizione è volta a chiarire circostanze e cause del decesso, spiega il procuratore capo di Bologna Paolo Guido. La famiglia della vittima chiede giustizia. Questa sera manifestazione in piazza Nettuno per chiedere verità sull'accaduto. Interviene Elon Musk sulla vicenda di Mario Roggero, il gioielliere 72enne del Cuneese, condannato in via definitiva a 14 anni di carcere per aver ucciso due rapinatori nel 2021 fuori dal suo negozio a Grinzane Cavour. Il miliardario americano su X esprime il suo sostegno all'uomo, ora in carcere, attacca la magistratura italiana. Nona notte di attacchi americani contro l'Iran. Teheran risponde colpendo basi americane nel Golfo. Alta tensione nello stretto di Hormuz, con Teheran che annuncia di aver colpito due petroliere che stavano cercando di passare senza il permesso. E le tensioni nello stretto di Hormuz fanno rialzare il prezzo dei carburanti. Il gas torna sui $60 al megawattora, ai livelli di marzo. Il barile supera i $90, oltre 2 euro il prezzo di benzina e gasolio alla pompa in autostrada. Continua il botte e risposta fra Russia e Ucraina. Oltre 400 droni ucraini hanno preso di mira nella notte la regione di Mosca, ma la maggior parte è stata intercettata dalle difese aeree russe, fanno sapere le autorità russe. 6 persone sono rimaste ferite. L'attacco ucraino segue l'ondata di raid di Mosca su Kiev di 2 giorni fa. Sempre nella notte le forze russe hanno lanciato bombe verso Zaporizhia. 2 persone sono morte, 42 ferite, mentre sono 10 morti in seguito all'attacco missilistico russo contro una nave cargo che aveva appena lasciato il porto di Odessa. In Gran Bretagna oggi Andrew Burnham diventa il nuovo premier del Regno Unito. Fra poco l'ultimo discorso da primo ministro uscente di Keir Starmer, che poi andrà da Re Carlo III per rassegnare le dimissioni. Burnham, 53enne, ex sindaco di Manchester, diventa il 7° premier britannico dalla Brexit del 2016. Persiste l'ondata di calore africano al centro-sud, mentre una forte instabilità interessa al nord. Il Ministero della Salute ha emesso bollini congiunti per gestire l'emergenza su 2 fronti: rischio per la salute causato dall'afa opprimente e il pericolo idrogeologico legato a violenti fenomeni temporaleschi. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Eccoci qua, tornati in diretta da Rimini con questa bellissima canzone molto molto energica di Role Model, si chiama Joy. Il nostro appuntamento con Magazine in Blu 2000 Estate continua e oggi, non l'abbiamo detto, è una giornata particolare.
1: Sì, sì, io ti dico.
0: Sì, celebriamo, ma che cosa?
1: Celebriamo.
0: Celebriamo, ma che cosa?
1: Allora,
0: perché
1: intanto
0: io
1: ti dico
0: sono
1: una
0: dubbioso,
1: frase.
0: Non credo più a nulla.
1: Mamma mia, queste fake news che viaggiano a distanza del tempo e dello spazio, in questo caso potremmo dire, perché se io ti ricordo, noi non eravamo ancora nati, però
0: no,
1: diciamo che
0: mancava poco, però
1: mancavano tantissimo,
0: mancava
1: eravamo però nel decennio precedente,
0: sì,
1: quindi
0: sì.
1: Questo è un piccolo passo per un uomo ma un grande balzo per l'umanità e chiaramente chi ha qualche annetto in più, ma semplicemente per chi ama la storia, oggi si celebra L'allunaggio,
0: l'Apollo 11,
1: sì,
0: primo uomo sulla Luna, 20 luglio del 1969, alle 20:17, l'allunaggio e l'approdo sul mare della tranquillità, che mi ha sempre messo una serenità sta cosa del mare della tranquillità. Perché ce l'hanno sulla Luna e non ce l'abbiamo noi?
1: Non ce l'abbiamo noi, infatti, secondo me dovremmo farne.
0: Ma istituiamolo il mare della tranquillità,
1: sì,
0: io ci vado in vacanza.
1: Sì, è vero, infatti. Poi tra l'altro la cosa che mi ha sempre stupito è che noi abbiamo molto più in mente Neil Armstrong come primo uomo. Un uomo che appunto è arrivato sulla Luna, che non il povero Buzz Aldrin.
0: Buzz Aldrin, famosissimo anche
1: lui. Che
0: è il
1: secondo. Sì. Però non so per quale motivo rimane molto più impresso Neil Armstrong, come era rimasto impresso Yuri Gagarin con il primo viaggio spaziale, e lì c'è sempre questa contesa Stati Uniti, Russia, no? Anche su chi arrivava prima sulla Luna, da che tutte queste cose che stai dicendo,
0: ma
1: ci siamo andati,
0: ma tanto
1: veramente
0: lo sappiamo
1: pure, no?
0: Che è stato tutto organizzato in uno studio televisivo.
1: No, in realtà poi noi sulla Luna, noi, cioè tu ed io no, però ci siamo tornati sei volte, cioè in tutto siamo andati
0: sei
1: volte.
0: Ma non è vero, io non ho più sentita sta cosa.
1: Però è stato tutto lì, in quegli anni lì, molto molto vicini tra di loro.
0: So
1: tra
0: che si stanno organizzando per tornarci.
1: Tra il 69 e il 72, sì, ma dovevano esserci già tornati, poi
0: infatti
1: ogni volta succede qualcosa di particolare. Adesso sono riusciti a fare il primo viaggio attorno alla Luna, non so se fra due o tre missioni poi ci scendiamo nuovamente, però sono passati veramente, alla fine passeranno dal 69, cioè praticamente.
0: Sono passati 57 anni, mamma mia ragazzi,
1: arriveremo al 60.
0: Non so cosa aspettiamo. Ancora i razzi di Elon Musk.
1: Cosa aspettiamo?
0: Anche perché in tutto questo tempo lassù sarà cambiato qualcosa.
1: Può essere.
0: Non lo so, è vero che noi la vediamo tutti i giorni.
1: Ma
0: da
1: con il roverino su Marte,
0: appunto,
1: non possiamo andare, con una personcina sulla Luna.
0: Certo, possiamo andare con un robot di quelli che puliscono per terra sulla Luna, che più o meno. Non lo so, chiediamo a Elon Musk, che
1: no,
0: lui
1: che
0: ha razzi dappertutto.
1: Guarda,
0: in tasca se ne troverà qualcuno a pile.
1: Comunque, in questa giornata internazionale della Luna sono tanti gli appuntamenti in giro per il mondo, perché si va da Mumbai a
0: Mumbai,
1: ci sta. E però ce n'è anche, ho visto un appuntamento che sarà nella giornata di domani a Pantelleria alle 18:30 al Circolo Culturale, lo diciamo per gli amici che magari hanno la fortuna di essere in vacanza a Pantelleria in questi giorni, al Circolo Culturale Corso Umberto verrà celebrata la giornata con un evento tra arte, letteratura, cinema e tradizioni locali.
0: Molto bene, che bello
1: che
0: quando
1: poi si
0: uniscono
1: dalle nostre parti.
0: Sì, mi piace molto.
1: Poi sono stati eventi a Santiago del Cile, insomma ce ne sono stati tanti in giro per il mondo.
0: Leggo che comunque quella volta hanno raccolto 21,5 campioni della Luna.
1: Sì.
0: Dove sono finiti?
1: Ma perché? Ma basta con questa dietrologia.
0: Dove sono finiti?

0: Lo vedi che ho ragione io a dire che questa cosa dell'allunaggio è tutto un bluff.
1: Ma non
0: un
1: dire
0: bluff,
1: cose che ti
0: sì.
1: ascoltano.
0: Perché continuiamo a parlare in diretta da Rimini di cose che riguardano comunque lo spazio, la volta celeste. Perché il cielo d'estate non aspetta più metà agosto per iniziare a regalarci le emozioni delle Perseidi. Cara Simona Mulazzani.
1: Arrivano prima?
0: Non esistono più le mezze stagioni.
1: No, esatto.
0: E neanche veramente per quello che riguarda
1: non
0: la notte di San Lorenzo.
1: È caldo e quindi sì, hanno pensato già che sia arrivato Ferragosto praticamente.
0: Lo sciame delle Perseidi è ufficialmente già attivo da questo, dallo scorso 17 luglio, quindi proprio un paio di giorni fa, due o tre giorni fa. E le stelle cadenti di agosto non sono un evento di una sola notte, quest'anno sono già iniziate il 17 luglio e andranno avanti fino al 24 di agosto. Le giornate clou non saranno più quelle del 10, l'11, ma
1: agosto,
0: saranno
1: certo.
0: Il picco è previsto tra il 12 e il 13, in questo intervallo di tempo la densità delle meteore sarà ai massimi livelli, offrendo uno spettacolo visivo assolutamente senza pari, e la finestra temporale per osservare le stelle cadenti è molto molto ampia, evitando l'affollamento delle spiagge tipico della notte del 10, quindi ci si potrà andare anche qualche giorno più in là.
1: Ma uno dice, ma che sei una trovata pubblicitaria,
0: no,
1: per allungare,
0: vero.
1: No,
0: è tutto vero,
1: verissimo.
0: Ma uno dice, ma come perché? Mai quest'anno prima c'è qualcosa dietro? C'è un dettaglio tecnico che rende, che rende l'edizione delle Perseidi di quest'anno particolarmente attesa, ovvero è colpa barra merito della Luna, di cui abbiamo parlato.
1: Sì.
0: Quest'anno il nostro satellite non disturberà le osservazioni con la luce riflessa.
1: Sì.
0: Proprio in corrispondenza del picco del 12 agosto la Luna si troverà in fase di nuova, e questo significa che il cielo sarà eccezionalmente più scuro,
1: certo,
0: buio, garantendo ovviamente uno spettacolo.
1: Si sono messi d'accordo, insomma, le Perseidi e la Luna hanno trovato un accordo quest'anno.
0: Coincidenze?
1: Non
0: credo proprio, sai? Non credo proprio. Per massimizzare le possibilità di successo, dicono quelli che se ne intendono, che il momento migliore per l'osservazione resta ovviamente la tarda notte e le prime luci dell'alba. In questo orario, insomma, ci sarà la maggiore possibilità di vedere quante più Perseidi possibili ed esprimere soprattutto quanti più desideri possibili.
1: Secondo me è fatto per questo.
0: Anche secondo me. Anche secondo
1: Abbiamo
0: me.
1: Bisogno assolutamente di desiderare, di sognare, quindi ben vengano delle Perseidi più lunghe, temporalmente.
0: Quest'anno vengono più lunghe e non ci fanno neanche spendere troppo tempo, perché se abbiamo dal 17 di luglio al 24 di agosto, una la vedremo. Almeno una la
1: come
0: vedremo.
1: Come dico sempre,
0: dai.
1: Io non state a guardare solo ciò che sta davanti a voi, al limite ciò che sta vicino ai vostri piedi. Ogni tanto alzatelo lo sguardo al cielo. Sì, vale la pena, anche proprio metaforicamente.
0: E quindi, poi magari arriva la
1: Perseide. Ben vengano le Perseidi.
0: Esatto, va bene. Comunque sappiate che già da qualche giorno il cielo è in fermento punto di vista, e quindi è già possibile vederle. Non è che bisogna vedere solo la notte del 10 di agosto.
1: No, anzi,
0: questo povero San Lorenzo
1: infatti,
0: è sempre
1: infatti hai ragione. Secondo me un po' è come dici tu, quest'anno si sono messe d'accordo le Perseidi, la Luna, ma sai, nel cambio che stiamo vivendo anche a livello di clima, tra poco, se avrai pazienza, ti racconterò come il caldo sta facendo sta creando dei problemi anche ad un popolo solitamente molto molto con un aplomb preciso.
0: Va bene, parliamone tra poco.

0: Bruno Mars, la sua On My Soul in diretta da Rimini. Allora sono curioso di sentire dove vuoi portarmi.
1: Ma guarda, ti porto in un luogo che so che ami tanto e che in qualche modo, nonostante veramente la lucidità e la grande compostezza di questo popolo, devo dire che il grande caldo, che non tocca solo la nostra Italia ma veramente tanti paesi in questo 2026, sta scalfendo anche la loro immagine così molto seria. Sto parlando dei giapponesi.
0: Ah, mamma mia, stanno attraversando un periodo non facile, allora, tra lo yen che è in basso, infatti, diciamo anche cambiamenti sociali molto importanti.
1: Molto importanti. Non so se questo sia l'indice di un cambiamento sociale, certo è che non viene vissuto da tutti con la stessa leggerezza. Cosa succede? Già da qualche anno il governo giapponese ha lanciato questa campagna che si chiama Cool Biz, cioè tu vai al lavoro non sempre impettito, giacca, cravatta, scarpe, calze, tutto quanto.
0: Ah, perché no, sai che loro sono molto attenti,
1: lo so,
0: a questo,
1: però è molto caldo, certo. E quindi poi per avere questo tipo di abbigliamento anche negli uffici si tiene l'aria condizionata molto,
0: molto
1: alta, quindi il tema anche dell'inquinamento e via dicendo. Questa campagna è già partita da alcuni anni, ma proprio nelle ultime stagioni, in particolare questa estate 2026, ci sono alcuni magari un pochino più giovani ma anche qualche manager un pochino più attempato che ha osato andare in ufficio con i pantaloncini bermuda, short.
0: Ma sì, sacrilegio, sì, no, sacrilegio per loro assolutamente.
1: Infatti, allora diciamo,
0: è stato
1: che
0: licenziato in
1: non sono proprio abituati loro, cioè vedere anche persone vestite così, cosa che da noi invece può capitare.
0: È vero, sì, che poi dipende sempre dal lavoro che fai, però sì,
1: esatto, in moltissimi uffici c'è anche un dress code che certo, comunque non prevede né sandali né pantaloncini, però laddove in Giappone hanno provato, anche perché sono arrivate a temperature veramente molto molto elevate, ha rappresentato per molti un salto nel vuoto, cioè proprio soprattutto le donne si sono trovate a disagio nello stare ad esempio in posti più piccoli come possa essere un ascensore,
0: certo,
1: o comunque un corridoio, a contatto con i peletti dei polpacci maschili.
0: Ma che per i giapponesi poi tra l'altro questa cosa del contatto fisico è proprio...
1: No, infatti loro non si abbracciano, però anche solo la vicinanza del peluzzo ha dato fastidio, tant'è che molte donne hanno chiesto anche nelle loro aziende che o gli uomini si depilassero oppure decidessero di mettersi questi pantaloni lunghi.
0: Tra l'altro la skincare giapponese come quella coreana è sempre molto.
1: E allora i più giovani diciamo che sono orientati verso anche la depilazione delle gambe e va bene. Gli uomini un po' più attempati, ma parlo di cinquantenni, quindi insomma un po' più maturi,
0: giovanissimi.
1: Che però con la depilazione non vanno proprio d'accordo.
0: No.
1: Cosa hanno fatto? Cioè dei geni, non è che sono messi i pantaloni lunghi, no, si sono messe delle calzamaglie.
0: Ma come delle
1: per cercare di limitare
0: sopra
1: il più possibile la pelle esposta.
0: Ma brutto proprio, brutto.
1: Sì.
0: Le calzamaglie.
1: E vabbè,
0: ma
1: succedono queste cose. E io non lo so, sta di fatto che è vero che c'è il tema del risparmio energetico, ma poi se devi fare tutte queste lucubrazioni mentali per risultare socialmente accettabili dagli altri, ma mettiti un paio di pantaloni
0: lunghi. Mi sembra un po' un overthinking.
1: Che sei elegante, però hai tutto il pelo a posto.
0: Ma sai, l'eleganza
1: sotto le gambe,
0: da questo punto di vista ce l'abbiamo solo noi italiani.
1: Non lo so.
0: Dovremmo insegnare
1: i giapponesi
0: qualcosa.
1: Non sono molto eleganti.
0: Sì, ma diciamo che sono non come noi.

0: insieme, perché per me è stato uno dei film più belli di quel periodo,
1: con questa colonna sonora, tra l'altro bellissimo.
0: Poi tra l'altro toccava, secondo me, anche in tempi ancora dove alcune tematiche legate ai giovani erano meno sensibili, anche dei temi molto molto forti,
1: assolutamente.
0: E per noi credo che sia stato un bel modo anche per approcciarci. Poi un po' avevamo quel desiderio, no, di passare del tempo insieme anche tra le mura scolastiche, senza scuola, e un po' l'abbiamo sognato tutti, questo nostro Breakfast Club.
1: Sì, ogni tanto alcuni film ritornano ed è sempre piacevole riguardarli, così come ogni anno ritornano i compleanni, non solo i nostri ma quelli degli amici, dei colleghi. Oggi abbiamo i social, che tra virgolette ci vengono un po' in aiuto, ma a me danno anche particolarmente fastidio, cioè tutte quelle app, quelle cose che fanno in modo che tu ti ricordi fintamente il compleanno di un amico, di un collega, così puoi fargli gli auguri sui social in modo triste, perché poi oggi poi tra l'altro appena clicchi su manda un messaggio,
0: gli auguri a tanti,
1: già la frase viene scritta da sola,
0: con anche allora, l'iconcina adatta.
1: Quegli auguri lì sono assolutamente inutili, secondo me, e non sentiti. Ad aggiungersi a quelli appunto dei vari social, adesso arriva la nuova versione, il nuovo aggiornamento di WhatsApp, che farà in modo che ti manderà le notifiche dei compleanni di quelli che hai nella tua cerchia più vicina, gli amici, i colleghi, comunque i parenti, in modo che tu non potrai più scordarti di niente, e quella mattina farai una bellissima figura per fare gli auguri al tuo collega, ma saranno auguri fintissimi perché te li
0: hai ricordati. Allora, però attenzione, WhatsApp, tu mi devi aiutare, perché io invece vivo la situazione contraria, cioè voglio che il mio compleanno passi assolutamente sotto traccia.
1: Guarda, sui
0: come
1: social,
0: come è possibile?
1: Sui vari social
0: si puoi togliere la data del compleanno.
1: Ma in questo caso su WhatsApp non sarà possibile, perché l'app va a leggere direttamente, in modo, credo, spero legale, dalla, così dice la notizia, dalla tua rubrica.
0: Ma sono dei dati sensibili, io non voglio né che si sappia quando è il mio compleanno né quanti anni compio.
1: Se almeno una volta hai messo la tua data di compleanno, comunque lo so, quando ti sei registrata, WhatsApp lo sa, ormai lo sa e lo dirà a tutti.
0: Malissimo.
1: Farà la spia a tutti, succederà,
0: a tutti.
1: E quindi arriverà questa pagina che si chiama Birthdays, e che segnalerà i compleanni vicini degli amici, dei colleghi, così almeno perderemo del tempo la mattina.
0: Io spero che il garante per la privacy mi tuteli da questa infausta possibilità.
1: Vabbè, che comunque
0: bello, cioè,
1: bello
0: ricevere gli auguri, è sempre molto bello.
1: Sì, vabbè, ma devono essere sentiti.
0: Però alle volte veramente
1: finte.
0: Hai la consapevolezza che è il giorno del compleanno di una persona che magari non senti, però poi se non glieli fai sembri quello antipatico che non si ricorda.
1: Ma poi
0: il suo
1: se
0: compleanno.
1: Ti arrivano, poi a fine giornata devi metterti lì o rispondere a tutti, o
0: oppure
1: scrivere,
0: fare il messaggino collettivo.
1: Sì, il messaggino collettivo di una tristezza.
0: Sai che
1: però
0: ci sono persone che per prevenire che qualcuno si dimentichi, già alle 7 della mattina cominciano a scrivere: oggi grazie per quello che mi. Alle 7 della mattina.
1: Lo so.
0: Quindi voglio dire.
1: Oppure ci sono quelli che lo fanno a mezzanotte e un minuto.
0: Sì. È così.
1: Buonanotte.

0: Questa canzone di Sveglia Ginevra si chiama La foto migliore. Adesso non è proprio la foto migliore, ma comunque ci fa piacere vedere che sta bene, anche se c'ha la borsa del ghiaccio in testa ed è un po', diciamo così, con questo collare che la tiene molto ferma.
1: È l'abitino tipico del pronto soccorso, dove è stata ricoverata.
0: Appunto, stiamo parlando di Noemi, che ieri durante un concerto in Abruzzo è caduta, in provincia di Chieti, è caduta dal palco, però ha pubblicato sui social qualche minuto fa una foto con la didascalia "sto bene, me la sono vista molto brutta, il problema è che i medici mi hanno detto che mi devo riprendere, quindi devo annullare tutti gli impegni e i concerti fino al 16 di agosto, tra i quali c'era
1: infatti
0: anche un concerto nella tua amata Riccione.
1: Sì, tanto un concerto che sarebbe stato gratuito, se non ricordo male, in Piazzale Roma, era in programma sabato 8 agosto all'interno di questo cartellone di Riccione Music City, ingresso gratuito, inizia alle 21, ma a questo punto
0: andrai a cantare tu, le sai le canzoni di Noemi, hai 15-20 giorni per ripassarle.
1: Ok, va bene.
0: No?
1: Che cosa imparo?
0: Noemi ha fatto un sacco di successi.
1: Sì, no, ma io poi mi ricordo anche di averla intervistata qualche anno fa, ragazza gentilissima, molto simpatica. Sì, era stata qua per un evento della Notte Rosa, credo, ed era stata forse tra le artiste di quell'anno più disponibili anche a farsi intervistare, ad incontrare.
0: Ma lo è, di solito sempre molto carina.
1: Sì, molto carina. E a questo punto ci chiediamo, bisognerà dirlo a chi ha organizzato, per trovare un sostituto in tempi rapidi. Poi magari si rimette prima, però fino al 16
0: almeno fino al 16 tutti gli impegni sono solo
1: mannaggia sti palchi. Bisognerà fare qualcosa per renderli un pochino più sicuri anche per gli artisti,
0: ho capito, se c'è le luci accecanti in faccia, però non è la prima volta che un grande artista cade dal palco.
1: È quello che dico, che forse ci vorrebbero delle cose morbidose,
0: sostituiamo tutto con l'intelligenza artificiale, i problemi non ci sono.
1: Non sono assolutamente d'accordo.
0: Lasciateci live, che sono una delle pochissime cose che a livello musicale, insomma, ci mettono in empatia con...
1: E poi tranquilli anche coloro che sono andati al concerto di Bad Bunny, perché di questa mattina la notizia è che i biglietti saranno rimborsati. C'è arrivata l'ufficialità, almeno questo ci hanno detto, perché avevamo un po' di preoccupazione. I grandi appassionati e fan di Bad Bunny dicono: niente rimborso, vogliamo una nuova data.
0: E vabbè. Vediamo.
1: Posto di Noemi a Riccione?
0: Perché no? Tu che hai agganci.
1: Si è liberato il palco.
0: Certo, 1+1.

0: con Stand chiudono questa mattina insieme in diretta da Rimini con il nostro Magazine in Blu 2000 estate. Tra poco arriva l'appuntamento con l'informazione. Salutiamo gli amici della redazione a cui diamo la linea tra pochissimo per tutte le notizie che arrivano dall'Italia e dal mondo, e noi torniamo domani.
1: Esatto, tra l'altro chiudiamo con una canzone che in qualche modo, cioè, legata ad un gruppo che poi è centrato tanto anche con quello che è successo ieri sera a New York, quindi è anche un po' il ciclo che si chiude, vedi?
0: Abbiamo aperto parlando dell'Halftime Show e dei mondiali, della partita di ieri, ovviamente, di quello che è andato in scena tra il primo e il secondo tempo. Questo Halftime Show organizzato e voluto da Chris Martin dei Coldplay, e proprio con i Coldplay chiudiamo questa puntata di
1: tutto
0: oggi.
1: Tutto torna,
0: niente a caso.
1: Al dettaglio.
0: Niente a caso. Allora, appuntamento domani, buona giornata, e ci ritroviamo in diretta da Rimini anche domani, appunto. Ciao! Ciao.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario al vaglio, 6 posizioni, fra cui 2 poliziotti per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne marocchino deceduto ieri a Bologna durante un fermo immobilizzato a terra. Nuova notte di guerra fra Stati Uniti e Iran. Teheran colpisce 2 navi nello stretto di Hormuz non autorizzate al passaggio. La guerra in Ucraina, attacco senza precedenti sulla regione di Mosca, 400 i droni lanciati da Kiev, immediata la replica russa. Blitz della polizia contro la criminalità giovanile, oltre 500 arresti in tutta Italia, scoperti migliaia di profili social che inneggiano alla violenza, sequestrate anche armi e droga. Buongiorno da Antonella Mitola, al vaglio 6 posizioni, 2 poliziotti e 4 operatori sanitari per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne marocchino deceduto ieri a Bologna durante un fermo. Sentiamo David Murgia.
2: Lo hanno fermato prima usando lo spray al peperoncino e poi bloccandolo a faccia in giù e legandogli polsi e caviglie. È morto così Abderrahim Fakir, 42enne di origine marocchina, fermato ieri mattina dagli agenti di polizia dopo essere andato in escandescenza in via Svevo nel cuore del Pilastro, quartiere popolare multietnico di Bologna. La sorella e fratello di Fakir parlano di assassino di Stato.
3: Ucciso, sangue freddo, mio fratello.
4: L'unico fratello.
3: Ma perché non l'hanno portato via?
4: Purtroppo non è una morte degna, credetemi.
2: Ieri sera parenti e amici si sono radunati per protestare per quanto accaduto. La procura di Bologna acquisirà immagini e video delle bodycam dei poliziotti. L'unità sanitaria locale di Bologna ha invece disposto un'indagine interna per far luce su perché i soccorritori del 118 non sarebbero intervenuti per scongiurare la morte di Fakir. Il sindaco di Bologna ha chiesto ai cittadini di scendere in piazza questa sera. Davide Murgia, allinea lo studio.
1: Dopo la condanna del gioielliere che ha ucciso 2 rapinatori in fuga, il tema della legittima difesa torna al centro della politica e la Lega ha già pronto un nuovo disegno di legge. E noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi, buongiorno.
5: Buongiorno Antonella, fare chiarezza l'invito generale, ma per il centrodestra l'intervento degli agenti è stato adeguato. Il caso di Bologna, che abbiamo appena sentito, piomba in Parlamento nel mezzo delle roventi polemiche legate alla vicenda Ruggero, con le richieste delle opposizioni di un'informativa urgente da parte del ministro dell'interno Piantedosi. Benzina sul fuoco dunque in un quadro polarizzato nel centrodestra sulla legittima difesa e corsa a coprire la fascia destra, quella presa di mira dal generale Vannacci. Allora arrivano proposte di legge al limite come quella presentata dalla Lega per allargare proprio i limiti della legittima difesa, proposta che vede già la presa di distanza di Forza Italia, mentre le opposizioni parlano di un'iniziativa che apre le porte al Far West, mentre nel carcere di Bollate è un susseguirsi di visite da Salvini, già 2 volte al capogruppo di Fratelli d'Italia Bignami sulla grazia a Ruggero. Nel centrodestra sarebbero tutti d'accordo, la premier Meloni rivela di aver spinto Nordio a preparare la richiesta al Quirinale. La Ferrogero cattura anche l'attenzione di Elon Musk, che in un post su X parla di follia e addirittura chiede la condanna di giudice e pubblico ministero. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. Ora in Medio Oriente, nuova notte di guerra nel Golfo. Teheran colpisce 2 petroliere nello stretto di Hormuz. Sentiamo Marco Burini.
6: Muoiono soldati, attacchi moltiplicati. È la logica perversa della guerra che cresce su se stessa, sacrificando vite di giovani uomini e donne in divisa, senza contare i civili. Abbiamo colpito duro l'Iran per onorare i soldati caduti, ha detto ieri sera Trump, annunciando la nona notte consecutiva di attacchi, anche sulla città di Bushehr, dove si trova un'importante centrale nucleare. Ma gli occhi di tutti sono puntati sullo stretto di Hormuz, rotta cruciale del commercio mondiale. Finché ci saranno attacchi non passerà nemmeno una goccia di petrolio, avvertono i Pasdaran, che colpiscono i portacontainer e le petroliere che tentano di forzare il blocco. La diplomazia è messa all'angolo, ma poco fa il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha detto che i colloqui indiretti con gli Stati Uniti in qualche modo continuano. Alcune idee ci sono state trasmesse da alcuni mediatori, ha fatto sapere Baghei, che però ribadisce: Hormuz non può essere usato per mettere in pericolo la nostra sicurezza. Marco Burini, linea allo studio.
1: E vanno avanti i raid israeliani sul sud del Libano. Noi ci colleghiamo in diretta con Alessandra Buzzetti. Buongiorno.
7: Sì, buongiorno. Raid israeliani contro postazioni di Hezbollah proprio nei giorni in cui il presidente libanese Aoun è a Washington, ha incontrato il segretario di Stato Rubio e domani incontrerà anche il presidente Trump. Ma è anche chiaramente la guerra tra Stati Uniti e Iran, che è all'attenzione del governo israeliano. Questa sera Netanyahu presiderà un gabinetto di sicurezza proprio in merito a questa escalation, dopo che ieri due intercettatori israeliani sono entrati in azione per i missili che dall'Iran hanno colpito Aqaba nel sud della Giordania, proprio sul confine del Mar Rosso. Ma è stata anche sono anche giornate importanti rispetto all'altra guerra di fatto in corso in Israele, che è quella degli attacchi continui dei coloni verso villaggi palestinesi nei territori palestinesi. E stanotte due residenti di un villaggio sono stati uccisi dall'esercito israeliano, un villaggio vicino a Ramallah, dopo che un gruppo di coloni aveva fatto irruzione nel villaggio rubando il bestiame, sostenendo che fosse sua proprietà. Negli scontri che poi sono seguiti, di fatto a morire sono stati due residenti del villaggio. E da Gerusalemme, linea a voi.
1: Grazie ad Alessandra Buzzetti. Siamo alla guerra in Ucraina, attacco senza precedenti sulla regione di Mosca, 400 i droni lanciati da Kiev. Sentiamo Giorgia Bresciani.
8: Nella notte l'Ucraina ha lanciato sulla regione di Mosca oltre 400 droni, la maggior parte dei quali intercettati e distrutti. Ben 85, ha precisato il sindaco della capitale russa, sono stati abbattuti nelle immediate vicinanze della città. Dal canto loro le forze russe hanno lanciato bombe plananti verso Zaporizhia, uccidendo due persone e ferendone altre 42, tra cui 8 bambini. Colpiti anche Kharkiv e 23 insediamenti della regione. In questo caso i morti sono 4, i feriti 48, tra cui un bambino di un anno. Ed è salito a 10 il numero dei morti in seguito all'attacco contro una nave cargo con mais che aveva appena lasciato il porto di Odessa. L'equipaggio era composto da indiani e siriani. Nell'attacco al porto sono stati danneggiati anche, secondo il Ministero della Difesa russo, depositi di carburante destinato alle forze armate dell'Ucraina. Questa lunga guerra non distrugge solo le vite, ma anche la cultura. A Kiev è stato distrutto il magazzino di una casa editrice dove erano conservati circa 250.000 libri. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: E continua la missione in Ucraina di Monsignor Gallagher, segretario Vaticano per i rapporti con gli stati. Sentiamo Rita Salerno.
9: Una missione dal duplice significato pastorale e diplomatico, quella che sta compiendo in Ucraina Monsignor Paul Richard Gallagher, arcivescovo segretario per i rapporti con gli stati della Santa Sede. In occasione delle celebrazioni del 35esimo anniversario della riapertura delle strutture della Chiesa Cattolica di rito latino, l'inviato di Papa Leone XIV ha pregato per il dono della pace e della giustizia per l'Ucraina e per tutte le nazioni coinvolte volte nei conflitti. Ieri alla messa nel santuario del Monte Carmelo di Berdichev erano presenti, oltre a tutti i vescovi cattolici di rito latino, guidati dal capo della Chiesa greco-cattolica ucraina, Sua Beatitudine Shevchuk, migliaia di fedeli provenienti da ogni parte del paese. Per la prima volta dall'avvio del conflitto una messa si è svolta all'aperto, alla presenza di più di 3.000 persone. Oggi l'inviato del Papa incontrerà i vertici delle autorità politiche. Rita Salerno, linea allo studio.
1: E siamo ora alla cronaca. Maxi blitz su tutto il territorio nazionale contro le baby gang, oltre 500 arresti. Alessio Orlandi.
10: Sale gioco, giardini pubblici, stazioni ferroviarie, centri commerciali e più in generale tutti i luoghi della movida. È in questi spazi che sono scattati, nei primi giorni di luglio, controlli speciali della polizia contro le baby gang coinvolte, soprattutto negli ultimi mesi, in numerosi episodi di aggressioni, risse, furti, estorsioni e spaccio. Una maxi operazione in 44 province italiane che ha coinvolto oltre 1.000 agenti. In totale sono stati perquisiti quasi 190.000 giovani. Di questi, 539 sono finiti in manette, tra loro anche 47 minorenni, mentre altri 954 sono stati denunciati. Nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati oltre 700 kg di droga, numerose armi tra pistole, coltelli e storditori elettrici e più di 300.000 euro in contanti. Individuati quasi 1.000 profili social inneggianti all'odio e alla violenza fisica anche contro le forze di polizia e all'uso delle armi da fuoco e da taglio. Due di questi sono stati segnalati all'autorità giudiziaria per l'eventuale oscuramento. Alla polizia il plauso del ministro dell'Interno Piantedosi per l'operazione contro la violenza giovanile. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Oggi Andrew Burnham diventa nuovo primo ministro del Regno Unito. Keir Starmer, dopo l'ultimo discorso, ha rassegnato le dimissioni nelle mani di Re Carlo. Burnham, 56 anni, ex sindaco di Manchester, diventa così il settimo premier britannico in 10 anni. E questa era l'ultima notizia. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Gabriele Mileti in regia, ad Antonella Mitolo. Una buona giornata.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
2: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
3: Pausa pranzo. Musica di gran gusto.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
3: Aspas, Discover Romagna by Bus, un pass che ti accompagnerà alla scoperta dell'entroterra romagnolo partendo dalla riviera. Cerca l'escursione che fa per te su aspas.it, lontana dai percorsi più tradizionali e capace di sorprendere.
4: Pausa pranzo, la musica è servita.

0: Pausa pranzo torna domani, solo su Radio Icaro. Radio Icaro, la musica continua.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Elena Seno. Al vaglio 6 posizioni, 2 poliziotti e 4 operatori sanitari per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne marocchino deceduto ieri a Bologna durante un fermo. Per la prima volta la procura ha applicato la nuova norma scudo per gli agenti.
2: Lo hanno fermato prima usando lo spray al peperoncino e poi bloccandolo a faccia in giù e legandogli polsi e caviglie. È morto così Abderrahim Fakir, 42enne di origine marocchina, fermato ieri mattina dagli agenti di polizia dopo essere andato in escandescenza in via Svevo, nel cuore del Pilastro, quartiere popolare multietnico di Bologna. La sorella e fratello di Fakir parlano di assassinio di Stato.
3: Hanno ucciso a sangue freddo mio fratello.
4: L'unico fratello.
5: Ma perché non riusciamo a salutarci la mattina? Visto che semplicemente
4: non è una morte degna. Credetemi.
2: Ieri sera parenti e amici si sono radunati per protestare per quanto accaduto. La procura di Bologna acquisirà immagini e video delle bodycam dei poliziotti. L'unità sanitaria locale di Bologna ha invece disposto un'indagine interna per far luce su perché i soccorritori del 118 non sarebbero intervenuti per scongiurare la morte di Fakir. Il sindaco di Bologna ha chiesto ai cittadini di scendere in piazza questa sera. Davide Murgia, linea allo studio.
1: Iran, nuovi attacchi statunitensi stamani contro diversi luoghi nella città di Bushehr, dove si trova la centrale nucleare iraniana, lo rende noto l'agenzia di stampa di Teheran. Colpite dalla Repubblica Islamica due petroliere che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz, e sempre Teheran fa sapere che continuano gli sforzi diplomatici con gli Stati Uniti tramite mediatori. Non si arresta il rialzo dei prezzi dei carburanti. In base agli ultimi dati rilevati dall'osservatorio del Ministero delle Imprese del Made in Italy, il prezzo medio dei carburanti modalità self-service in autostrada è di 2,025 euro al litro per la benzina e 2,164 euro per il gasolio. Gran Bretagna, Starmer si è formalmente dimesso da primo ministro dopo un incontro con il re a Buckingham Palace, e Carlo ha ufficialmente incaricato Andy Burnham di formare un nuovo governo. La Commissione Europea ha approvato, ai sensi delle norme dell'Unione sugli aiuti di Stato, un regime italiano da 500 milioni di euro a sostegno degli agricoltori in Emilia-Romagna colpiti dalle inondazioni nel settembre 2024. Il regime compenserà le aziende per i danni subiti, sosterrà gli investimenti per ripristinare la produzione. Vasta operazione della polizia contro la criminalità giovanile in 44 province d'Italia, arrestate e sottoposte a fermo di indiziato 539 persone, 47 sono minorenni, 954 i denunciati, 703 chili di stupefacenti sequestrati, individuati anche 973 profili social inneggianti all'odio e alla violenza fisica. Era l'ultima notizia. Grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate. Le parole dell'estate.
1: Lunedì 20 luglio iniziamo un'altra settimana insieme, l'ultima perché poi la prossima settimana tornerà il titolare di questo spazio estivo, quindi Max Occhiato con me, sono Daniela Lami, c'è Stefano Sciurpi in regia e insieme a lui viaggeremo molto, vi racconteremo una storia particolare, quella di Matthew Eddy che ha realizzato una vera e propria impresa, una traversata da costa a costa degli Stati Uniti in una maniera che poi vi racconterò, e della serie Viaggi Folli o alternative di viaggio un po' curiose, quest'oggi vi parlerò del Faralda Green Hotel, ce ne andremo ad Amsterdam ed è un modo davvero singolare per pernottare ad Amsterdam. Parleremo anche di dolci estivi refrigeranti, ma anche di cose molto importanti, parleremo di sclerosi multipla e di un progetto che aiuta sicuramente pazienti e anche le loro famiglie.

Taylor, poi Joe Cocker con Unchain My Heart, e continuiamo viaggiando con una storia che mi ha lasciato senza fiato quando l'ho letta. È un qualcosa che è avvenuto parecchio tempo fa, era in più o meno il 2008-2009, ma è una storia che merita di essere raccontata anche a distanza di tempo, anche perché capita a tutti noi di avere dei giorni in cui ci sentiamo stanchi prima ancora di cominciare, in cui ci buttiamo giù per un non nulla, e allora forse in quei giorni dovremmo rileggere la storia di Matt Heddy, un uomo che negli Stati Uniti ha realizzato un viaggio coast to coast dall'Oceano Atlantico in Massachusetts fino alle spiagge della California, Long Beach. Una roba già di per sé molto bella, mitica, che però la maggior parte delle persone realizzano senza troppi problemi, in auto, in moto, i più coraggiosi in bici, ma lui lo ha fatto in un altro modo, e qui vi devo raccontare un pochino la storia di Matt. Affetto da distrofia muscolare, costretto ad usare un ventilatore meccanico per respirare, le uniche parti del corpo che riusciva al tempo ancora muovere erano due dita della mano, due dita, ma gli sono bastate quelle due dita per governare il joystick della sua sedia a rotelle, con la quale per l'appunto ha compiuto questa impresa, perché il viaggio è durato 126 giorni. 4 mesi consecutivi su strada. Ogni mattina si svegliava, si metteva sulla sua carrozzina elettrica e con queste due dita la faceva marciare attraversando 12 stati, sfidando pendenze, quelle delle montagne, temperature infernali, quelle dei deserti americani che hanno superato anche i 45 gradi. Sono andati anche in tilt i circuiti elettronici della sua sedia. Ovviamente a fianco a lui c'erano delle persone, una squadra di supporto, tra cui fondamentale il terapista della respirazione che lo tiene in vita, ma la spinta, il motore di quei 5.000 chilometri erano solo le sue dita, e lui le ha usate tutti e 126 giorni. Un'impresa davvero incredibile, che poi è diventata anche un libro. Se andate online vedete ancora delle immagini epiche di quella traversata. Sicuramente è una bella lezione di vita proprio per tutti noi che delle volte per molto meno ci scoraggiamo e pensiamo di non poter fare neanche le cose più banali, invece evidentemente la forza della volontà, la curiosità, il desiderio di realizzare i propri sogni possono superare anche degli ostacoli apparentemente insormontabili. Quindi questo era il viaggio eccezionale che vi abbiamo raccontato quest'oggi. Torniamo alla musica.

0: E direi che cade perfetta questa canzone del 2002 dell'Out Family che si intitola High, perché visto che ogni giorno vi propongo un modo davvero singolare dove passare, in cui passare le vacanze, le notti in vacanza, oggi ce ne andiamo davvero in alto, molto in alto. Vi dico subito che è un luogo dove neanche se mi regalassero il pernottamento io andrei mai a dormire perché ho problemi con le altezze, però a livello di curiosità sappiate che ad Amsterdam c'è il Faralda Crane Hotel, il posto dove il concetto di camera con vista viene in qualche modo portato a dei livelli estremi. Siamo in un quartiere particolare di Amsterdam, un'ex zona di cantieri navali a nord della città che è diventata il cuore pulsante dell'arte urbana e anche della creatività olandese. Lì in mezzo svetta una gigantesca gru monumentale, la Gru 13. Fu costruita negli anni 50 e poi per decenni dopo il fallimento dei cantieri è rimasta lì abbandonata. Chiunque ci avrebbe visto soltanto un ammasso di ferro vecchio da dismettere, qualcuno invece più lungimirante e forse anche un po' folle l'ha guardata e ha detto: qui ci facciamo un hotel di lusso. Naturalmente ci ha voluto tanto lavoro, anni di restauri ingegneristici pazzeschi, però alla fine il miracolo è stato compiuto. All'interno della struttura della gru sono state ricavate 3 suite di super lusso disposte a diversi livelli. Non parliamo di camere spartane per operai, ma veri e propri capolavori di design d'interni con vasche idromassaggio, tessuti pregiati, pezzi d'arte unici al suo interno, davvero delle suite molto lussuose. La vera magia, il motivo per cui a quanto pare celebrità e viaggiatori che hanno, diciamo, una certa disponibilità di denaro fanno la fila, si mettono in lista d'attesa e pagano cifre da capogiro per dormirci, è il fatto che la gru si muove ancora. La gru gira lentamente secondando la direzione del vento, questo significa che potresti andare a dormire guardando le luci del porto di Amsterdam, svegliarvi la mattina dopo con la finestra che si affaccia sul fiume, quindi una stanza rotante a 50 metri di altezza. E se il brivido di dormire sospesi nel vuoto mentre la vostra camera ruota nel vento non vi basta, sappiate che i creatori del Faralda hanno pensato anche ad un optional per i cuori più forti. Sul punto più alto della gru, proprio sul tetto, c'è una piscina riscaldata all'aperto, una jacuzzi dove potete sorseggiare champagne guardando tutta Amsterdam dall'alto, e i veri temerari possono anche fare bungee jumping direttamente dal braccio della gru, quindi praticamente dal letto al vuoto e poi alla piscina in pochissimo tempo. Insomma, è sicuramente un modo molto estremo per passare le vacanze, molto dispendioso, comunque a livello di curiosità per quel che mi riguarda. Poi voi magari vi mettete in coda e lì d'attesa per prenotare una camera, sappiate che si chiama Faralda Crane Hotel e ci ha permesso di viaggiare per qualche minuto nella splendida Amsterdam. Arriva Edoardo Bennato, questa è Ogni Settimana.
1: Ho dedicato i miei lunedì alla mia voglia di ricominciare per ripartire dall'anno zero, dall'ABC del mio pensiero.

con questo brano del 2009. Guardiamo ai giorni d'oggi, è una vera emergenza in moltissime regioni, ma io credo occhio e croce un po' in tutte e soprattutto nelle grandi città, l'emergenza che riguarda i medici di base, i medici di famiglia che mancano. Attualmente sono 37.000 quelli che operano nel nostro paese, ne mancano all'appello oltre 5.700, ma molti di questi 37.000 medici di famiglia stanno andando in pensione e quindi davvero l'urgenza è quella di reclutare nuovi professionisti che poi possano subentrare e coprire questi posti vacanti. Ecco perché la Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale sta proprio lanciando un appello ai giovani laureati in vista del 27 luglio, perché tra una settimana scade il termine per presentare la domanda di partecipazione al concorso per l'ammissione al corso di formazione specifica proprio per medico di famiglia, che prevede una disponibilità di 2.621 borse di studio. Quindi naturalmente auspichiamo che tanti giovani scelgano di dedicarsi a questo, che è sicuramente un ruolo fondamentale nella vita delle famiglie italiane, sicuramente è un incarico anche usurante, perché i medici di famiglia hanno molti assistiti, quindi sicuramente tante ore di reperibilità, forse meno redditizio rispetto ad altre specializzazioni, però necessario. Quindi sicuramente questi ragazzi troveranno subito poi giovani uomini e donne, dopo la laurea, se sceglieranno questo tipo di specializzazione non avranno assolutamente difficoltà evidentemente a trovare poi del lavoro. Speriamo che in tanti decidano di proseguire la loro carriera in questa direzione. Sono le 14:44 minuti, tra un quarto d'ora arriverà l'informazione, abbiamo ancora musica da ascoltare, a cominciare dall'ultimo singolo di Mauro Di Maggio, Il Gallo, Fa Miau.

l'Odissea in Colossal di Christopher Nolan. Visto che parliamo di viaggi, si potrebbe viaggiare molto cercando i luoghi dove è stato girato, perché sono praticamente tutti e cinque i continenti sono stati toccati dalle riprese di questo Colossal con un budget di 250 milioni di dollari. La maggior parte delle riprese è avvenuta nel Peloponneso meridionale, quindi in Grecia. La grotta di Nessore, vicino alla spiaggia di Voidokilia, è stata la location scelta per l'incontro con Polifemo, ma c'è anche un po' d'Italia. Come location italiane sono state scelte le Eolie, è nel comune di Lipari che è stato girato l'incontro con le sirene, mentre nel porto di Pignataro erano ormeggiati 10 veglieri d'epoca per le varie scene. Poi altre riprese sono state fatte a Vulcano, agli scogli di Pietralunga e Pietramenalda, a Favignana e poi anche nell'isola di Malta, in Scozia, anche in Islanda, poi in Norvegia anche appunto sono state realizzate alcune scene. In Islanda tra l'altro erano già state ambientate alcune scene di altri due film come Interstellar e Batman Begins, quindi evidentemente insomma zone molto molto care. Insomma, è anche un modo di viaggiare questo, riconoscere vedendo un film i luoghi in cui è stato girato. Insomma, in quasi 3 ore di film di luoghi ne vedremo credo davvero tanti. Tra poco ascolteremo le news, l'appuntamento è quello delle 15, ci ritroveremo con un ospite con la quale parleremo di un progetto che si chiama Vita Smisurata e che ha a che fare con la sclerosi multipla.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Elena Seno. Sono 6 le posizioni al vaglio, 2 poliziotti e 4 operatori sanitari per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne marocchino deceduto ieri a Bologna durante un fermo. Per la prima volta la procura ha applicato il nuovo scudo per gli agenti. Stasera alle 19 il presidio in piazza lanciato dal sindaco Lepore sarà senza interventi politici. E l'arcivescovo di Bologna, il cardinal Matteo Zuppi, si è detto vicino a chi soffre per quanto accaduto ieri. In una nota assicura la sua preghiera, invoca Dio perché in questo momento non prevalgano odio, violenza e strumentalizzazione, ma piuttosto prevalgano rispetto, dialogo e giustizia, indica ancora il cardinal Zuppi, a cui tutti devono affidarsi nel rispetto del diritto e delle istituzioni. Golfo ancora in fiamme con nuovi attacchi statunitensi sull'Iran e Teheran, che ha colpito 2 petroliere nello stretto di Hormuz. Gli Houthi yemeniti, sostenuti dall'Iran, hanno intanto annunciato il blocco marittimo dell'Arabia Saudita, ma proseguono anche gli sforzi diplomatici. I mediatori avrebbero proposto una tregua di 10 giorni. In Ucraina, attacco senza precedenti sulla regione di Mosca, 400 i droni lanciati da Kiev, immediata la replica russa.
2: Nella notte l'Ucraina ha lanciato sulla regione di Mosca oltre 400 droni, la maggior parte dei quali intercettati e distrutti. Ben 85, ha precisato il sindaco della capitale russa, sono stati abbattuti nelle immediate vicinanze della città. Dal canto loro le forze russe hanno lanciato bombe plananti verso Zaporizhia, uccidendo 2 persone e ferendone altre 42, tra cui 8 bambini. Colpiti anche Kharkiv e 23 insediamenti della regione. In questo caso i morti sono 4, i feriti 48, tra cui un bambino di un anno. Ed è salito a 10 il numero dei morti in seguito all'attacco contro una nave cargo con mais che aveva appena lasciato il porto di Odessa. L'equipaggio era composto da indiani e siriani. Nell'attacco al porto sono stati danneggiati anche, secondo il Ministero della Difesa russo, depositi di carburante destinato alle forze armate dell'Ucraina. Questa lunga guerra non distrugge solo le vite, ma anche la cultura. A Kiev è stato distrutto il magazzino di una casa editrice dove erano conservati circa 250.000 libri. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: La Gran Bretagna deve mostrare al mondo che può ritrovare la sua stabilità e questa è la sfida che abbiamo davanti, lo ha detto Andy Burnham, 56enne, nuovo premier britannico incaricato da re Carlo III, nel suo primo discorso davanti a Downing Street. Si attendono gli esiti dell'autopsia che sarà eseguita domani all'ospedale di Eboli per stabilire la causa della morte di Luigi Esposito, giornalista sportivo di 53 anni, conosciuto come Luca, il cui corpo carbonizzato è stato trovato nella notte tra sabato e domenica scorso in un terreno agricolo. L'inchiesta della Procura di Salerno ipotizza l'omicidio, indagini a tutto campo sia sulla vita privata che su quella professionale del giornalista. Era questa l'ultima notizia. Grazie per l'ascolto.

0: Claudio Baglioni, brano del 1990, si intitolava Noi No. Un paio di settimane fa qui a Roma, presso il Senato della Repubblica, si è tenuto un evento istituzionale dal titolo Oltre la sclerosi multipla, progettare un percorso di vita personale superando la cronicità. E in quell'occasione è stato presentato un progetto che si chiama Vita Smisurata, che per noi è l'occasione per parlare di tematiche molto importanti e per disturbare la nostra ospite. Sono molto felice di avere con noi la dottoressa Doriana Landi, neurologa e ricercatrice presso il Dipartimento di Medicina dei Sistemi dell'Università di Tor Vergata qui a Roma. Dottoressa, buon pomeriggio.
1: Salve, buon pomeriggio, grazie dell'invito.
0: E grazie a lei per averlo accettato. Parleremo appunto di vita smisurata, però se le va, prima di iniziare, anche se insomma immagino i nostri ascoltatori sappiano che cos'è la sclerosi multipla, meglio non dare nulla per scontato. Mi aiuta a spiegare un qualcosa su questa patologia che peraltro, se non sbaglio, colpisce soprattutto noi donne?
1: Sì, la sclerosi multipla è una patologia del giovane adulto, non è una patologia rara, è una patologia oggi relativamente frequente che colpisce, come giustamente diceva lei, le donne in misura maggiore rispetto agli uomini, anche se anche gli uomini possono esserne affetti. È una malattia che di solito ha un'età di insorgenza, dicevo, molto giovanile, inizia tra i 20 e i 40 anni, anche se sempre più vengono descritti dei casi ad esordio più tardivo. La consideriamo una malattia autoimmunitaria, è una malattia nella quale il sistema immunitario in qualche modo perde la capacità di riconoscere cosa è il sé da cosa è il non sé e quindi aggredisce la mielina del nostro sistema nervoso centrale. È una malattia, anche una malattia cronica, per la quale però mi preme di dire che oggi esistono tante terapie che consentono un ottimo controllo di malattia, e rispetto al passato, in cui purtroppo spesso questa malattia si associava al concetto di disabilità, le cose sono molto cambiate, perché grazie all'utilizzo delle terapie le persone che hanno oggi una diagnosi di sclerosi multipla riescono a stare bene e a mantenere intatto o pressoché tale la funzione del loro sistema nervoso centrale e quindi non avere disabilità sul lungo termine. Quindi oggi è una malattia che noi consideriamo, se non curabile, perché diciamo rimane una malattia cronica, sicuramente molto ben gestibile attraverso la terapia farmacologica. Ne deriva da questo che le persone che ne sono affette, se opportunamente diagnosticate e trattate precocemente, possono avere un'ottima qualità della vita. A fronte di questo, tuttavia, la malattia comunque può portare con sé degli esiti neurologici, magari derivanti da una prima ricaduta di malattia, come pure può portare con sé dei sintomi che noi definiamo invisibili, che hanno a che vedere con la funzione cognitiva, possono avere a che vedere con la sfera sessuale, possono avere a che vedere con l'umore, anche perché di per sé trovarsi a gestire in età giovanile una malattia cronica con un potenziale di disabilità sicuramente non è, ha un impatto importante emotivo sulle persone che ricevono questa diagnosi. Per cui accanto a sintomi visibili, quelli che noi così chiamiamo, cioè di disabilità vera e propria, che come dicevo per fortuna sono sempre più rari, esiste però un corteo ampio di sintomi invisibili che oggi ci troviamo a gestire e che probabilmente per le persone che sono affette impattano diciamo altrettanto sulla qualità della vita. Sulla qualità della vita del contesto.
0: Lo immagino, perché la disabilità visibile non deve spiegare molto anche all'interlocutore, no? Io credo che sia anche complicato gestire, come lei sottolineava, questa disabilità invisibile. Immagino quando arriva una diagnosi, con tutte le premesse che lei ha fatto, soprattutto quelle estremamente positive, la ricerca ha compiuto dei passi enormi, sicuramente la vita viene completamente destabilizzata, quella dei pazienti ma anche dei loro familiari.
1: Sì, è una malattia che spesso viene definita una malattia del contesto, nel senso che è inevitabile che comunque persone molto giovani che si affacciano, no, alla vita, alle progettualità di vita, siano proprio inserite in un contesto familiare anche ricco di persone, che possono essere i genitori se sono molto giovani, possono essere i fratelli, possono essere i partner con cui magari hanno già iniziato una pianificazione, no, di vita o di gravidanza o di genitorialità, eccetera. per cui tutte queste persone diciamo in qualche modo sono coinvolte, sono quasi invase dalla diagnosi, e ognuno ovviamente fa i conti col proprio vissuto e anche con l'impegno che comunque ci vuole nel supportare le persone che sono poi protagoniste, che sono le persone che hanno questa malattia. Quindi è molto importante la comunicazione non soltanto con la persona che riceve questa diagnosi, ma anche con le persone che le stanno accanto, anche se sta bene, perché le preoccupazioni, i tabù sono propri, no, delle persone, per cui un ruolo molto importante che oggi non solo al neurologo, ma ovviamente hanno tutte le figure a supporto, perché per fortuna la rete, la sclerosi multipla oggi gode di una rete di anche volontariato a supporto molto solida, e il ruolo è quello anche di in qualche modo parlare dei tabù, chiarire che cos'è la malattia, chiarire quali sono le possibilità delle persone con questa malattia e quali sono diciamo, e come va affrontata al meglio nel quotidiano. Per cui ben vengano questi progetti come questo di cui stiamo parlando oggi, cioè Vita Smisurata, che ha l'obiettivo sia di supportare le persone, le loro famiglie, e in generale comunicare che cos'è la malattia anche all'opinione pubblica. Quindi questi progetti ci aiutano, e certo, ha un nome molto bello questa iniziativa, Vita Smisurata, che implica la sclerosi multipla, non le iniziali SM, ma che invece che diventare un al limite invece diventa un'opportunità.
0: Infatti è proprio bello, sì, è vero, apre così le mille possibilità che comunque ci sono. È un progetto di sensibilizzazione davvero molto ben fatto, si trovano online dei video anche su tematiche, alcune le ha sfiorate, sicuramente anche l'aspetto dell'intimità, lei parlava anche della gravidanza. Ecco, proprio le faccio una domanda banale da ignorante: con la sclerosi multipla si può affrontare una gravidanza?
1: Si può assolutamente affrontare una gravidanza, questo ci hanno detto comunque gli studi fatti negli anni passati. La sclerosi multipla è protettiva rispetto alla riattivazione di malattia, e in più oggi la maggior parte delle terapie che noi utilizziamo sono compatibili anche con il concepimento, ovviamente se opportunamente gestite. È opportuno pianificare la gravidanza nel momento migliore della storia di malattia, di vita di quella donna, anche in relazione all'età della donna, ma sia diciamo sicuramente oggi la gravidanza non è più considerata impossibile, anzi assolutamente, e a questo proposito noi al nostro centro sclerosi multipla di Tor Vergata abbiamo in essere un progetto che si chiama SMAMMA, che è un'iniziativa proprio a supporto delle coppie che vogliono affrontare un progetto di genitorialità, un'iniziativa multidisciplinare in cui collaboriamo anche con ginecologi ostetrici, con gli psicologi e con tante altre figure che ci aiutano proprio nella gestione del percorso di maternità.
0: Ecco, questa parola supporto che è tornata tante volte, no? In questi minuti che stiamo parlando è una parola estremamente rincuorante, perché io appunto dicevo si rimane destabilizzati. È fondamentale avere dei punti di riferimento interni alla famiglia e negli specialisti, è un lavoro d'equipe, lei ce lo diceva dottoressa Landi, sono tante le figure coinvolte, però insomma sapere che si può affrontare tutto insieme.
1: Sì, diciamo, noi siamo molto fortunati proprio perché la sclerosi multipla è stata pensata come un network multidisciplinare, si lavora da anni per mettere la persona al centro e supportarla con tutta una serie di figure chiave, come diceva lei, in equipe, proprio perché è in una patologia cronica in cui la persona attraversa la malattia, attraversa le fasi della vita di quella persona, pensiamo per esempio dall'età adolescenziale alla menopausa, se pensiamo alle donne, la vita delle persone cambia, la malattia resta la stessa, e quindi i centri sclerosi multipla devono adeguarsi all'evoluzione, no, della vita di quella persona attraverso tutto il suo percorso esistenziale, quindi tutte le esigenze che potrebbero sopravvenire, che non possiamo prevedere all'inizio della malattia, proprio perché la via è una vita vissuta insieme, e quindi come si legge anche sul sito di Vita Smisurata, sostanzialmente un viaggio che facciamo insieme con tutti i vari attori e le persone che entrano ed escono in questo viaggio, ma l'importante è che ci sia appunto una linea.
0: Si può iniziare anche online proprio attraverso i contenuti di Vita Smisurata. Dottoressa, lei è stata chiarissima, dobbiamo assolutamente risentirci per continuare a parlare anche di queste tematiche, se le va.
1: Certo, volentieri, molto molto volentieri.
0: Grazie, grazie infinite e buon lavoro.
1: Arrivederci, buon lavoro.
0: Grazie.

Ed è proprio questo il titolo del nuovo brano di Justin Bieber che ci accompagnerà per tutta la settimana, Disco in Blu 2000 della settimana. Peraltro Justin Bieber che ieri è insieme a Madonna, Shakira e poi anche i BTS ha riempito il discorso, devo dire, perché molti pareri discordanti ho sentito sull'halftime, l'halftime show della finale dei campionati del mondo, quindi questo intervallo più lungo, molto più lungo del solito, una mezz'ora all'interno della quale è stato allestito questo show con la direzione artistica di Chris Martin, secondo me molto bello, però molti ho sentito non hanno apprezzato. Comunque c'era per la cronaca anche Justin Bieber che con la sua chitarra ha appunto intrattenuto questo stadio gremito di gente, poi sappiamo la partita come è andata a finire. Proseguiamo con la musica, torniamo al 1999, lo facciamo con Promises e loro sono i Cranberries.

forse sentito, perché insomma è una notizia piccolina, poco fondamentale nella vita, però tanti ne parlano. Credevamo noi italiani di essere maestri dell'ironia, quelli che strappano un sorriso a tutti, e invece secondo uno studio, ma ricordo anche lo scorso anno uscì l'edizione evidentemente dell'anno scorso di questo stesso studio, ci trovavamo più o meno a fare le stesse considerazioni. Ebbene, questo studio è stato condotto su 6.000 persone di 30 paesi del mondo, e secondo questo studio l'Italia è solo al 28esimo posto tra i popoli più divertenti, tenendo conto che ne hanno preso in considerazione 30, siamo proprio in basso in classifica. A dominare la classifica, e anche qui permettetemi di essere un po' scettica, comunque troviamo Repubblica Ceca, Portogallo e Irlanda, dove questi sarebbero i tre paesi più ironici. Qui ridere è un'arte. Il nostro umorismo invece non è evidentemente capito, forse perché è fatto di dialetti, gesti, espressioni che all'estero non sono comprese, perdono senso. Naturalmente 6.000 persone in 30 paesi, insomma, un campione non mi sembra poi così ampio. Comunque sappiamo che evidentemente Repubblica Ceca fanno ridere tanto.

sono le 15:47 minuti, quindi si avvicina tutto sommato anche l'orario della merenda, che d'estate deve essere fresca. Allora, prima di salutarci, continuiamo a viaggiare come facciamo ogni giorno in questa fascia oraria, ma viaggiamo tra le specialità tipiche dell'estate delle regioni italiane, perché si fa presto a dire gelato, ma ogni regione ha le sue varietà. Ad esempio in Piemonte c'è il pinguino, che nasce proprio a Torino negli anni 30, è uno dei primi gelati italiani su stecco, base di crema fior di latte ricoperta da uno strato di cioccolato fondente che si solidifica diventando croccante, buonissimo. Non conosco, non ho mai assaggiato la panera, specialità genovese a metà strada tra gelato e semifreddo, si prepara con panna fresca montata, zucchero e caffè, ottenuto in questo caso con una miscela molto molto concentrata, consistenza morbida, spumosa, il sapore unisce la dolcezza della panna.

Anna, l'aroma intenso del caffè deve essere buonissima. In Toscana si può assaggiare la pesca ripiena al gelato, in Umbria il semifreddo al sagrantino, semifreddo appunto con questo sapore inconfondibile dato da una riduzione del vino sagrantino di Montefalco, quindi profumo e leggere note fruttate a questa preparazione molto fresca. O ancora nelle Marche la crema fredda all'anisetta. L'anisetta è il liquore all'anice tipico marchigiano, il risultato è una crema fredda al gusto delicatamente aromatico, spesso completata con granella di mandorle. Qui a Roma dovete assaggiare la grattachecca. In Abruzzo c'è una versione estiva del parrozzo, il parrozzo che è insomma il dolce tipico abruzzese, molto consumato ad esempio durante le feste di Natale, si veste in estate con gelato semifreddo, più o meno insomma la forma è la stessa, ma il ripieno evidentemente è molto molto più fresco. E ancora lo spumone napoletano, dessert gelato composto da più strati di gelato alla crema e al cioccolato arricchiti con canditi, frutta secca o gocce di cioccolato. In Puglia ad assaggiare il caffè leccese preparato con espresso appena fatto, versato su ghiaccio e latte di mandorla, buonissimo. E poi in Calabria il tartufo di Pizzo, due gusti di gelato, generalmente nocciole e cioccolato, modellati a mano intorno ad un cuore di cioccolato fuso, il risultato è davvero meraviglioso. Potrei continuare per ore, ma mi devo fermare nelle due isole principali, quindi la granita siciliana, poco da aggiungere, sicuramente l'avete assaggiata tutti, e la carapigna sarda, un antico sorbetto preparato con acqua, succo di limone e zucchero, lavorati in sorbettiere tipiche, poi raffreddate con ghiaccio e sale. E quindi ce n'ha per tutti i gusti, regione che vai, gelato, semifreddo, sorbetto che trovi. E a questo punto non mi rimane che augurarvi buona fresca merenda, se avete voglia a questo punto di mangiare un gelato. Vi ricordo alle 16 il prossimo appuntamento con l'informazione e che domani naturalmente torneremo. Io ringrazio infinitamente la nostra ospite, la dottoressa Doriana Landi, Stefano Sciurpi che era in regia, e a tutti voi che ci avete seguito regaliamo l'ultima canzone, anzi la penultima.

0: parole dell'estate.
1: L'ospite col quale apriamo la trasmissione è Giuseppe Caffulli. E allora, come nasce questo libro che è abbastanza imponente? Quando mi fanno cenno... Un saluto da Sergio Balsania che vi aspetta ogni sabato alle 9.03 e ogni domenica in replica alle 13 su In Blu 2000 per parlarvi di libri, perché il libro è uno dei modi migliori per incontrare il mondo.
2: Il meglio di
0: la Biblioteca di Gerusalemme. La colonna sonora dell'estate di In Blu 2000 è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana e internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale su In Blu 2000.
3: Quest'estate rallenta. Riscopri il piacere di leggere, il tempo per approfondire e capire il mondo, pagina dopo pagina. Con Avvenire, su carta in digitale, hai sempre con te analisi, approfondimenti e punti di vista autorevoli sulla realtà. Approfitta dell'offerta speciale, abbonati per 3 mesi a un prezzo vantaggioso. Per informazioni, chiama al numero verde 800 820084 o vai su abbonamenti.avvenire.it. Avvenire, per capire il mondo, oltre le notizie.
4: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà, invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
0: In Blu 2000, news.
5: Buon pomeriggio da Elena Seno. Al vaglio 6 posizioni, 2 agenti e 4 operatori sanitari per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne marocchino deceduto ieri a Bologna durante un intervento della polizia. Per la prima volta la procura ha applicato la nuova norma scudo per gli agenti. Stasera presidio in piazza senza interventi politici. Il cardinal Zuppi, arcivescovo di Bologna, vicino nella preghiera a chi soffre per quanto accaduto ieri, invoca Dio perché non prevalgano odio e strumentalizzazione, ma dialogo e giustizia. Golfo ancora in fiamme con nuovi attacchi statunitensi sull'Iran e Teheran, che ha colpito 2 petroliere nello stretto di Hormuz. Gli Houthi yemeniti sostenuti dall'Iran hanno intanto annunciato il blocco marittimo dell'Arabia Saudita, ma proseguono anche gli sforzi diplomatici. I mediatori avrebbero proposto una tregua di 10 giorni. Hamas ha annunciato l'elezione di Khalil el-Aliyah al nuovo leader del gruppo. Succede a Sinwar, ucciso nella striscia dall'esercito israeliano nell'ottobre del 2024. La Gran Bretagna deve mostrare al mondo che può ritrovare la sua stabilità e questa è la sfida che abbiamo davanti, lo ha detto Andy Burnham, 56 anni, nuovo premier incaricato da Carlo III nel suo primo discorso davanti a Downing Street. Papa Leone XIV si è recato questa mattina in visita privata alla comunità monastica all'abbazia di Monte Cassino, dove si è fermato in preghiera sulla tomba di San Benedetto, affidandogli la propria implorazione per la pace nelle regioni del mondo segnate dal sangue e dal conflitto. Il pontefice ha poi pranzato con la comunità ed è rientrato a Castel Gandolfo, lo ha reso noto la sala stampa della Santa Sede. Maxi blitz della polizia su tutto il territorio nazionale contro la criminalità giovanile, trovati profili social inneggianti alla violenza.
6: Sale gioco, giardini pubblici, stazioni ferroviarie, centri commerciali e più in generale tutti i luoghi della movida. È in questi spazi che sono scattati, nei primi giorni di luglio, controlli speciali della polizia contro le baby gang coinvolte, soprattutto negli ultimi mesi, in numerosi episodi di aggressioni, risse, furti, estorsioni e spaccio. Una maxi operazione in 44 province italiane che ha coinvolto oltre 1.000 agenti. In totale sono stati perquisiti quasi 190.000 giovani. Di questi, 539 sono finiti in manette, tra loro anche 47 minorenni, mentre altri 950 54 sono stati denunciati. Nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati oltre 700 kg di droga, numerose armi tra pistole, coltelli e storditori elettrici e più di 300.000 euro in contanti. Individuati quasi 1.000 profili social inneggianti all'odio e alla violenza fisica anche contro le forze di polizia e all'uso delle armi da fuoco e da taglio. Due di questi sono stati segnalati all'autorità giudiziaria per l'eventuale oscuramento. Alla polizia il plauso del ministro dell'interno Piantedosi per l'operazione contro la violenza giovanile. Alessio Orlandi, linea allo studio.
5: E con questo servizio termina il nostro radiogiornale. Grazie per l'ascolto.
0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Marco Parce. Le parole dell'estate.
2: Eccoci, buon pomeriggio, bentrovati. A quest'ora del 20 luglio 1969, diciamo che gli astronauti della missione Apollo 11 avevano altri pensieri, che il modulo lunare Eagle aveva toccato il suolo, no? L'aquila era atterrata e poche ore dopo Neil Armstrong sarebbe diventato il primo essere umano a camminare sulla Luna, no? Con quella storica frase sul grande passo per l'umanità. Un evento a cui noi crediamo, seguito in diretta da oltre 600 milioni di persone entusiaste, perché quell'epopea lì, la cosiddetta Race for Space, dove Stati Uniti e Unione Sovietica si contendevano primati e dove gli americani erano stati a lungo inseguitori, è stato uno di quei momenti eclatanti che hanno segnato un prima e un dopo e che hanno formato proprio generazioni intere di aspiranti astronauti, ingegneri, tecnici, matematici, insomma persone appassionate di cose spaziali. E appunto il 16 luglio è il giorno in cui il sogno spaziale per eccellenza ha preso il volo. Poi Francesco Filippi e regia non l'hanno preso come astronauta, ma questa è un'altra faccenda. Apro e chiudo parentesi. Noi ci crediamo che sia successo e non che sia una montatura, perché semplicemente se fosse stato, come no, si dice, insomma, una messa in scena con Kubrick, regista di questa grande truffa spaziale, ma secondo voi sarebbe possibile mantenere un segreto che ha coinvolto evidentemente tante persone per essere realizzato e messo in scena per così tanto tempo senza che nessuno, magari anche soltanto in punto di morte, no, avesse un ripensamento o un pentimento o decidesse di vuotare il sacco? Così, semplicemente la buttiamo lì. Le parole dell'estate. La prossima ora di musica, intanto la passiamo insieme. Partiamo.

0: nome di una chitarra, Sam Fender, cantautore che arriva dal nord dell'Inghilterra e non ha niente a che vedere con quella chitarra, anzi la sua preferita è quella della concorrenza. Qui con Olivia Dean e mi piace un sacco il mood di questa Rain Me In. Le parole dell'estate. Un mondo completamente diverso è quello del software libero, un mondo che nel corso degli anni è diventato molto meno complicato di quanto non fosse agli inizi, no? Penso a Firefox che usiamo per andare su internet, penso a VLC che è un lettore multimediale che apre praticamente qualunque formato audio e video, penso a LibreOffice, una suite da ufficio completa, quindi documenti, fogli di calcolo, presentazioni, che è alternativa libera a Office, o GIMP, l'editor di immagini potente, sicuramente gratuito, utilizzato molto spesso come alternativa open source a Photoshop. Magari sono nomi che suonano familiari, sono programmi che tante persone utilizzano ogni giorno. E lo scorso ottobre abbiamo parlato proprio di software libero in occasione del Linux Day italiano, una giornata fatta da nerd per le persone, diciamo, non addette ai lavori, ma c'è molto di più dietro. Riascoltiamo.
1: Estate in Blu 2000.
0: Volevo invitarvi virtualmente il prossimo sabato 25 ottobre per l'edizione numero 25 di Linux Day, che è la più grande manifestazione italiana, la principale manifestazione italiana dedicata al software libero, alla cultura aperta e alla condivisione. Ne parliamo con uno dei membri del direttivo di Italian Linux Society, Daniele Scasciafratte. Buon pomeriggio e bentrovato.
2: Salve a tutti.
0: Ho detto bene, no? La principale manifestazione.
2: Sì, siamo arrivati a 48 eventi in tutto il paese quest'anno. Prima del Covid erano un pelino di più, però rimane lo zuccolo duro di 48 eventi diffusi su tutto il paese. Non sono pochi se ci pensiamo come evento tutti gli anni, quindi 48 gruppi locali che organizzano e quindi a disposizione di tutti con eventi gratuiti, a disposizione di tutti, organizzati proprio dai stessi membri, quindi non sono cose complesse da università, mettiamola così, anche se alcuni eventi sono università, però sono organizzati da tutti, quindi gli argomenti sono di qualunque tipo, a scelta proprio degli stessi partecipanti.
0: Quindi organizzati da tutti e rivolti soprattutto a tutti, perché poi c'è un po' quest'idea, no? Che il mondo di Linux, che è una di quelle parole che ormai per sentito dire conosciamo un po' tutti quanti, però si porta dietro quest'aura di una cosa complicata, una cosa da nerd, una cosa che devi essere esperto di computer. Una volta era così, probabilmente.
2: Una volta era così, ma oggi con internet la banda larga ha cambiato tutto, i social network hanno dato un altro aiuto e successivamente adesso c'è tutta questa esplosione, dopo gli smartphone ovviamente, dell'intelligenza artificiale che sta esplodendo con tutte le tecnologie open source che sono ovunque, perché noi dobbiamo ricordarci che i satelliti nello spazio hanno Linux, hanno tecnologia open source. Se la nostra automobile, che adesso è Android Auto, che è Android, ricordiamoci, è basato su Linux nuovamente. Quindi siamo circondati da software open source, letteralmente, perché dopo tutto la definizione di open source, noi nel nostro sito linux.it che abbiamo anzi recentemente sistemato e aggiornato per renderlo proprio più fruibile, perché prima era troppo tecnichese, dovevamo semplificarlo. Proprio per questo motivo specifichiamo cos'è un software libero o open source in quattro parole, ovvero deve corrispondere a quattro termini: usabile, analizzabile, modificabile e condivisibile. Quindi diciamo che la premessa così dell'open source oggi si espansa in molti altri contesti. Pensiamo a Wikipedia, no? Wikipedia non è un software, però sfrutta la stessa, diciamo, definizione, no? Quindi il concetto di essere libero, e quindi chiunque può accederci, utilizzarlo, modificarlo e farci qualcosa, lo rende quello che è oggi, ovvero diffuso praticamente ovunque. In tutti i nostri smartphone oramai, per dire, hanno software open source. E quindi è importante.
0: Fammi capire, e il fatto che open source molto spesso significhi gratuito, no? Cioè Linux, io lo metto sul computer, non ho una licenza da pagare. Cioè dove sta la fregatura? Come fa ad andare avanti un sistema dove nessuno paga?
2: Beh, allora ci sono varie soluzioni, diciamo. Anch'io per lavoro sviluppo sia software open source che non, e questo non vuol dire che ci siano dei software open source che sono delle fregature. Nel senso, spesso ci sono sia delle aziende dietro o persone che vengono, diciamo, sovvenzionate sia da enti che da aziende per portare avanti il progetto perché lo utilizzano. Quindi ci sono varie tipologie di accesso gratuito. Il fatto che sia gratuito rientra al fatto che sia condivisibile, ma anche che sia utilizzabile da chiunque senza nessuna, diciamo, restrizione, perché tecnicamente potrei anche far pagare un software open source, perché nella licenza c'è scritto che deve essere gratuito, deve essere libero. Quindi una volta che io ho avuto accesso, diciamo, al progetto, al codice, chiamiamolo come vogliamo, posso farci quello che voglio. Questo significa open source, quindi ci sono varie definizioni. Quindi installare Linux sul proprio portatile, per dire, che è classicone, ricordiamoci che Windows 10 oramai non è più supportato da Windows, da Microsoft, da meno di una settimana. Infatti ci sta il sito endof10.org che spiega proprio come fare e migrare ad altre soluzioni che siano alternative proprio a Windows, e siamo anche noi come associazione tra i supporter di questa realtà,
0: per evitare di buttare un computer, insomma.
2: Esatto, sì, l'obsolescenza programmata è un problema, tant'è che noi insieme alla Free Software Foundation Europe recentemente abbiamo rilanciato anche il sito Refund for Freedom, ovvero noi quando compriamo un portatile di solito ce lo troviamo con Windows di fabbrica, non possiamo farci niente. Invece si può richiedere il rimborso, soltanto che questa pratica ogni produttore la rende così oscura, complicata, che in confronto ci sono cose molto più semplici. E quindi abbiamo deciso insieme a proprio l'ente europeo, diciamo, di realizzare un portale per portare l'esperienza italiana, perché è nata in Italia, c'è stato un italiano che per primo ha fatto questa campagna documentandolo proprio con i suoi casi, e è stata diventata adesso una campagna europea. Quindi l'accesso al software open source oramai è alla portata di tutti, non è più come una volta un rito voodoo
0: sì,
2: che
0: certo,
2: nessuno sa cosa fa. Sì, cioè pure io ho cominciato a usarlo, che era il 2009, facevo il quinto anno delle superiori, per dire, e quindi era molto difficile all'epoca, si usavano i CD, non c'erano ancora i DVD, e oggi basta una pennetta, è molto più semplice, la installi, anzi non c'è neanche bisogno di installarlo, e qualunque cosa funziona e in modo molto semplice, non è più proprio come prima che devi sapere già l'inglese, per dire. Ad oggi anche questo scoglio è oramai inesistente.
0: Tra l'altro,
2: perché è tutto tradotto.
0: Correggimi se sbaglio, molti dei programmi che utilizziamo, che utilizzavamo magari su Windows, ci sono anche su Linux. Mi viene in mente Firefox per navigare, per esempio.
2: Firefox è uno dei più grandi classici, ma ce ne sono moltissimi. Ad esempio WLC, che oramai è diventato il meta player più diffuso al mondo, è nato su Linux, adesso c'è anche l'app per telefono da diversi anni, poi c'è Audacity, che è uno dei software che viene utilizzato di più nel mondo musicale proprio per la post-produzione. Io quando registravo il mio podcast l'ho utilizzato per 4 anni ogni settimana per modificare il mio podcast. Quindi ci sono delle soluzioni open source che oramai sono a livello professionale, che vengono spesso un po' ignorate perché proprio sono gratuite. Il concetto, io allora ritengo qualcosa di qualità, non è detto.
0: Come se gratuito fosse sinonimo di scadente, ma in realtà non è così. Il Linux Day nasce anche e soprattutto forse con questa idea, un evento annuale no profit ogni quarto sabato di ottobre, per divulgare e per far toccare con mano le persone. Cioè, se io vengo in uno dei posti, in uno degli eventi Linux, posso, che ne so, portarmi il computer e voi mi mettete Linux?
2: Esatto, sì, è una delle attività più comuni, c'è chi, per dire, organizza delle LAN party, ovvero si gioca tutti insieme, perché spesso nell'università c'è accesso alle aule informatiche, allora mettono tutti, si gioca allo stesso videogioco di corso, spara tutto tutti insieme, si fanno i tornei, oppure si fa divulgazione. Per dire, nel mio Linux Day qui abbiamo 6 presentazioni solo la mattina, e passiamo da un argomento all'altro, si passa dall'IA alla privacy, poi come riciclare proprio un vecchio computer e ad altre soluzioni, ad altre spiegazioni, diciamo, noi diciamo presentazioni, perché ogni volontario dice: io voglio parlare di questo argomento, è interessante, lo ritenete anche voi del gruppo, e si fa la presentazione. Quindi il programma nasce dal basso, e quindi si può accedere proprio andando all'evento, non ti trovi il professorone che ti viene e ti spiega la qualunque, ma ti trovi una persona come tutte le altre che ti parla della sua passione.
0: Tu vicino di casa,
2: parlare.
0: Certo.
2: Sì, mi ricordo, c'è stato una volta chi parlò di come è nato certo di macchina di automobile intelligente, ovvero dei primi esperimenti per avere un media center all'interno della macchina, e poi spiegava come c'era Linux. Cioè si passa da argomenti completamente diversi, e il fatto di avere 48 eventi dimostra che c'è un certo interesse e attività nel nostro paese, perché spesso si pensa che l'Italia è molto arretrata tecnologicamente, no? E invece Linux Day dimostra che anche dei gruppi locali, che spesso si incontrano anche una volta al mese, fanno eventi nelle scuole, hanno degli hack lab, pub lab insieme, fanno attività di vario tipo, anche riciclare proprio vecchi computer per donarli alle scuole, a chi ne ha bisogno. Cioè, io ho un vecchio computer, lo butto? No, lo do a qualcuno che lo rimette a posto, lo dà a chi ne ha bisogno, no? È un riciclo, è economia circolare, è positivo. E questo, la nostra associazione dà supporto ai vari enti, diciamo associazioni su tutto il territorio, per portare avanti queste attività.
0: E scusate se è poco, tra l'altro fammi sottolineare, esatto, che l'accesso al Linux Day è sempre libero e sempre gratuito in tutta,
2: esatto,
0: Italia, insomma, quindi
2: sì. Assolutamente, spediamo ogni anno pacchi di gadget a tutti gli incontri con i nostri adesivi, e quindi ci possiamo assicurare che è tutto gratuito, perché i gadget li spediamo noi come associazione, che siamo fatti di iscritti di tutto il paese, che anche noi siamo sia professionisti che appassionati o entrambi di quello che riguarda proprio il concetto di open source, perché viene chiamato Linux Day, ma in realtà è un nome, perché è un'ombrella a tutto quello che riguarda l'open source. Non è difficile trovarsi una presentazione proprio di Wikipedia a tema, okay, no? Quindi è un argomento molto vasto, che minimizzarlo come Linux può essere, diciamo, riduttivo.
0: Quindi Linux Day nasce nel 2001 come appuntamento annuale per riunire le forze di tutte le persone attive nel movimento del software libero, no? Dell'open source, e in particolare di Linux, una rete di eventi decentralizzati in tutta Italia, organizzati in autonomia da gruppi di persone volontarie e appassionate, ed è il più grande evento italiano sul tema, con migliaia di visitatori, una tradizione da non perdere. Tra l'altro l'accesso a Linux Day è sempre libero e gratuito, aspettando il prossimo a questo punto. Un'infornata di talk, workshop, assistenza tecnica, gadget, dibattiti, dimostrazioni pratiche, con la community intera che si attiva. Appuntamento sabato 24 ottobre per il Linux Day 2026.

0: C'era grande attesa per questa Is It Cool da quando Steve Lacy e SZA avevano buttato lì, insomma, che stavano facendo qualcosa insieme. Il disco esce questo venerdì, siamo nel mondo della Gen Z, 2 Grammy Awards all'attivo per Steve Lacy, 2 canzoni nello Spotify Billion Club, il riconoscimento ufficiale che Spotify assegna a quelle canzoni che superano 1 miliardo di stream. È di fatto una Hall of Fame digitale che celebra, diciamo, l'impatto globale straordinario che certi artisti riescono ad avere. Parlando di impatti straordinari, l'intelligenza artificiale è il tipo di tecnologia che sta cambiando di sicuro le carte in tavola in diversi settori. Potenziale enorme, ma anche problemi, no? Che semplicemente prima non c'erano e che sono figli proprio di queste possibilità tutte da scoprire. Riascoltiamo.
1: Estate in Blu 2000.
0: Cioè, immaginate di poter parlare con una persona cara che non c'è più grazie a un avatar digitale creato dall'intelligenza artificiale. Non è più fantascienza questa, è la nuova frontiera discussa e controversa pure, che è tornata un po' alla ribalta in questi giorni, e tutto parte dalla California, cioè questa startup che sta facendo scalpore, no? È una piattaforma in cui gli avatar di chi non c'è più dialogano con chi è rimasto sfruttando pochi minuti di filmato e un algoritmo, intelligenza artificiale, appunto, tutto il cucuzzaro. E il caso è esploso con uno spot virale, protagonista una donna che col suo telefonino parla con la versione digitale della madre scomparsa, no? Poi coinvolge anche il figlio che cresce, insomma, nell'idea di avere questa nonna virtuale con cui interagire. E in pochi giorni il video è andato su a oltre 40 milioni di visualizzazioni, una pioggia di iscrizioni, la promessa di riabbracciare i nostri cari. È una promessa che seduce, è una promessa che inquieta pure. E l'infrastruttura di questo servizio fa fatica a reggere l'ondata delle richieste. Adesso vediamo come reggono anche l'ondata delle polemiche, perché non c'è voluto tanto per tirare in ballo Black Mirror, no? Ricordate la serie TV che racconta questo futuro distopico, dove il dolore diventa business, il confine tra il conforto e l'illusione è molto molto sottile. Perché poter parlare con un parente che non c'è più, con una persona cara che non c'è più, significa mettere in campo domande mica da poco. Cioè, tipo, banalmente, a chi li controlla questi avatar? Come vengono addestrati? Con quali informazioni? Prese dove? Cioè, siamo sicuri che dicano poi alla fine cose che le persone in vita avrebbero detto veramente? Chi garantisce il rispetto della volontà del defunto? Chi garantisce e tutela la privacy della famiglia? Adesso parlare di garante della privacy in questi giorni è un po' complicato. Comunque, non è la prima volta che la tecnologia si spinge su questo terreno, no? Il tema della memoria robotica è sempre più attuale. E come se non bastasse, ci sono aziende che puntano sul modello di abbonamento. Per cui già te lo puoi immaginare, no? Passato il primo, che ne so, mese gratuito, il primo semestre gratuito, che fai? Vuoi davvero smettere di parlare con i tuoi genitori che non ci sono più? Perché il ricordo che diventa servizio a pagamento non è facile da digerire, e siamo d'accordo, no? Però non dovremmo mai perdere di vista che non è una questione di tecnologia buona, tecnologia cattiva, non è coscienza, non è sensibilità. Stiamo parlando di un algoritmo avanzato, sofisticato, tutto quello che vuoi. Un algoritmo che imita, cioè, ma non è che capisce davvero. Poi sono sicuro che qualcuno possa anche trovare comunque conforto anche in uno scenario così, no? Però ci sono pure quelli che giustamente provano a far aprire gli occhi sul rischio di dipendenza emotiva, di manipolazione, addirittura di sfruttamento commerciale del lutto. Non è che tua nonna avatar ti racconta finalmente l'ingrediente segreto del ragù della domenica, no? Se nessuno prima trasferisce questa informazione all'algoritmo, potrà avere lo stesso viso, sicuramente la stessa voce, ma al di là del ciao come stai, cioè, vedo poca roba, poca empatia, poca possibilità di interazione. Andava bene da bambino, che sembrava un tipo di fantascienza in cui credevamo, no? C'era il padre di questo Hiroshi Shiba, che era ovviamente un super dottore, scienziato, eccetera, eccetera, che temendo per la sua vita, visto che aveva scoperto una civiltà aliena, e se non mi ricordo male aveva preso pure non mi ricordo cosa di loro, e insomma questo dottore, professorone, aveva trasferito tutta la sua conoscenza in un supercomputer. Magari qualcuno se lo ricorda, Gigrobo d'acciaio, col professore dentro al monitor. Però adesso che siamo tutti un po' più cresciuti e che la fantascienza sta provando ogni giorno di più a entrare nella vita reale, non sembra mica poi tutto così incredibile e bellissimo, perché di sicuro il dibattito sull'aldilà digitale è vivo e vegeto, anche se poi almeno fino ad oggi ci si ferma sempre alla stessa domanda, no? Fino a che punto siamo disposti a lasciar gestire le nostre memorie più intime da un algoritmo? Altro esempio pratico di problemi che semplicemente prima non esistevano, ma perché la tecnologia spinge ogni giorno di più l'orizzonte più avanti. La tecnologia rende concreti problemi che materialmente non avevamo mai avuto prima. Ed ecco che si materializza una nuova zona grigia che ha bisogno di essere quantomeno regolamentata, no? Dove non ci arriva il buon senso, forse è meglio che qualcuno da fuori comincia a mettere dei paletti per evitare il rischio che uno strumento come l'avatar di una persona cara che non c'è più, che dovrebbe essere una carezza per chi resta, possa trasformarsi in uno strumento di marketing, perché di questo stiamo parlando, insomma, senza girarci troppo intorno, ma ci torniamo ancora perché sono questi gli argomenti e soprattutto le magagne che ci piace raccontare. Chiaramente quando si parla di intelligenza artificiale il quadro è in evoluzione continua, come dire, per quando ripartiremo ad ottobre ci saranno sicuramente tante novità di cui raccontare, sempre perché la tecnologia è un po' come un mare impetuoso, dove è importante, non dico imparare a nuotare bene, ma quantomeno imparare a reggersi a galla, perché sennò la corrente ti trascina via. Le parole di In Blu 2000.

Mi piacerebbe poter dire non ancora no? Mi piacerebbe fare il coro per Ivano Fossati? Perché significherebbe solo un altro che è tornato, no? Che poi io non sono nemmeno un cantante, non so nemmeno cantare, ma questa è un'altra faccenda. Volevo dire che per oggi abbiamo finito. Grazie a Francesco Filippi in regia, a voi che ci avete fatto compagnia. Noi siamo qui anche domani, se volete, stesso posto, stessa ora. Ciao!

0: Team Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Elena Seno. Al vaglio le posizioni di due poliziotti e quattro operatori sanitari per la morte di Abderrahim Fakir, 42enne marocchino deceduto ieri a Bologna durante un fermo mentre veniva immobilizzato a terra. La procura per la prima volta ha applicato la nuova norma scudo per gli agenti. L'arcivescovo di Bologna, il cardinal Matteo Zuppi, si dice vicino nella preghiera a chi soffre per quanto accaduto ieri e chiede che per nessuna ragione prevalga la strumentalizzazione. Golfo ancora in fiamme, nuovi attacchi statunitensi sull'Iran e gli Houthi yemeniti sostenuti da Teheran hanno annunciato il blocco marittimo contro l'Arabia Saudita, ma la diplomazia non si ferma. I mediatori al lavoro per una tregua di 10 giorni per esplorare le modalità per rilanciare l'accordo provvisorio tra Iran e Stati Uniti. La Federazione Russa ha espulso senza motivo l'addetto militare italiano a Mosca con un suo collaboratore, lo ha scritto il ministro degli esteri Antonio Tajani su X. Per il ministro si tratta di un atto di plateale ritorsione per l'espulsione dall'Italia di due addetti militari russi, loro sì, colti in flagranza mentre svolgevano attività di spionaggio ai danni della nostra sicurezza nazionale, ha indicato ancora il titolare della Farnesina. Il cambio della guardia a Downing Street è cosa fatta. Keir Starmer ha presentato le sue dimissioni da primo ministro a re Carlo III, mentre Andy Burnham ha ricevuto l'incarico di formare un nuovo governo.
2: Andy Burnham, ex sindaco della Great Manchester, 56 anni, cattolico, arrivato a Downing Street, si è rivolto ai presenti affermando che bisogna cambiare la politica per risolvere i problemi e che solo insieme si costruisce un nuovo senso di nazione. Il successore di Starmer sarà il 7° primo ministro britannico in appena 10 anni. Al centro del suo lavoro le riforme economiche per recuperare il gap che affonda le sue radici nella Brexit. Dal 2016 il PIL ha perso fino a 8 punti percentuali, mentre la sterlina ha perso il 10% del suo valore, riducendo così il potere d'acquisto delle famiglie e rallentando investimenti e crescita. Il suo predecessore, Keir Starmer, si è dimesso nelle mani del re a Buckingham Palace. L'ex premier ha promesso sostegno al suo successore. Gli lascio un paese migliore, ha detto. Federica Margaritora, linea allo studio.
1: Papa Leone XIV si è recato questa mattina a sorpresa in visita privata alla comunità monastica all'abbazia di Monte Cassino, dove si è fermato in preghiera sulla tomba di San Benedetto, affidandogli la propria implorazione per la pace nelle regioni del mondo segnate dal sangue e dal conflitto. Il pontefice ha poi pranzato con la comunità ed è rientrato a Castel Gandolfo. Lo ha reso noto la sala stampa della Santa Sede. Ancora caldo da bollino rosso oggi in 17 città italiane, domani saranno 18 secondo il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, ma al centro nord non mancano piogge improvvise. La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Marche. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Lasciati servire dalla flotta Locatop. Oltre 2000 mezzi al tuo servizio. I nuovi prodotti ti aspettano. Puoi decidere anche di acquistare un mezzo Locatop. Offriamo anche tante occasioni di mezzi nuovi e usati, garantiti e revisionati dal nostro staff tecnico esperto. Per scoprire i modelli disponibili, visita il sito www.locatopvendita.it e scegli quello giusto per te. L'altezza sempre più a portata di mano.
1: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità, da domenica 31 maggio alle 9 su Radio Icaro.
2: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
3: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
4: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
5: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
4: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini. 0541 30 71 70.
6: Viva l'Italia! Solo musica italiana!

0: Viva l'Italia, solo musica italiana.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Viva l'Italia, solo musica italiana.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
3: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiama allo 0541 783862.
4: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.

0: Viva l'Italia!
1: Continuo a comprare vasi per la nostra casa, sono d'abbellimento, ma non ho mai fiori da metterci dentro, non ne ho. Ed ogni angolo di questo posto conserva il suo spazio per qualcosa, ma poi torno con niente da sporci sopra.

0: in Blu 2000 News.
1: La morte di Fakir durante un intervento della polizia a Bologna, al vaglio le posizioni di due agenti e quattro operatori sanitari, presidio in piazza, e il cardinale Zuppi, vicino a chi soffre, chiede che per nessuna ragione prevalga la strumentalizzazione. Sale la tensione nel Golfo, gli Houthi yemeniti, sostenuti dall'Iran, annunciano il blocco navale contro l'Arabia Saudita. Il Papa, a sorpresa, in visita all'abbazia di Monte Cassino, sulla tomba di San Benedetto, implora la pace nelle regioni segnate dal conflitto. A Londra, via all'era Burnham, che ha ricevuto l'incarico.
2: Stiamo correndo un grosso pericolo. Dobbiamo infiltrarci nel segnale.

Ciao, sono il computer di Radio Icaro Rubicone. Fai come me. Non starla ad ascoltare.

0: Tagliamo la corda che è meglio.
1: Sono le 19 e 5 minuti. Radio Icaro. Radio Icaro. Informazione locale.
2: Buonasera e bentrovati all'appuntamento con l'informazione locale su Radio Icaro. La procura di Rimini ha aperto come atto dovuto un fascicolo contro ignoti per la morte di Ciro Fares, il 60enne foggiano rimasto folgorato sabato pomeriggio a Rimini in via della Genetta tra via Santa Aquilina e la consolare per San Marino in un insediamento di roulotte e case mobili regolarmente autorizzato. Il reato ipotizzato dalla PM Paola Bonetti è omicidio colposo. Sul corpo sarà disposta l'autopsia, anche se non sembrano esserci dubbi sulle cause del decesso. Secondo la ricostruzione della Polizia di Stato, Fares, nel tentativo di liberare il proprio cane da un cavo elettrico a cui si era attorcigliato a fianco di una piscina gonfiabile, è rimasto folgorato non appena ha toccato il filo. Inutili i soccorsi, purtroppo il 60enne è deceduto sul colpo. Oltre 500 arresti in tutta Italia nell'ambito dell'operazione di polizia contro le baby gang, attività che ha toccato anche la provincia di Rimini, il servizio di Andrea Polazzi.
3: C'è anche Rimini tra le 44 province coinvolte nella maxi operazione della Polizia di Stato contro la criminalità giovanile, le cosiddette baby gang, che ha portato in tutta Italia l'arresto di 539 persone, tra cui 47 minori. Nel riminese, tra il 18 giugno e il 15 luglio, i controlli si sono concentrati anche nei locali della Movida, frequentati proprio dai giovani. La squadra mobile e le altre articolazioni della questura hanno arrestato 20 persone. Per 14 di loro è stata data esecuzione a provvedimenti esecutivi già emessi dall'autorità giudiziaria per droga, rapina e reati contro il patrimonio. Altre 6 persone invece sono state fermate in flagranza di reato, per furto e uno anche per maltrattamenti sulla convivente. Quest'ultimo, ritenuto responsabile di un'aggressione alla compagna avvenuta il 28 giugno, è stato arrestato proprio al culmine dell'ennesimo episodio di violenza. A Rimini ci sono state anche 52 denunce per furto, rapina e spaccio e 3 provvedimenti in materia di misure di prevenzione. Complessivamente sul territorio sono state identificate 3.746 persone, 239 i minori. A livello nazionale l'operazione, oltre agli arresti, ha portato al sequestro di 703 kg di droga, 300.000 euro in contanti, 49 armi da fuoco e 87 armi bianche. Nei controlli sono finiti anche 1.182 immobili, tra cui 24 strutture d'accoglienza per minori stranieri non accompagnati, 117 sale giochi e 543 esercizi commerciali. Monitorate anche le piattaforme online, dove sono stati individuati 973 profili social inneggianti all'odio e alla violenza. Un migliaio, complessivamente, gli agenti impegnati.
2: Questa mattina alle 10.20 al grattacielo di Rimini, in seguito a un allarme incendio, è scattata l'evacuazione. Sul posto sono subito accorsi i vigili del fuoco insieme a carabinieri e polizia locale. A far scattare l'allarme il fumo fuoriuscito da una pentola lasciata un po' troppo a lungo sul fornello in un appartamento al 17° piano, fumo che ha poi invaso il corridoio. Dopo le verifiche del caso, la situazione è tornata alla normalità intorno alle 11 e i residenti hanno potuto fare rientro nei loro alloggi. Se la perturbazione delle prime ore di oggi ha interessato solo marginalmente il riminese, domani la possibilità di rovesci è più alta. La Protezione Civile infatti ha emanato un'allerta meteo gialla per temporali, anche di forte intensità, che interessa la provincia di Rimini. La perturbazione porterà anche un calo delle temperature. Per il calcio nessun colpo di scena, nonostante l'arrivo di una seconda manifestazione di interesse. Sarà la cordata di imprenditori locali a dare nuova vita al Rimini. Il servizio di Roberto Bonfantini.
4: Nessuna sorpresa. Come nell'attesa, la commissione tecnico-amministrativa formata dal sindaco Jamil Sadegolvad, dall'assessore allo sport Michele Lari e dall'avvocato incaricato Federico Menichini ha dato il via libera in mattinata alla proposta di accreditamento della nuova società rappresentativa della città di Rimini al campionato regionale di eccellenza per la stagione 26-27. Alla scadenza di termini lo scorso 18 luglio alle 11 era pervenuta solo un'istanza di partecipazione, quella presentata dalla cordata di imprenditori locali formata da Giuliano Lanzetti, Antonio Cocciò, Cucciolo, Massimiliano Alvisi, Orfeo Bianchi, Roberto Benedettini e Giampiero Samorì. La commissione ha analizzato l'avviso e la documentazione prodotta, ha ritenuto formalmente presenti tutti i requisiti richiesti, quindi, fatta salva ogni necessaria e successiva verifica da parte delle competenti autorità sportive, può essere formalizzata la lettera di accreditamento in favore della costituenda Rimini Calcio. A sorpresa è spuntata poi anche una seconda manifestazione di interesse presentata da un gruppo maltese. È pervenuta però con modalità non previste e, appurato la commissione, incompleta e mancante degli elementi essenziali richiesti e pertanto non valutabile nel merito. Un esito positivo è la dichiarazione del sindaco Jamil Sadegolvad e dell'assessore Michele Lari che, al di là di ogni considerazione circa il tormentato percorso avuto, conclude finalmente un anno orribile per le sorti del calcio riminese. Come si può allora non cominciare con i ringraziamenti verso le persone che hanno deciso di mettersi assieme per salvare una parte importante dello sport e della tradizione calcistica locale? Un atto d'amore per nulla scontato, che va sottolineato e che in qualche modo esprime la vera natura di questo nuovo progetto di ripartenza calcistica e non solo. Un programma realistico fatto di impegni concreti e non di promesse, mirato certamente al rilancio della prima squadra, ma in egual misura un forte recupero del progetto giovani e della sezione femminile. Seguiremo attivamente i passi della nuova proprietà, dovremo garantire da parte nostra piani di allargamento e potenziamento delle strutture sportive, a partire dalla conclusione del centro sportivo della Gaiofana, dello spostamento della pista di atletica dal Neri a Via Melucci e quindi la sistemazione dello stadio comunale. Ma oggi vogliamo far prevalere il nostro grazie verso chi ha dimostrato davvero di avere orgoglio e di metterci la faccia per Rimini. Le altre chiacchiere stanno a zero, concludono sindaco assessore. Nuovo presidente del Rimini Calcio sarà l'avvocato Marco Lombardi, anche se l'investitura ufficiale ci sarà solo sabato 25 luglio, quando saranno presentati organigramma e staff tecnico, che sarà guidato da Massimo Gadda.
2: È tutto, vi ricordo i nostri telegiornali su Icaro TV, canale 18, alle 19.15 e 20.15 e il nostro sito di informazione newsrimini.it. Grazie per averci seguito dalla redazione e l'augurio di una buona serata.
1: Radio Icaro, l'informazione continua.

0: In collegamento con la chiesa della Natività di Maria Santissima in Castelvecchio, trasmettiamo la Santa Messa.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore che guidi i nostri cuori nella pace sia con tutti voi. Affidandoci alla misericordia di Gesù, iniziamo questa liturgia, sicuri del suo perdono e della sua pace, chiediamo di poter essere accolti. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli e santi e voi fratelli e sorelle di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, preghiamo. Si propizio a noi tuoi fedeli, o Signore, e donaci in abbondanza i tesori della tua grazia, perché ardenti di speranza, fede e carità, restiamo sempre vigilanti nel custodire i tuoi comandamenti, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

Dal libro del profeta Michea. Ascoltate dunque ciò che dice il Signore. Su, illustra la tua causa ai monti, e i colli ascoltino la tua voce. Ascoltate, o monti, il processo del Signore, o perenni fondamenta della terra, perché il Signore è in causa con il suo popolo, accusa Israele. Popolo mio, che cosa ti ho fatto? In che cosa ti ho stancato? Rispondimi. Forse perché ti ho fatto uscire dalla terra d'Egitto, ti ho riscattato dalla condizione servile e ho mandato davanti a te Mosè, Aronne e Maria? Con che cosa mi presenterò al Signore? Mi prostrerò al Dio Altissimo? Mi presenterò a Lui con olocausti, con vitelli di un anno? Gradirà il Signore migliaia di montoni e torrenti di olio a miriadi? Gli offrirò forse il mio primogenito per la mia colpa, il frutto delle mie viscere per il mio peccato? Uomo, ti è stato insegnato ciò che è buono e ciò che richiede il Signore da te: praticare la giustizia, amare la bontà, camminare umilmente con il tuo Dio. Parola di Dio. A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio. Per la retta via mostrerò la salvezza di Dio. Davanti a me riunite i miei fedeli, che hanno stabilito con me l'alleanza offrendo un sacrificio. I cieli annunciano la sua giustizia. È Dio che giudica. A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio. Non ti rimprovero per i tuoi sacrifici, i tuoi olocausti mi stanno sempre davanti. Non prenderò vitelli dalla tua casa, né capri dai tuoi ovili. A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio. Perché vai ripetendo i miei decreti e hai sempre in bocca la mia alleanza? Tu che hai in odio la disciplina e le mie parole ti getti alle spalle. A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio. Hai fatto questo e io dovrei tacere. Forse credevi che io fossi come te. Ti rimprovero, pongo davanti a te la mia accusa. Chi offre la lode in sacrificio, questi mi onora. A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo alcuni scribi e farisei dissero a Gesù: Maestro, da te vogliamo vedere un segno. Ed egli disse loro: Una generazione malvagia e adultera pretende un segno, ma non le sarà dato alcun segno se non il segno di Giona il profeta. Come infatti Giona rimase 3 giorni e 3 notti nel ventre del pesce, così il figlio dell'uomo resterà 3 giorni e 3 notti nel cuore della terra. Nel giorno del giudizio, quelli di Ninive si alzeranno contro questa generazione e la condanneranno, perché essi alla predicazione di Giona si convertirono. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Giona. Nel giorno del giudizio la regina del sud si alzerà contro questa generazione e la condannerà, perché ella venne dagli estremi confini della terra per ascoltare la sapienza di Salomone. Ed ecco qui vi è uno più grande di Salomone. Parola del Signore.

Ecco, Gesù risponde a questa provocazione. Avete sentito che in realtà può anche non essere una provocazione. Io ci penso, noi tante volte facciamo delle preghiere così, dove chiediamo a Dio che si manifesti, che ci dia un segno. Molte volte sono simili alcune nostre preghiere a un ricatto, se non stiamo attenti, fammi questo, fammi quell'altro, per credere anche, perché siccome vogliamo credere, chiediamo che Lui si mostri e intervenga. E Gesù risponde a questa provocazione facendo un discorso citando alcuni personaggi. Il mio preferito è Giona, che è un profeta svogliato, e ricorda che la città di Ninive si converte per la parola di questo profeta svogliato, che annuncia senza grande entusiasmo, anzi poi ci rimane anche male, perché Dio converte e salva questo popolo che invece lui avrebbe voluto vedere distrutto. Quindi dentro il cuore non aveva neanche dei gran bei sentimenti questo qua, però la città si converte, tutta la città ascolta questa parola che è la parola di Dio e si converte. E Gesù dice: qui di fronte a voi c'è qualcuno più grande di Giona. Se questa città si è convertita tutta per la parola di Dio, detta in maniera anche svogliata, senza entusiasmo, cioè voi di fronte avete colui che guarisce, colui che cura, colui che perdona, Dio stesso, perché Gesù è Dio stesso. Io non so, è difficile, forse la fatica che c'è dentro il nostro cuore è sempre di vedere qualcosa di nuovo, ma in realtà la presenza di Dio è già radicata nella realtà. Dobbiamo imparare proprio a scoprirla questa presenza. Gesù si è già fatto carne, Gesù è in mezzo a noi. Il segno più importante è proprio la sua presenza in mezzo a noi nelle nostre vite. E io questa mattina ci pensavo, la cosa più bella della storia di Giona alla fine è la conversione di Giona. Speriamo che Dio ce l'abbia fatto, ha provato in tutti i modi di convertire il cuore di questo uomo. Se il suo scopo era quello di Dio, convertire la città di Ninive che viveva male, comunque salvarla, amarla, dentro la volontà di Dio c'era anche il tentare di salvare il cuore di questo uomo che era così arrabbiato, che non era d'accordo con Dio, che voleva sterminare questa città. Era il cuore di un uomo ferito che Dio tenta di convertire. E penso che il segno più bello che possiamo consegnare alle persone è raccontare quando Gesù ci ha guarito dentro, quando ci sentiamo amati, perdonati. Forse il segno di Giona è questo: non dobbiamo fare delle cose strane, dobbiamo solo raccontare alle persone che ogni tanto Gesù ci perdona, che Gesù ci ama, ci converte, che ci guarisce, perché la conversione più importante di questo testo forse è quella di Giona. Questa città era pronta, perché appena sente la parola di Giona si vestono tutti di sacco, cambiano vita, invece Giona proprio arrabbiato, E Gesù ci ricorda continuamente che Lui è in mezzo a noi. È il primo annuncio che chiede di fare agli apostoli: dite a tutti che il regno di Dio è vicino. Noi chissà dove lo cerchiamo a volte, che segno strano pretendiamo, no? Che miracolo strano. Invece Gesù dice: io ci sono già, sono in mezzo a voi, E ce lo perdiamo per andare alla ricerca di segni strani.

Fratelli e sorelle, pregate perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. O Dio, che nell'unico e perfetto sacrificio di Cristo hai dato compimento alla legge antica, accogli e santifica questa nostra offerta, come un giorno benedicesti i doni di Abele, perché ciò che ognuno di noi presenta in tuo onore giovi alla salvezza di tutti, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu non ti stanchi mai di chiamarci alla pienezza di vita, ricco di misericordia continui a offrire il perdono e inviti i peccatori a confidare solo nella tua bontà. Molte volte abbiamo infranto la tua alleanza, ma tu per mezzo di Gesù, tuo Figlio e nostro Redentore, invece di abbandonarci, hai stretto un nuovo vincolo di carità con la famiglia umana, un vincolo così saldo che nulla potrà spezzare. Anche a noi offri oggi un tempo di grazia, perché affidandoci unicamente alla tua misericordia, ritroviamo la via del ritorno a te, e aprendoci all'azione dello Spirito Santo, viviamo in Cristo la vita nuova, nella lode perenne del tuo nome e nel servizio dei fratelli. Per questo, pieni di stupore, o Padre, esaltiamo la potenza del tuo amore e, confessando la nostra gioia con la moltitudine dei cori celesti, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, che fin dalle origini del mondo continui la tua opera per renderci santi come tu sei santo. Guarda i doni del tuo popolo ed effondi su di essi la potenza del tuo spirito, perché diventino il corpo e il sangue del tuo amatissimo Figlio Gesù Cristo, nel quale anche noi siamo tuoi figli. Eravamo perduti e incapaci di accostarci a te, ma tu ci hai dato la prova suprema del tuo amore quando il tuo Figlio, il solo giusto, consegnò se stesso alla morte e per noi si lasciò inchiodare al legno della croce. Prima di stendere le braccia fra il cielo e la terra, in segno di perenne alleanza, egli volle celebrare la Pasqua con i suoi discepoli. Mentre cenava, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede loro e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, sapendo che avrebbe riconciliato tutto in sé nel sangue sparso sulla croce, prese il calice colmo del frutto della vite, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione dagli inferi del tuo Figlio, nostra Pasqua e nostra pace, in attesa del giorno beato della sua venuta alla fine dei tempi, offriamo a te, Dio vero e fedele, questo sacrificio che riconcilia nel tuo amore l'umanità intera. Guarda con benevolenza, Padre Clementissimo, coloro che ricongiungi a te nel sacrificio del tuo Figlio e fa che, partecipando all'unico pane e all'unico calice, per la potenza dello Spirito Santo, siano riuniti in Cristo in un solo corpo che non conosca divisione e discordia.
1: Conduci tutti noi in comunione di fede con il nostro Papa Leone XIV e il nostro Vescovo Nicolò. Aiutaci ad attendere insieme l'avvento del tuo regno fino al giorno in cui staremo davanti a te, santi tra i santi, nella dimora del cielo, con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, gli Apostoli e tutti i santi, con i nostri fratelli e sorelle defunti, che affidiamo alla tua misericordia. Allora, liberati ormai dalla ferita della colpa e fatti pienamente nuova creatura, canteremo con gioia l'inno di ringraziamento che sale a te dal tuo Cristo vivente in eterno.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dal suo Vangelo, preghiamo assieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace.

pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donne l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con tutti voi. Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa. Ma lì sono lì.

Preghiamo. Assisti con bontà il tuo popolo, Signore, e poiché lo hai colmato della grazia di questi santi misteri, donagli di passare dall'antica condizione di peccato alla pienezza di vita nuova, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Con la gioia di Cristo nel cuore andiamo in pace. Buona serata, grazie.

Ciao, sono il computer di Radio Icaro Rubicone. Fai come me. Non starla ad ascoltare.

0: grazie, verso chi ha dimostrato davvero di avere orgoglio e di metterci la faccia per Rimini. Le altre chiacchiere stanno a zero, concludono sindaco assessore. Nuovo presidente del Rimini Calcio sarà l'avvocato Marco Lombardi, anche se l'investitura ufficiale ci sarà solo sabato 25 luglio, quando saranno presentati organigramma e staff tecnico, che sarà guidato da Massimo Gadda.
1: È tutto, vi ricordo i nostri telegiornali su Icaro TV, canale 18, alle 19.15 e 20.15 e il nostro sito di informazione newsrimini.it. Grazie per averci seguito dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
2: Radio Icaro, l'informazione continua. Radio Icaro.

0: Senti, amico, ormai stiamo in macchina da 3 ore. Ma dove cavolo è questo posto?
1: Ve l'ho detto che ci voleva un po' di tempo per arrivarci.
2: Come si chiama il locale?
1: Si chiama...
3: Country Bunker Medicine Show.
1: Ci siamo. Ora eseguiremo un nostro grande successo. Ci auguriamo che vi piaccia.

0: Scusi, ha visto due tizi con vestiti neri, cappelli neri, uno aveva una cartella nera.
1: Sì, sono andati di là. No, non ci prenderanno, siamo in missione per conto di Dio.
2: Loro sono della polizia?
1: No, signore, musicisti. Sono 126 miglia per Chicago. Abbiamo il serbatoio pieno, mezzo pacchetto di sigarette, è buio e portiamo tutte e due gli occhiali da sole.
3: Vai!
4: Ragazzi, vi devo dire che di musica buona come la vostra non ne avevamo sentita da un sacco di tempo da queste parti.
5: Audio Lele Guerra here, questo è il Country Bunker Medicine Show, una trasmissione quotidiana sulle frequenze di Radio Icaro in Blu alle 18.20 a mezzanotte e 20 in streaming icaroplay.it e sul podcast alla pagina countrybunker.it. Vi faccio ascoltare tutti e due i generi musicali, quello country e quello western. Long live the Knockknacks per Kevin Fowler. Justin Slinkyard è nato e cresciuto nella contea di Parker in Texas e ora risiede a Fort Worth. Fonda il cuore del traditional country aggiungendogli un piccolo tocco di modernità. Fin da piccolo è stato immerso nella musica che lo ha plasmato. La sua infanzia è stata scandita dall'ascolto delle cassette di Chris LeDoux e dai CD di Pat Green che hanno fatto nascere in lui la passione per la musica country che alla fine è sempre stata la sua grande vocazione. Justin Slinkyard, Just Enough to Get Me Through the Night.

Just Enough to Get Me Through the Night per Justin Slinkard. Troy Ainsley è nato a Johnson City, la città cantata in Wagon Wheel dagli Whole Crew Medicine Show, ed è cresciuto a Telford, sempre in Tennessee. Ha preso in mano una chitarra per la prima volta a 10 anni ed ha subito preso d'assalto il mondo del bluegrass, esibendosi al Grand Ole Opry quando di anni ne aveva solamente 11. Nell'autunno del 2012 ha avuto l'opportunità di cantare in una demo in studio per i Blue Highway. Il gruppo ha apprezzato così tanto la sua interpretazione che ha deciso di lasciare la sua voce nella canzone My Last Day in the Mine, contenuta nell'album The Game pubblicato nel 2014. Ha vinto il suo primo Grammy Award come miglior album blues tradizionale nel 2025 come membro dei Taj Mahal Sextet per l'album Swinging Live at the Church di Tulsa. Troy Ainsley insieme a Steve Warnier, One White Line at a Time.

One word line at a time, insieme a Steve Warner era Trey Hensley. Tony Trischka è nato a Syracuse nello stato di New York ed è cresciuto in una casa piena di musica. Si ascoltavano le colonne sonore di Broadway e una vasta gamma di musica classica. Non c'è da stupirsi quindi se vi dico che la prima cosa che ha imparato a suonare al banjo è stata la nona sinfonia di Beethoven. È uno di quelli che ha vissuto in prima persona il folk revival newyorkese e si è innamorato del banjo ascoltando a rullo un disco dei Kingston Trio. Nel 1974 ha pubblicato il suo primo album, ha dedicato la sua vita a far aumentare la notorietà del banjo in tantissimi altri modi, coinvolgendo nelle sue esibizioni e nei suoi dischi tantissimi artisti, tra questi Paul McCartney. Tony Trischka, tornato con il secondo capitolo di Earl Jam, insieme a tanti ospiti, qui con Molly Thatchell e Browning, Kate Hines, Red River Valley. From

River Valley, Molly Tuttle e Brian Keith Hines insieme a Tony Trischka. Chandler Waters è nato a Marietta in Georgia e porta tutta la freschezza di quella che un giovane musicista può portare alla tradizione del classic country. È un talento della steel guitar e la sua carriera artistica è decollata da quando si è trasferito a Nashville nel 2021 ed ha iniziato a suonare la sua steel guitar. Ha immediatamente catturato l'attenzione di Ernest, che lo ha preso senza pensarci un attimo all'interno della sua band. Nel 2024 è stato coautore del singolo di Post Malone I Had Some Help, che ha raggiunto 5 dischi di platino ed è stato numero 1 in tutte le classifiche. Ha debuttato con il suo album Cadillac Session nel 2025. Da questo ascoltiamo Whatever Happened to US.

Bible and Bottle, Jackson Tillman, Alcoholic Corner. Kevin Haddock è nato a Wattsville in Georgia ed è cresciuto in un allevamento di bestiame della sua famiglia. Il suo sogno principale era quello di diventare un professional bull rider. Ha giocato a football per la Georgia Southern University, ma nel 2021 un grave infortunio al ginocchio lo ha costretto a letto per un lungo periodo, durante il quale ha spostato tutta la sua attenzione verso la musica. Ha firmato con la Warner Music di Nashville nel 2024 il suo singolo A Cigarette, è diventato virale accumulando oltre 150 milioni di stream. Country Never Dies è il suo ultimo progetto, all'interno del quale ha voluto riunire alcuni dei migliori artisti della musica country: Braxton Keith, Houston Westbrook, Austin Snell, Jake Worthington e tanti altri. E l'album è un omaggio alla classic country del passato, mettendo in mostra tutti i talentuosi musicisti che attualmente stanno cercando di farlo rivivere. Tra questi, The Creakers, Kentucky Bluebird.

Kentucky Bluebird, The Creakers, per questa operazione interessantissima chiamata Country Never Dies. Roy Davis viene da Pig in Kentucky. Tutto di lui, dal suo timbro di voce alle sue canzoni, portano il suo genere di musica country a una nuova generazione di ascoltatori sempre più in crescita, che non hanno mai saputo cosa potesse essere stato il vero country. Roy Davis è davvero un faro di speranza per il ritorno alla vera musica country. Shadow with the Devil.

Shadow with the Devil per Ray Davies. Ryan Larkins è nato e cresciuto a Nashville in Tennessee. Ha iniziato il suo percorso di compositore a 12 anni suonando e cantando settimanalmente nella sua chiesa. Sono state proprio quelle esibizioni che lo hanno fatto notare all'interno dell'industria musicale e gli hanno fatto ottenere un contratto con la Sony Music Publishing. Ha scritto canzoni per molti artisti ed ha ottenuto la sua prima nomination ai Grammy per Sunday It All Makes Sense, cantata da Dolly Parton, e il suo primo successo con The Pain di Cody Johnson, che gli ha permesso di vincere il Music Row Award 2024 come autore emergente dell'anno. Fino a quest'oggi vanta 3 album all'attivo, l'ultimo è del 2025, e da questo ascoltiamo You In Mind, Ryan Larkins.

in Mind, Ryan Larkins. Anthony J. Russo, originario di St. Charles in Missouri, ha lasciato la scuola superiore a 17 anni per unirsi al circo. Dal 2001 al 2019 ha fatto tour internazionali per una grande varietà di compagnie, tra le quali anche il Cirque du Soleil. Ha avuto il privilegio di suonare in sale come il Radio City Music Hall e la Carnegie Hall a New York e nel 2020 ha costituito la sua band Russo & Co. con la quale continua ad esibirsi a pubblicare dischi come questo loro ultimo album State of Misery dal quale ascoltiamo Goldmine.

Goldmine, Russo & Co. Siamo arrivati alla fine dell'episodio di quest'oggi del Country Bunker Medicine Show. Vi ricordo che mi trovate tutti i giorni su Radio Icaro in Blu alle 18.20, a mezzanotte e 20, in streaming icaroplay.it e sul podcast alla pagina countrybunker.it. Vi faccio ascoltare tutti e due i generi musicali, quello country e quello western. That's all folks, Lele Guerra è tutto, vi ringrazio per l'ascolto, una buona serata. Tyler Richardson and the High Bank Boys, Clouds Always Part.

Radio Icaro, novità.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne